0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro.
2: And we know that we're all gonna get it.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi chiudiamo il nostro viaggio nel caldo. Nelle ultime puntate abbiamo visto come funziona il clima, perché il pianeta si sta riscaldando per colpa nostra, fra parentesi, e come il nostro corpo cerca disperatamente di difendersi. Oggi invece prepariamo una valigia immaginaria. Non serviranno costume da bagno né crema solare, ci servirà solo tantissima acqua, in questo caso sì, probabilmente qualche elettrolita da reintegrare. Perché oggi andiamo a conoscere i luoghi abitati più caldi della Terra. Insomma, guardiamo a chi sta peggio. You got it.

Partiamo da una domanda: qual è il posto più caldo del pianeta, secondo voi? Se avete risposto Death Valley, siete in ottima compagnia. È probabilmente il luogo più famoso del mondo quando si parla di caldo. Qui, in effetti, a Furnace Creek, il nome già è evocativo, nel luglio del 1913 venne registrata una temperatura di 56,7 gradi Celsius all'ombra. Record ufficiale ancora riconosciuto per la temperatura dell'aria più alta mai misurata sulla Terra, anche se oggi gli esperti discutono sull'affidabilità di quella misura a inizio secolo. Una cosa però è certa: fa un caldo infernale. Se non erano 56 ed erano 53, comunque porca la C'è solo un piccolo dettaglio: nella Death Valley vivono pochissime persone, quasi nessuno. E allora cambiamo la domanda. Non vogliamo solo sapere qual è il posto più caldo del mondo, ma il posto più caldo del mondo dove la gente vive davvero, affrontando temperature che a noi sembrerebbero letteralmente impossibili.

0: but it bears repeating now.
1: La prima tappa è a Jacobabad in Pakistan, città con oltre 200.000 abitanti, no 4 gatti. Qui le temperature superano ogni anno i 50 gradi, ma il numero scritto sul termometro racconta solo metà della storia, perché il problema, lo sappiamo tutti, non è il caldo, ma è, ve prego, ditelo voi in coro. E effettivamente, in questa città del Pakistan si registrano spesso tassi di umidità superiori al 90%. Praticamente respiri solo se c'è le branchie. Restiamo in Asia e ci spostiamo nel Kuwait. Nel 2016 nella località di Mitriba è stata registrata una temperatura, nel 2016, quindi molto molto affidabile, di 54 gradi Celsius, una delle più alte mai misurate. Ora già pensare a 54 gradi è difficile, ma pensare che a pochi chilometri di distanza ci siano autostrade, ospedali, scuole, aeroporti, milioni di persone che continuano la loro vita quotidiana, lo è ancora di più. Naturalmente molte attività vengono spostate nelle ore meno calde, l'aria condizionata è una necessità vitale, cambia tutta l'architettura, il modo di vivere della città, perché il clima non influenza soltanto quanto caldo abbiamo, ma anche la cultura. La nostra prossima tappa è Awaz, in Iran. Una città famosa non soltanto per il caldo estremo, ma anche perché spesso deve affrontare tempeste di sabbia immense. Anche ad Awaz, le temperature estive superano con costanza per un mese e mezzo i 40, spesso 45 gradi. Una grande città, un'immensa metropoli che riesce in qualche modo a sopravvivere a queste temperature. La questione è che sono temperature di picco. Non resta a 45 gradi tutto il giorno e tutto l'anno, e di conseguenza ci si riesce ad adattare. Si riesce a modificare appunto gli orari, le situazioni sociali, il modo di spostarsi. Quando la temperatura resta alta tutto il tempo, tutto l'anno, invece, non c'è niente da fare. Il paesaggio diventa quello di un deserto, anzi, di un altro pianeta inospitale.

possiamo vedere una cosa simile a Dallol, in Etiopia, uno dei luoghi con la temperatura media annuale più elevata mai registrata. Il paesaggio è irreale, pozze acide, depositi di zolfo, colori gialli, verdi e arancioni. Sembra una fotografia di Marte, anzi, una fotografia di una Marte psichedelica. Per anni è stato considerato il luogo abitato non con la temperatura di picco più alta della Terra, ma la temperatura media annua più elevata. Ad esempio, fra il 60 e il 66 la temperatura media dell'intero anno è stata di circa 34,4 gradi. Non la massima, la media per tutto l'anno. La temperatura massima giornaliera superava ogni singolo giorno i 41 gradi d'estate.

vorrei chiudere la puntata tornando alla domanda con cui era iniziata tutta la settimana. La temperatura media di Dall'Oli in Etiopia era di 34,4 gradi nel 60-66. Posti come Awaz o come Jacobabad sono sempre stati caldi, tanto caldi. Anzi, la temperatura più elevata mai registrata sul pianeta sarebbe del 1913. L'esistenza di posti che sono sempre stati così caldi anche 100 anni fa è una prova contro il cambiamento climatico? No, fa davvero più caldo anche lì. Anche in un posto dove la temperatura media è di 34 gradi annui, se si vanno a guardare tutti i decenni, piano piano questa tende ad aumentare. A Dall'Ol parliamo delle misurazioni del 1960-66 perché in quel periodo era abitato, oggi non più, e ci interessa meno, ma ad un secolo di distanza. Sia Dall'Ol, sia Jacobabad che la Death Valley sono più calde di come erano un secolo fa. Non tutti gli anni, non tutti i giorni, ma in media sì. I dati ce lo mostrano con grande chiarezza. E l'obiettivo di leggere i dati non è convincere qualcuno, è capire. Capire come funziona il clima, perché sta cambiando, come il nostro corpo affronta questi cambiamenti. Perché la conoscenza ha uno straordinario potere, non abbassa la temperatura globale, ma ci permette di guardare un termometro con occhi completamente diversi. La comprensione da sola non cambia il mondo, ci vuole anche l'azione, ma sicuramente cambia il modo in cui sappiamo leggerlo.

0: come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
7: E c'è anche la partita di rugby.
8: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
6: Ma è quella in cui corre anche papà?
8: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
9: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
3: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: On Radio Rock.
10: Bravi! Buongiorno, bravi! Questo dovete fare, ascoltare noi, oh! Ma stiamo scherzando! Ma è venerdì 31 luglio 2026, 6 un minuto, 16 secondi. Benvenuti al Rock Show, ultima puntata della stagione, da parte di Alessandro Tirocchi.
11: Buongiorno, buongiorno anche da parte di Maurizio Paniconi.
10: Buongiorno Mauri, come va?
11: Bene, adesso sto facendo colazione, metti la musica, poi ci salutiamo, dai, dai.
10: Mettiamo la musica, lo facciamo partendo chiaramente con i Deftones. Prima però io vi voglio ricordare che al 3899106600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione ci potete contattare per il vostro buongiorno, i vostri saluti, insomma fate un po' come vi pare. Si parta!

0: in featuring con Joshum, il Mastodon, Snakes for Dinner. Snakes for Dinner la potete trovare sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità, signori belli. Potete esprimere la vostra preferenza, allora fatelo, una volta che uno vi dà la possibilità di esprimervi, che fate? Non lo fate? Andiamo su. Buongiorno, forza avanti, buongiorno al nostro Luigi, il primo a salutarci, e poi ancora c'è chi c'è scritto stanotte. Signori, questa notte alle ore piccole, alle 4.39, cos'è che vuoi?
1: Buongiorno belli, oggi è l'ultima giornata. Che palle, mi perdo quasi tutta la trasmissione perché devo andare in ufficio.
0: No!
1: Vabbè, me ne perdo metà. Mi sento dalle 6 alle 8.
0: No!
1: Buona giornata!
0: Buona giornata a te! Buona giornata a te! Buona grazie, giornata grazie. A te!
2: Sei tu! Chi può darti di più? Au! Au!
0: Bella!
3: Bravo!
0: Posso dire bella, Rock Show, sei tu?
3: No, ma ha fatto abbastanza cagare, ma bravo.
0: Ma insomma.
3: No, è stato bravo.
0: Buongiorno ragazzi, finalmente ultimo giorno di lavoro, buone vacanze a tutti. Ma perché anche tu, caro giovine amico Nicola, oggi te ne vai in ferie. Intanto un abbraccio al nostro Alessandro da Livorno.
4: Buongiorno Ale, buongiorno Mario.
3: Buongiorno. Bene.
4: Qua a Milano tutto tranquillo. Beh, più o meno. Vorrei ringraziare quella demente della mia vicina di casa, no. Gaia. E che ieri la cogliona, perché è una cogliona, che alla 1:30 di notte ha ben pensato di mettersi a smontare il mobile perché deve traslocare, in più ad avere un alterco col figlio perché non le dava una mano. Ecco, mi ha svegliato praticamente così d'amblè. 1:30 mi sono svegliato, mi sono più riuscito ad addormentare, era una fase più bella del sonno. Ma perché la gente è deficiente? Ma perché? Perché
0: è
4: un popolato di stupidi.
0: Hai ragione, donne.
4: Stupida, calma. C'ho anche a che siete alla mia testa.
0: Attenzione, calma.
4: Ragazzi, buona giornata.
0: Calma, Donny!
4: Buone ferie.
0: A te, un abbraccio fortissimo. Certo, smontare il mobile non è bello.
5: Un buongiorno a tutto il popolo rock. E in particolar modo ad Alessandra e Maurizio.
0: Bravo!
5: Per le mattine che ci aiutano a trascorrere più dolcemente con la
0: vorrei dire
5: musica.
0: A vivere.
5: E un buon riposo per le vostre vacanze.
0: Grazie.
5: Buongiorno a tutti.
3: Grazie mille. Grazie.
0: Buongiorno, intanto voglio rispondere a Francesco che ci scrive dalla Sardegna, terra meravigliosa. Francesco, un abbraccio. Vorrei sapere come mai in questi giorni non trasmettete gli stereofonia sull'app? In stereofonia sull'app? Non lo so, caro Francesco, ma adesso segnalo subito questa tua richiesta. Intanto un grosso
6: buongiorno,
0: abbraccio,
6: ragazzi,
0: dici da dove scrivi.
6: Dai, che è l'ultimo giorno, la gioia di Maurizio, i Mastodont che urlano di smisura.
0: Ma mo vedrai, io Maurizio faccio un pazzista.
6: Immagino più una musica da camera, tipo quei saloni del Rinascimento.
3: Però c'è sempre una via
6: ragazzi,
3: di mezzo.
6: Ragazzi, buone vacanze, ci vediamo a settembre.
3: Tra un matto che e uno
7: stanno,
3: no?
7: Oggi è l'ultimo giorno, maledetti. Io devo lavorare ancora un'altra settimana. Che palle, mamma.
0: Una settimana, Giancarlo. Ti chiameranno e fanno altre due. Intanto, ve lo dico,
3: sì,
0: si parte
3: vero.
0: Così e stamattina, in questa prima ora, perdonatemi, voi, il direttore, l'editore, tutti, ma vi voglio picchiare. Per cui arriveranno i Megadeth, gli Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Volbeat, Idols e Mustache. In sequenza, se non vi piace, mi fate arrabbiare, eh? Saranno schiaffi forti questa prima ora, perché è l'ultimo giorno, ok?

0: parola anche Fabio.
1: Buongiorno, buone ferie a tutte e due. Un altro mese e mezzo vanno in ferie, dai, io almeno.
0: Dai.
1: Ferie.
0: Però poi andrai alla grandissima, cavolo. Diamine.
2: Buongiorno a tutti. E buone vacanze a voi. Per la gioia di Maurizio, per il dispiacere nostro. Vabbè, buone vacanze, buon riposo, buon merito di tutto. E pazienza.
3: Smaniosa.
2: Per un mese. Dovremmo fare a meno di voi, faremo meno di voi.
3: Ma sì, Kate, alla fine.
2: Gli scherzi, buone vacanze di nuovo, ve meritate veramente tutte. Un abbraccio forte.
0: Mese.
2: E per adesso buona mattinata. Che ci fate sentire? Di che parliamo?
0: Spacchiamo tutto, io spacco tutto stamattina musicalmente, faccio la riga a mezzo, attenzione. Poi dici un mese e poco. Io vorrei col tempo riuscire a fare due. Io vorrei fermare la trasmissione al 30 giugno. Cioè la trasmissione può fare come gli pare. Dico, io vorrei fermarmi il 30 giugno, fare luglio e agosto.
3: Hai proposto te,
0: Mauri? È che io propongo, tu hai detto di no, voglio stare qui,
3: tu devi proporre
0: tutti i giorni.
3: Tanto comunque se vieni ti pagano, quindi.
4: Buongiorno Alessandro e Maurizio, vi auguro buone vacanze, ovviamente.
3: Grazie.
4: Io non vado in vacanza, lavoro.
0: Bravo, fai bene.
4: E niente, spero di sentirvi a settembre, perché senza di voi le mattine non sarebbero uguali.
0: No, c'ha ragione.
4: Ok ragazzi, buone vacanze.
0: C'ha ragione il nostro Gaetano. Chi lo sa se torniamo? Tocca chiedere al direttore. Se no, no. Alessandro da Livorno si scrive: bimbi, ma si può sapere quando tornate? Che c'ho già un chiodo nel petto, de? In radio torniamo il primo, in diretta tutti e quattro insieme dal 7. Sempre che il direttore voglia.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Hey, Alessandro
5: belli, e buone vacanze. E veramente grazie della compagnia che ci fate ogni mattina e del bellissimo lavoro svolto. Te
0: anche
5: voglio
0: io.
5: Bene Ale, sei un grande.
0: Grazie, lo so.
5: Un po' meno
0: perché è cattivo. Ma proseguiamo questa camminata, questa corsa musicale. Ora Iron Maiden, Run to the Hills. Che succede, Mauri?
3: Maleducazione.
0: Sei maleducato, Alessandro? Rispondi 3899 106 600 WhatsApp.

0: se alcune volte sei un pagitello, però sei un grande anche tu.
1: Sei un grande anche tu, Mauri. Sei un grande anche tu. Un po' ti vuole un po' meno bene di me, ma è giusto. Ma tu lo trattinale.
2: Io credo che mi hai rovinato le vacanze. Ti posso dire che mi hai rovinato le vacanze, mo? Che io so questa cosa, non penso che potrò
1: perché
2: mai
1: divertirmi.
2: Perché
1: tu sei attivo.
3: Buongiorno a ciao, tutti Rihanna. E buongiorno a voi cari ragazzi.
1: Ciao Ne.
3: Che oggi praticamente per voi è l'ultimo giorno e poi andate in ferie.
2: No, che andiamo dire? In vacanza.
3: Grazie,
2: che è
3: grazie di tutto e della bella compagnia. Quindi divertitevi e mi raccomando, non fate i bravi. Ciao, ci vediamo ci sentiamo a settembre. Ciao ciao.
1: Ciao. Facciamo i bravi? Tu non vuoi che noi facciamo i bravi? Perché? Perché siamo pazzi. Oh ragazzi, c'è una notizia, vi volevo. Dunque, dove sta? Ecco qua. Meraviglioso. Signori, il web è convinto che Gesù ritornerà entro il 2027. Teorie bizzarre in rete, speculazioni sul futuro, profezie strampalate continuano a invadere i feed dei social network. Nel frattempo su Polymarket, piattaforma di scommesse tra l'altro al centro di parecchie polemiche e dibattiti, sponsor della Lazio, in Italia è stata vietata la possibilità di Polymarket è stato giudicato non consono, per cui la Lazio dovrà rescindere un contratto e ricevere tra l'altro un indennizzo. Bene, su Polymarket esiste davvero un mercato aperto sulle probabilità di un evento mistico imminente. Va bene? 2027, ci siamo, per cui questi sono gli ultimi mesi del 2026. Poi da gennaio 27 a dicembre sarà un anno nel quale Gesù
2: ti posso dire
1: tornare,
2: che se io fossi Dio dall'alto, vederci Gesù dall'alto, forse anch'io manderei mio figlio a risolvere
1: il figliolo. Tu dici io manderei Gesù.
2: Sì, ma stavolta li fulminerei tutti, capito? Cioè,
1: si parla di goliardia digitale, ennesimo esempio di come la rete riesca a trasformare qualsiasi tema in un trend surreale. Persino questo nato da alcune, per carità, cioè, allora, nel senso, non si offenda nessuno, neanche ai credenti, però no, capite che in un momento come questo, se invece di pensare a come risolvere le questioni del mondo, noi pensiamo al fatto che nel 2027 forse Gesù potrebbe tornare. Come dire, ma mi sai, è un pochino da ride.
2: Però sai, gente c'ha bisogno di tanta speranza. Quelle sono cose che ti danno speranza, perché
1: diciamo se ci riesce
2: comunque
1: lui.
2: Capito? Cioè, veramente sta venendo meno anche la speranza. Il giorno verrà meno pure la speranza, abbiamo finito.

0: che mi dite di questa, Sozzoni? Eh? Vecchi sporcaccioni.
1: Ragazzi, buongiorno. Ale, ma perché ti arrabbi con coloro che sperano nella venuta, anzi nel ritorno
0: del 2027?
1: Anche io spero che Gandalf e Granpasso tornino a darci una mano.
0: Chissà, se forse anche Gandalf. Nel frattempo Alessandro da Livorno ci dice: vedi, ci stava bene Jesus, he knows me, they ghost. Chissà, chissà che non vada in scaletta. Intanto arriviamo al break con i Metallica di Lux Turner.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Wake up!
8: Stai ascoltando
9: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
10: Bravi, questo dovete fare ascoltare il Rock Show di Radio Rock. Ripartiamo con la musica. Perfect Circle, Three Libras.
1: Radio Rock, back in time.

0: da 3 settimane dentro, gli Interpol con Ion City. Buongiorno, sentiamo subito Federico.
1: Ragazzi, secondo voi quello che sta succedendo
0: cosa?
1: Giorni in Spagna con questo flusso migratorio è una ripicca di Trump verso Sanchez, che secondo me è quella più plausibile, perché Marocco, essendo alleato degli Stati Uniti, giustamente sta sotto scacco degli Stati Uniti, quindi di Trump, fa sì che questo

0: flusso vada libero come il vento verso le coste spagnole, vabbè, verso Cauda, che sta sempre a parte della Spagna.
1: Sì, sì, la città spagnola.
0: Dar torto a Sanchez e far sì che le basi americane tu non me le dati, io ti faccio ciò.
1: Ma allora, non mi stupirebbe affatto, purtroppo certi giochi si giocano anche a quei tavoli lì, tavoli fatti tra l'altro di assenza di scrupoli, no? Perché poi alla fine, come al solito, a rimetterci è sempre la povera gente.
2: Ragazzi, buongiorno a
1: buongiorno
2: tutti.
1: Buongiorno a lei, prego.
2: E che sono tutti questi complimenti, queste buone vacanze?
1: Avanti, Lupo Grigio,
2: i bastardini forza. Se ne vanno, ce lasciano da soli, noi a lavorare. E questi si vanno a dire
1: da soli,
2: mese.
1: Sì.
2: E voi fate pure i lavori, buone vacanze. Ma quale buone vacanze?
1: Pazzi.
2: Noi chiamiamo Pappagallo e gli famo fare almeno fino a Ferragosto.
1: Ma Pappagallo non lo trovi, eh?
2: E comunque riguardo a sta visione mistica che dovrebbe arrivare, io metterei Se fossi Dio di Gabber.
1: Bello,
2: ci starebbe proprio
1: Dio.
2: Bene, no?
1: Potremmo metterla, siccome
3: no. Diciamo, ragazzi, come direbbe Giorgio Gabber, io se fossi Dio. Ed è per questo che per predicare il giusto io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Ciao ragazzi.
1: Gaetano, intanto un abbraccio alla nostra Agnieszka. Buondì, chi c'è qua, fammi sentire. Weila, buongiorno, Pierfrancesco.
4: Buongiorno ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Buone vacanze, ma anche soprattutto lei, sì. Meritate vacanze.
1: Meritate.
4: Grazie alla vostra simpatia e alla vostra professionalità tutte le mattine, sì, ci aglietate le giornate, pure quando stiamo un pochino giù. Io ascolto voi, ci tirate su, siete fantastici. Grazie e ci
1: grazie
4: vediamo a
1: te. Grazie a te per Francesco, ed è proprio vero. Come dire il contrario, bravo.
6: Ma guarda un po', qualche anno fa conobbi una ragazza del Sud America che si professava una profeta e mi disse che proprio nel 2027 ci sarebbe stato un evento molto particolare. Coincidenze?
7: Oh yeah! Oh yes, what the fuck!
8: Cristallino is back.
1: Ladies and gentlemen, ascoltate bene queste parole. Ascoltatele bene, loro di figli. Da!
6: Ma guarda un po', qualche anno fa...
1: Mauri, ora?
6: ...una ragazza del Sud America che si professava una profeta e mi disse che proprio nel 2027... ci sarebbe stato un evento molto particolare.
1: Mauri?
6: Coincidenze?
1: E ora, caro Mauri? In merito al discorso che nel web impazzano già le scommesse, alcune piattaforme le accettano sull'arrivo di Gesù, il ritorno, Jesus is back,
5: penso
1: nel 2027.
5: Io non
1: come la metti, Mauri?
5: No, non penso che io debba commentare, penso che sta cosa si commenti da sola.
1: Ah sì, hai paura,
2: Alessandro, ma io c'ho il numero di Pappagallo, posso pure chiamare.
1: Ma tu puoi chiamare quello che ti pare, non lo trovi, ma come te lo devo dire? Non lo trovi.
5: Sì, tu chiama, aspetta,
1: non
5: ti
1: dà retta. Rock Promotion. Ma la cosa importante che io voglio ricordarvi, c'è una grande novità, signori, andate, forza, su, canale 833, digitale terrestre, Super Six. Visibile in tutta Italia, c'è un pulsante rosso, quello dell'interattività, cliccateci. Potete selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con noi, con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque voi vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, e nel flusso musicale di stamattina che vi avevo promesso un po' di prendervi a cazzotti, arrivano anche i Volbeat qui in featuring con Neil Fallon.

0: Dead Alive, Obit, featuring Neil Fallon. Buongiorno signori, buongiorno. Intanto lasciatemi dire con moderata soddisfazione, avete letto di quelle polemiche ieri? Avevamo preannunciato, no? Infantino avrebbe lanciato questa idea di privatizzare i mondiali, la FIFA potrebbe vendere a quote di investitori privati. Sembra sul modello, diciamo, sembra su input ricevuto da un pool di investitori assai ricchi, con a capo uno dei figli di Trump, e quindi ci sarebbe stata la longa mano di Trump nell'architettare questa roba, con un Infantino che insomma ha già dimostrato di essere molto sensibile, come dire, a certe dinamiche di potere, a certe amicizie. Lo sta facendo da un po'. Ai mondiali c'è stata anche, voglio dire, come dire,
1: Infantino è proprio un venduto.
0: È proprio un Infantino. Beh no, è venduto all'ottica sua, sta tirando avanti delle politiche. Beh, è il presidente della FIFA,
1: insomma,
0: e propone una riforma.
1: Il culo a Trump,
0: e questo culturale. È quello che pensiamo noi.
1: Quello propone all'ONU. Quell'altro gli eleva.
0: Però questo è quello che pensiamo
1: il cartellino
0: noi, nel
1: rosso,
0: senso,
1: a
0: lui
1: quell'altro.
0: Sta facendo, secondo lui, delle politiche a teatro. Tra l'altro. La FIFA avrebbe mandato una lettera l'altro giorno, no? Dicendo: oh ragazzi, noi abbiamo questa operazione, vogliamo vendere le quote a investitori. Sì, è vero, cambiano un sacco di cose, uno potrebbe, però c'è un bel pacchetto da 40 miliardi, se no ne rimangono 7. Quindi è sempre chiaramente una questione di tirare all'amo con dei soldi. Ieri è arrivata una risposta molto precisa della UEFA contro la FIFA, dicendo: noi, la UEFA, che insomma, sono federazioni europee, detto: noi questa cosa non ci piace proprio manco per niente, non si può vendere il mondiale, i tornei FIFA, come proprio concettualmente, rendendo anche il calcio sostanzialmente appannaggio degli investitori privati, perché ovviamente a fronte di investitori che entrano e comprano quote, poi tu devi rendere conto di sta roba, devi rendere un torneo, tra l'altro, come dire, che produca, perché l'investitore investe per poi riprende, se no si chiama mecenate o magnate o benefattore, ok? Ecco, detto tutto ciò, sembrava che fosse solo la UEFA, invece arriva anche il rifiuto della CONCACAF. La CONCACAF è la, diciamo, federazione, come la UEFA, la federazione del campionato americano e caraibico. Dentro ci sono Messico, Stati Uniti, Costa Rica, Canada, Honduras, El Salvador, Haiti, Panama, Cuba, Curaçao, Giamaica, Trinidad e Tobago. Quindi è centro-nord America e Caraibi. Per cui ci sono già due grosse federazioni che dicono: senti Infantino, o sai che c'è, che mo c'è rotto lì con gli omberi. Il comunicato è sostanzialmente come quello della FIFA, ecco, scusate, come quello dell'UEFA, cioè l'amore per il nostro sport, in cui il calcio viene prima di tutto, fa sì che noi non vogliamo essere guidati da questa filosofia. Noi in questi ultimi 10 anni abbiamo lavorato tanto per ricostruire una credibilità, una serie di cose, non vogliamo che venga svenduta. E devo dire la meravigliosa, tenerissima, bellissima soddisfazione quando a qualcuno che pensa di poter sempre ottenere quello che vuole perché c'ha capacità,
1: quando
0: di...
1: c'è in mezzo i soldi,
0: ma non è, guarda,
1: no, ma lì si tratta proprio di comprare,
0: sì,
1: no?
0: Ma non ti pensare che la CONCACAF e la UEFA siano enti con finalità,
1: no,
0: benefiche,
1: carità, ovvio,
0: parliamo sempre dei soldi,
1: ovvio,
0: quindi non facciamo una guerra tra i puri e i corrotti dal denaro, non è quello. E però diciamo che quando uno ti dice no malgrado i soldi, e no malgrado quel sottile senso di potere che tu hai, perché sei capace, no, a tessere rapporti un po' come Richelieu, parlo con quello, parlo con quell'altro, metto d'accordo, metto al tavolo, ma vattene a fanculo te, le tue teorie, le tue capacità di sederti e cucire rapporti, i tuoi soldi, fa un bel pacchetto, arrotola lo caro Mauri
1: e
0: allargati le natiche e via.

0: Gli Idols, Kill Them with Kindness. With Kindness. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Oh, vi preannuncio che dalle 7 alle 10 di stamane, caro Mauri, saremo tutti qui, tutti uniti per l'ultima puntata stagionale del Rock Show in questa formazione. Emilio Pappagallo, Martina Caronna, Alessandro Tirocchi, Maurizio Malingoni. Saranno tre ore di delirio, Mauri, possiamo dirlo? Usciranno fuori verità, Mauri, verità.
1: L'abbiamo detto, ormai abbiamo detto.
0: Usciranno fuori verità, usciranno fuori posizioni scomode.
1: Poi
0: usciranno
1: abbiamo
0: fuori
1: detto,
0: dibattiti.
1: Dobbiamo fare,
0: Sì, ma senza aver paura, senza aver paura. Voi al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram, fateci sapere qual è la verità che vorreste uscisse fuori dalle prossime tre ore. Cioè, cos'è una cosa che avete sempre pensato di questa trasmissione? Riguarda, secondo me, sotto sotto, e di cui vorreste conferma nelle prossime tre ore. Fatecelo sapere subito al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi.
2: Io un po' d'anni fa,
0: ciao Daniele,
2: ho conosciuto una che era una rincoglionita, e mo io oggi sono rincoglionito. Coincidenze?
1: Chi lo sa,
0: voi scherzate.
3: Comunque belle le ferie, bello tutto, però consumo medio di 22,8 al litro tra un giusto del raccordo, mi emoziona sempre di più.
1: Vero?
3: Adesso periodo poi.
0: Attenzione, c'è un risparmio. Qual è la bomba di benzina di cui stai parlando? Dove esattamente, a che altezza del raccordo? Così andiamo tutti quanti a fare benzina lì, eh? Ragazzi, su, si preannuncia un'estate calda, peraltro, da quel punto di vista. Come se non bastasse tutto il resto che già ci abbiamo, insomma, in mezzo agli Zebedei. O no, caro Mauri, no.
1: Che ti devo dire? Io ero rimasto cacci, se devono tagliare poi sono rimasto fermo là.
0: E invece?
1: Invece non mi pare che sia successo. Andavano millantando sta roba, però.
0: Non l'hanno tagliata, accesa?
1: Ma no, poi l'hanno votata, sti cazzi. Una volta che te votano, sti cazzi.
0: I tuoi. Che dico, entri o fai il gufo là dietro?
1: Ma lasciala perdere, la caronna, mo' è arrivata.
0: Non ha portato niente manco oggi,
1: Ho portato
0: comunque.
1: Io, Cornetti, vabbè. Marti.
0: 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Tra poco, tutti insieme, dalle 7 alle 10. E come abbiamo detto, verranno svelati ci saranno, come dire, un regolamento di conti. E allora, cosa succederà? Qual è il segreto che voi, o altri, avete sempre pensato ci fosse nel rock? Tipo, che ne so, per esempio, che Martina c'ha il cazzo, per esempio? Come dice lei, ha fatto
1: che
0: così.
1: Segreto,
0: il gesto ha fatto così. Martina ha fatto così. Quindi che vuol dire? Vuol dire
1: non è personale il segreto, è sulla
0: trasmissione. Sulla trasmissione, signori. Quindi Martina non ha il pene. 3899-106-600. Ditecelo voi. Oh, vi volevo ricordare anche un'altra cosa. Mauri, tu sarai qui fino al 20 agosto?
1: No, io sono qua fino al 6 agosto.
0: Bravo, fa che? Ma in onda?
1: No.
0: Che fai? Stai seduto là?
1: Sto in redazione.
0: Ma fa che?
1: A prepararmi per settembre. Ma fa che?
0: Ma che sta a bugiardo? Ma caro cazzo, che cazzaro? Stai qui a niente, stai di là, che fai?
1: Ma fatta affari tu, vai in vacanza,
0: fai
1: cazzo, va in vacanza.
0: E quando rientri, scusa, perdonami.
1: Io rientro direttamente il 7 settembre.
0: Certo, vieni a ottobre, no?
1: No, e tu quando
0: il ponte dei morti.
1: Mi trattengo una settimana in più.
0: Ti posso dire, Mauri, ma te trattieni a fan cazzo? Perché ti trattieni?
1: Ma fatti i cazzi tu a
0: adesso
1: uno.
0: Lo deciderà la gente.
1: Io ho parlato col direttore artistico.
0: 3899-106-600. Perché Maurizio si trattiene? Qual è il mistero che c'è dietro? E come mai torna dopo, forse dopo il ponte di novembre?
1: Lo stesso per quale tu
0: novembre?
1: Hai fatto carriera qua dentro.
4: Chi lo sa perché?
0: Quale carriera? Quale carriera?
1: Chi lo
0: questa
1: sa
0: è la settima o ottava volta che tu dici questa cosa. Io ti dico che la prossima volta ti spacco la fascia con un carcio.
1: Guarda che rosicone.
0: Va bene? Detto questo, è perché mi fai rosicare? Sì, perché lo sai che è una cosa che mi fa rosicare. E io quindi te meno, li mortacci tua. Poi dici,
1: senti,
0: no?
1: Che violenza.
0: Comunque
1: senti.
0: calma. Respiriamo, tra poco torniamo tutti insieme qui, venerdì 31 luglio 2026, 6:57, 35 secondi, i Mustache, Libertà!

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. The Rock Show! The
1: Rock Show! The Rock Show! Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes.

bravi, bravi, bravi, bravi. Io direi di chiuderla qui, bravi. Direi di chiuderla qui. Grazie a tutti, all'anno prossimo. Ciao, adesso Gagarin con voi, con Marco e Tatiana. Radio Rock.

0: Bene, al Razer, loro sono i Motorhead su Radio Rock. E signori, lo so, è il clamoroso di Anteprima News, ne abbiamo già parlato, però insomma lo riporta anche Repubblica quest'oggi, cioè i bicipiti di Matt Damon in alcune scene dell'Odissea di Nolan non sono i suoi, ma quelli di Devin Dalton, una donna stuntman canadese alta un metro. Alta
1: non
0: un...
1: è 1,50
0: qualcosa. No, 1,37. Un metro e 37 decimetri. Attenzione, attenzione. Guerra totale, ragazzi, fra UEFA e FIFA stamattina.
2: Ci si è messa anche la CONCACAF.
0: Guerra totale dopo il piano di Gianni Infantino per privatizzare i mondiali di calcio e aiutare quindi i parenti di Trump a diventare ancora più ricchi. Ormai sono migliori amici. Diciamo che a Trump gli è rimasto un solo amico vero, fidato, Gianni Infantino.
3: Informatico. Lui è infantile, quella infantino vanno
0: è perfetto. Allora, il mondo del calcio europeo si ribella. Certe cose sono troppo importanti per essere in vendita. Meno male che c'è qualcuno che si ribella.
1: Sì.
0: Ora voglio dire, non è che uno si deve ribellare.
3: Che muore in
0: Bravo,
3: Palestina,
0: non è che uno si deve ribellare per quello, che sono cose anche lui. Però sulle cose importanti,
1: no?
0: Cioè, si fa muro, no? Si fa muro, si fa giù duri, ragazzi. Ci si riesce a ribellare all'autorità costituita.
2: Le cose che diciamo
0: molto bene.
2: Importanti davvero,
0: sì, fortunatamente, cose importanti, sì. Fortunatamente vengono preservate. A Gaza potrebbero esserci passi avanti. Netanyahu ha dato il via libera all'ingresso nella striscia di una forza di sicurezza internazionale. In cambio Hamas sarebbe pronta a consegnare le armi, il signor Hamas. Intanto a 3 anni dal 7 ottobre tornerà il Nova Festival, se volete andare. DJ e musicisti saranno sul palco con ex ostaggi e parenti delle vittime. Tutti a ballare.
2: Nel dubbio io...
0: Tutti a ballare.
1: Nel dubbio
2: fare un weekendino da un'altra.
0: Allora Trump ha un problema, signori. Trump ha un problema. 2/3 degli americani occia il merito della guerra e la sua condotta. La percentuale dei repubblicani che voccia è il 37%, molto alta. Vocciano Maurizio, quindi la situazione è
3: mortacci vostra, non dovevate votare, no che bocciate, ma che ve bocciate, date la capocciata al muro, no che bocciate. Stamattina
0: altre mattine invece Mattarella chiude il caso Roggero, no a leggi adattate sui singoli.
1: Mi sembra chiarissima
0: una bella linea di condotta. Intanto conoscete voi Pavel Durov? Lo conosci tu, Martina?
1: No,
0: Durov?
1: Io conosco Nedved.
0: Tu lo conosci Durov?
3: Padel.
0: Pavel.
3: No.
0: Pavel Durov.
3: Duro, io da mo che Durov.
0: Vabbè.
2: Dai.
1: Dovresti avere scatti non pronta
2: 7:10,
1: sempre ogni
2: fai tanto. Tutto entro le 7:20, così salutiamo e andiamo a casa. Dai,
0: tu, Alessandro Durov. Fondatore di Telegram, accusato dai servizi segreti russi di terrorismo per pena 15 anni di carcere. Sapete che lui è russo, il social nasce in Russia, ma Putin ci ha litigato, insomma.
2: Si vede che non si trovano più d'accordo sulle linee guida per infettare quella chat piena di mostri.
0: Ma da parecchi anni, da parecchi anni che non vanno d'accordo. Tra l'altro Durov praticamente si è imposto un autoesilio all'estero, quindi è braccio di ferro. Sapete che poi Putin non è per niente uno che si lega al dito le cose,
2: Guarda,
0: e non è per niente uno che va poi fino alla morte,
1: non è vendicativo,
0: ma fino proprio alle estreme conseguenze. Praticamente erano anni che gli stava facendo la guerra, adesso arriva la sentenza, 15 anni di carcere se torna in Russia. Lui ha pubblicato sul suo social, cioè su Telegram, una foto in cui mostra il dito medio. Come dire,
1: io
2: fossi lui, Vladimiro, però, assumerei un assaggiatore di pietanze.
0: Un accensore di macchina.
2: Sì, diciamo, gli serve un po' di gente.
3: Male che vada, si suicida, insomma.
0: Suicidano. Allora, già giovedì pomeriggio, ieri pomeriggio più o meno verso le 15:32, migliaia di migranti sono entrati nell'exclave spagnola di Ceuta. in Marocco. Praticamente è uno spazio che sta in Marocco ma è rimasta la Spagna, quindi è territorio spagnolo. La polizia non riesce a respingerli. Ci sono 9 morti e 20 dispersi. Il ministro dell'interno si è affrettato a dire che saranno tutti rimpatriati. Oggi il premier Sanchez sarà in città. Ma in Italia si è subito, capito, creato il caos, perché subito Giorgia Meloni, subito sospendiamo Schengen, blocchiamo le frontiere con la Spagna. Ecco Tajani che ha fatto incazzare ambasciatore, l'ambasciatore italiano in Spagna è stato richiamato dalla Spagna perché l'ha fatto incazzare, perché ha detto che la Spagna ha avuto una politica folle dando la cittadinanza a 500.000 migranti, quando in realtà sono stati il permesso di soggiorno, non la cittadinanza, sono due cose diverse. Però comunque non c'entra niente. Poi in questa situazione vabbè, comunque 35 persone in difficoltà nel Mediterraneo centrale a sud di Lampedusa. Una barca alla deriva nella zona SAR maltese. A bordo ci sono anche bambini. C'è un nuovo vaccino sperimentale contro il virus Ebola di Bundibugio. In questi giorni è stato somministrato a un volontario. Allora, il virus,
2: il nome della malattia?
1: No. Credo
0: è il virus Helen, il virus di Elena.
1: No, di Ebola.
2: Elena.
0: Di Clitennestra.
2: No. Il loro virus.
0: Il loro virus è stato, ragazzi, leggo qui la ragazzi, il termometro sopra i 40 gradi, eh. Quarta ondata va giù duro.
1: Ti prego.
0: La quarta ondata, signori, va giù duro, eh. Non è
2: ma
0: che
2: se la smettessimo di parlare di ondate, eccolo perché qua. Tanto sì, mi sembra che tu sia sempre tutto uguale.
0: Allora, c'è un nuovo vaccino, eccolo qua, leggo su Avvenire, nuovo vaccino sperimentale contro il virus Ebola di Bundibugio. A metterlo a punto Hillman Laboratories, una joint venture con sede a Singapore, fra Merck e l'organizzazione benefica mondiale Wellcome. In questi giorni è stato somministrato ad un volontario Bundibugio. Quindi tutto chiaro.
2: Bundibugio, chi è?
1: L'ebola volontario, il nome del vaccino.
0: È l'ebola di Bundibugio.
2: Oh, il volontario si chiama Mario.
0: Mario Bundibugio.
2: Che è morto.
0: Tutti uguali. Sono tutti uguali. Il virus, il vaccino si chiama Bundibugio. Il virus Bundibugio. La località dove l'hanno è Marina di Bundibugio. E il volontario è Mario. Mario Marcello Bundibugio. Benissimo. E quindi Mattarella parla di Rogero senza mai menzionarlo. Bellissimo.
2: Ci parla mai.
0: Parla di Rogero, ma non lo menziona.
2: Ma sai che mica scemo il Presidente della Repubblica. Sì. Nel nominarlo, diciamo che. No, avrebbe fatto in modo
0: avrebbe
2: di...
0: fatto una specie di contraddizione rispetto a quello che vuole
2: leggere a persona.
0: No, certo. Bravo, vabbè, torniamo fra poco dopo lucido. I social distortion. Brand new music right here. Brand

0: allora, tonight social distortion 719. Intanto allora, Bundibugyo è un distretto dell'Uganda occidentale al confine con la Repubblica Democratica del Congo ed è noto, la città principale di questo distretto si chiama anch'essa Bundibugyo ed è noto, tra l'altro volevo fare un focus su questa cittadina perché è una zona montuosa ai piedi dei monti Ruwenzori, Mauri, nota per le coltivazioni di cacao, di caffè e di virus Ebola. Attenzione,
1: molto bene.
0: Praticamente è la zona che è stata colpita da epidemie di Ebola. Se ci volete andare quest'estate in villeggiatura, e quindi Bundibugyo è l'area dell'Uganda dove diciamo è nato questo focolaio. La città capoluogo, il nome per estensione del virus, il nome del signor Mario, il nome della località. Attenzione,
1: così almeno uno non sbaglia.
0: Si dice, imparo che si dice, non lo dice nessuno però, però si dice Ziuta. Ho messo in crisi, ho messo in difficoltà. Ziuta.
1: Perché?
0: Perché si pronuncia così.
1: Forse era arabeggiante, forse no.
0: In spagnolo della Spagna si dice Ziuta.
2: Ziuta.
0: Se poi lo volete pronunciare in spagnolo ispanoamericano, diciamo così, o italianizzandolo, diventa Ceuta. Però non altro, mi raccomando, non altro. Comunque la pronuncia originale è Ziuta.
2: Un po' come quando leggi le parole in irlandese e poi senti la pronuncia.
0: Come se ci fosse il TH inglese, Ziuta. Okay. Ziuta. Con l'accento rigorosamente sulla prima sillaba, ragazzi.
1: Ziuta.
0: Non mi fate incazzare.
2: Ziuta.
1: Non Piuta.
3: È proprio un bastardello. Secondo me, Maurizio, perché deve andare un po' d'accordo col direttore, ha lisciato un pochetto. E gli serve più tempo, capito? Per manovrare tutte le cose come vuole lui.
0: Manovrare,
2: manovrare.
0: Allora, senti, ti dico, puntata di oggi, com'era? Mauri il manovratore.
1: Oppure Mauri il manutella.
0: Bravo, come ogni anno, grazie mille per la compagnia, le informazioni, gli spunti di riflessione. Per chi come me passa tre quinti della settimana in giro per l'Italia, in auto e lontano da casa, siete un po' casa. Oh,
2: bello,
0: che bel messaggio. Un rullo di messaggi,
4: Mauri è la più classica delle strategie dei fancazzisti, cioè lavora la settimana in cui non c'è niente da fare perché tutti se ne vanno, tutto finisce, sta lì in panciolle a dire oh io so panciolle, portatemi il caffè, e poi la settimana in cui c'è da lavorare, che c'è da preparare la trasmissione per l'anno nuovo, lui sta in ferie.
0: Lui non mi ha visto l'altro giorno quando stava in quella panetteria, quella padaria, no? Maurizio prende il numeretto, guarda, io me lo guardo di sottecchi, no? Perché guarda il numeretto e vede che è un numero, ci stanno 4-5 vecchie davanti, no? E lui, insolente, si avvicina, fa: voglio io quello. Allora, giustamente una vecchia ha detto: no, ma scusa, come si permette? Ah, io so paniconi del The Rock Show, hai capito?
1: Vecchia.
0: Ma chi pensi che sia?
1: E ha preso il membro e l'ha sbattuto sulla luce del capocollo alla vecchia.
5: La verità che vorrei sapere da questa stagione del Rock Show è la seguente:
0: vai,
5: ma il mago Pentolino è ancora in attività?
0: Grande.
5: L'ha preso il naso rosso.
0: Grande mago Pentolino, Mauri Pentolino. Agosto. Ecco perché ti tornerà il 7 settembre.
1: Agosto
0: che
1: fa le serate.
0: Andare in giro col mago Pentolino.
6: Sui miei social trovate le date del tour del
2: quello
6: mago Pentolino.
2: Chiedere,
0: mago Pentolino.
1: Fa Sorante, fa il Montone
7: e
1: Birmingham.
7: Allora fatevi buone ferie, ragazzacci.
0: Bene, bene, grazie. Vai, sentiamo ancora.
8: Buongiorno, Alessandro da Livorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Comunque, se una volta passate dall'Aurelia, da Livorno, verso il Sonnino,
2: io vengo
8: un po' prima,
0: dai.
8: Magari vi faccio trovare una bella pennetta al favore l'espressa.
2: Io vengo, Alessandro.
0: Organizziamo.
8: Dalle nostre parti si dice meglio disoccupati lì che ingegneri a Milano.
0: Bene,
1: però mica c'ha tutti i torti,
0: Bene, giusto. Vai, sentiamo ancora.
9: Perché Emilio è una mattina
0: brava.
9: Che strompava il Nedved, c'ha ragione. Ma quello che giocava con la Lazio,
0: non credo abbia detto questo.
9: Che è rinato dopo.
2: Conoscevo solo Nedved come Pavel.
0: Allora,
1: però giocava a Pavel Nedved come si sente ancora oggi dopo il triplo sombrero di Cafu.
2: Ma non giocava la Juventus Nedved.
1: Dopo è andata la Juventus.
10: Ma io lo ricordo lì. Il clandestino dice Ceuta.
0: Il clandestino ci serve, perché dovrebbe dissare il clandestino?
2: Lui lo sa.
0: Vabbè, allora, ogni giorno ci penso che la vita è bella, il raccordo è denso, ma ascolto Mauri, il Manovella.
1: Mauri Manovella.
2: Ma non ce la rima.
0: Perché il Manovella, scusa?
1: Perché era Mauri.
2: Era manovratore.
1: Manovratore.
2: Manovella. Manovella.
0: Come è diventato Manovella?
2: Beh, perché per l'associazione.
1: Può diventare.
2: No?
0: Che Manovella ti fai, Maurizio? Vabbè, umani. Sentiamo, dai.
9: Dopo Martino, prima ha vinto lo scudetto Galazzo.
2: Ecco.
0: Stiamo calmi. Siamo calmi.
2: Ma scusa, ma fatela gioire delle sue cose.
0: Siamo calmi.
10: Buongiorno, ma di tutti questi migranti che arrivano con i navi, con i barconi, con i gommoni,
1: nuoto?
10: Potremmo evitare di farli affondare mitragliandoli tutti quanti, no? Così non negano.
0: Ci siamo quasi.
10: È la destra che c'è al governo oggi non ci siamo quasi. Pensato ancora.
2: Strano, no, se me ci ho pensato, sto aspettando.
0: C'è mio fratello che mi manda un messaggio col nuovo singolo di Salmo.
1: Adesso?
0: Sapete che sì, adesso. Sapete che Salmo è, vabbè, che mio fratello, insomma,
1: è una persona intelligente,
0: l'hip hop, la trap, il rap, eccetera, e Salmo in particolare. Bravo. Mi diceva che è uscito il nuovo pezzo di Salmo, penso che il popolo di Radio Rock apprezzerà. Vogliamo fare la prova?
2: Sì.
1: Me Salmo che mi sfondi una porta aperta.
0: Vogliamo fare la prova?
2: Voglia.
11: Buongiorno, sono il panettiere del Conad di Santocelle. Poi capito ogni volta sto Mauri con i numeretti li strappa, ma il pane so prima io, prima tu.
6: Non sei tu, sei
11: delirio. Ormai lo conoscono tutti.
0: Ma mi ricorda qualcuno, mi ricorda, però riesco a capire chi. Vabbè, comunque questo è Salmo All In. Sentiamo, vai.

vita dell'artista. Il prezzo del successo lo paghi dall'analista. E se non ti esponi sei l'ultimo della lista. Io penso che il controllo sia un'idea capitalista. Non credo nella patria, al militare non lo faccio. Ci scusi generale, noi ce ne sbattiamo il cazzo. Niente croci nei giardini e fasce nere al braccio. Io che ho sempre fatto

0: il signor Salmo, con All In Demo, si chiama proprio così, All In,
1: aperta come al solito.
0: 31 luglio esce oggi. Oggi escono un po' di novità e quindi
2: Style, bello.
0: Che ne pensate? Che ne pensate?
1: Figata come sempre.
0: Allora, vai Maurizio Paniconi, prego.
3: Almeno c'è qualcuno che si assume responsabilità di quello che dice, vogliamo dice tante cose belle e
0: condivisibili,
3: importanti.
0: Vogliamo dire Salmo come Kanye West alla grande. Dice era un medico, non dirò di che religione era, però era un medico ebreo. Vai, prego, Alessandro Tirocchi, vai.
1: È un super sì, spero che venga super inserita nelle rotazioni di Radio Rock.
0: Addirittura,
1: che la gente voti.
0: Tu auspichi questo addirittura?
1: Sì, mi piace tanto.
0: Mamma mia, incredibile.
1: L'ho visto pure dal vivo quest'anno, è una bomba.
0: Ah, ma incredibile. Bravo, Martina Caronna, prego.
2: Mi piace un sacco, mi piace che strizza l'occhio un po' lo style del vecchio rap e pop. E mi piace pure come si dice, la sonorità dark. Che
1: tra l'altro c'è un gran testo in tutto ciò, oltre a una produzione musicale.
0: Con base di Low Kid, naturalmente. Base molto scura, molto minimale, molto pesante.
1: Che si adatta bene
0: marziale,
1: al testo.
0: Marziale, bene, ok. Vediamo un po' che ne pensa. Salmo è un dio, scrive qualcuno, Ehi. Calma,
2: forte,
0: però,
2: forse Salmo a prescindere dal genere, se ti piace
0: il solito
2: forte.
0: Salmo, ci dice qualcun altro, sempre il solito.
3: Sì, si chiama Salmo, se no era Franco. Siccome Salmo è sempre il solito Salmo.
1: Allora potrebbe essere
2: Peccato,
0: Franco Salmo, forse. Vai,
4: Salmo Franco. Mia Salmo, meno male che guarda, passiamo la giornata di lavoro, torno a casa e me sono io la chitarra elettrica.
0: Suona la chitarra elettrica.
3: Suona e senti la testa,
0: calma.
3: Intanto produce dischi e tu suonala in cameretta.
0: Ma
2: sta cosa della chitarra elettrica, cioè, Emilio, nel senso, esistono tanti strumenti, tante sonorità. Basta,
0: ragazzi,
2: parla
0: vabbè,
2: tu.
0: Vabbè,
2: vai.
0: Che è l'ultima puntata,
1: no,
0: però insomma,
1: un'altra cosa. Vai, scusa,
2: vai.
0: Dai,
2: no,
0: una alla volta.
2: Vai. No, io mi chiedevo, cioè, nel senso,
0: pezzone
2: chitarra elettrica...
0: bomba di Salmo. Marco, dicevi Alessandro?
1: No, dicevo Marti, ma Salmo la chitarra.
2: No, non ve lo meritate quello che volevo dire. Vai.
1: Ma guarda, non è che adesso
0: hai ragione. Vabbè, allora facciamo una cosa, mettiamo la pubblicità.
5: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
6: Spot. Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: allora ancora su Salmo, la tocca pianissimo, Salmo sempre grande, ci scrive Fabio. Poi Martina, se preferisci il rock lo posso suonare anche coi cucchiaini, però sai, mi piace di più l'elettrica.
1: Io quello che volevo dire è che il rock forse è diciamo una parola per estenderci un po' a varie cose, magari non sempre solo la chitarra elettrica. Questo
0: allora, al ragazzo della chitarra elettrica consiglio di sentirsi Salmo Unplugged, forse uno degli album italiani meglio suonato degli ultimi 10 anni. Se per lui poi per lui è solo il metal e musica, allora consiglio di tornare a casa e suonare la sua chitarra
2: in cameretta.
0: Bene,
3: la chitarra
0: è stato questa cameretta. Vabbè.
2: Lui ha detto, mica io,
0: no, per dire, no, Maurizio. Allora, al ragazzo della chitarra, no, Salmo è un dio, anch'io voto per metterlo in rotazione. Bene, poi ancora, dunque, l'importanza della gestione dei vaccini. A proposito di oggi, parlavamo di vaccini, durante la pandemia di Covid si è dimenticata con la persecuzione del medico Fauci. Hai visto Fauci? L'hanno, poverino,
3: Fauci.
0: Oltre 80 anni, uno che, insomma, voglio dire, non solo nella gestione Covid ma anche in tutta la sua carriera, insomma, ha fatto veramente tanto, tanto bene, trattato come uno così, da questa amministrazione. I repubblicani hanno pressato il sostenitore del governo in pensione per chiedere se fosse stato abbastanza sincero nelle sue testimonianze precedenti sulla pandemia del coronavirus. Questo purtroppo è il governo negli Stati Uniti d'America in questo momento. La reintroduzione dei medici Novax nel nostro paese, siamo all'avvio verso dell'antiscienza, fondamentale è il nuovo vaccino contro l'Ebola, ne parlavamo poco fa, poi comunque riaffronteremo il discorso. Intanto, fra UEFA e FIFA è guerra totale dopo l'idea di Gianni Infantino che vuole privatizzare la Coppa del Mondo. La UEFA e 55 federazioni del calcio europeo hanno pubblicato un comunicato durissimo, tutti praticamente insieme. Nessuno escluso?
4: Nessuno
0: escluso. La Coppa del Mondo non è in vendita e non può essere considerata un prodotto di investimento. È responsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro che sono incaricati di gestire questo sport. Nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in vigore, a meno che non vengano abbandonate nella loro interezza. Quindi non solo dice non parteciperemo, ma dice addirittura non partecipiamo più
1: a niente
0: fin quando la proposta non venga proprio scartata, cioè non fin quando non venga, non da quando non verrà approvata, ma fin quando non verrà proprio scartata questa proposta, noi ci asteniamo dalla partecipazione.
4: Io sono d'accordissimo e spero che rimangano così. Il problema lì è che su 211 facenti parte della FIFA serve una maggioranza per bocciarla anche il consiglio. La UEFA sono 55 federazioni, si è unita la CONCACAF

0: credo siano 25, insomma non si arriva alla metà più uno per anche in consiglio al momento del voto dire ok no e bocciarla. Quindi mi piace sta,
1: allora,
0: bella vibrante.
1: Scrive il fatto: Infantino ha deciso di aprire le porte alla FIFA ai grandi della FIFA ai grandi investitori attraverso la nascita della FIFA Forward Enterprise FFE, una nuova società commerciale destinata a gestire i diritti e l'organizzazione delle principali competizioni internazionali, fra cui mondiale e mondiale per club. La nuova holding, secondo i piani della FIFA, avrebbe una valutazione stimata intorno ai 20 miliardi di dollari e dovrebbe permettere di raccogliere circa 4,2 miliardi entro la fine dell'anno attraverso la cessione delle quote di minoranza. Tra i soggetti interessati all'acquisizione ci sono JP Morgan, la famosa banca d'affari statunitense, Thrive Eternal, fondo guidato da Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner, genero di Donald Trump. Infantino ha posto un vero e proprio ultimatum alle 211 federazioni FIFA che dovranno votare la proposta entro il 19 settembre. In estrema sintesi, il numero della FIFA ha ricattato le federazioni in questione: chi vota contro non avrà fondi ulteriori, chi vota a favore, se l'idea è un po' alla Trump, diciamo così, no?
2: Ormai sarei ispirato
1: sì
2: modo.
1: Sì, ormai sono proprio culo e camicia. Chi vota a favore se l'idea dovesse diventare realtà avrà ulteriori fondi a disposizione da usare a livello nazionale, capito com'è la storia.
0: Vabbè,
1: questa è la cosa. Intanto, a 10 mesi dalla firma del cessare il fuoco a Gaza, le milizie di Hamas sarebbero sul punto di impegnarsi a consegnare le armi. A riportare la notizia sono, con sfumature diverse, diversi media israeliani. Secondo alcuni report, l'accordo sarebbe fatto e sarebbe in preparazione un annuncio ufficiale. Il fattore game changer, spiegano dalla Ramallah, sarebbe stata la decisione di Benjamin Netanyahu, fatta approvare subito prima di partire dagli USA dal gabinetto di sicurezza israeliano, di consentire l'ingresso a Gaza della forza multinazionale di sicurezza chiamata ad assumere il controllo militare a fianco di quella civile del comitato tecnocratico palestinese guidato da Ali Shat. Circa 200 soldati da paesi amici come Uganda e Marocco per il momento, ma tanto è bastato a Donald Trump per accogliere con un po' più di serenità Netanyahu martedì alla Casa Bianca, perché erano i rapporti erano molto freddati, perché dice questo fa come gli pare, non fa quello che gli dico io, eccetera eccetera. Vabbè. Intanto Egitto, Turchia e Qatar tornano a alzare la pressione su Hamas perché acconsente a sua volta una delle condizioni chiave dell'intesa siglata a ottobre, quindi la consegna delle armi di Hamas. E poi, come detto, torna il Nova Festival il 10 settembre a Tel Aviv, riunirà anche sopravvissuti e familiari delle vittime. DJ e musicisti presenti torneranno sul palco insieme ad alcuni ex ostaggi rapiti durante il festival e poi liberati. Va bene. Allora, intanto sentiamo ancora chi c'è. Vai.
3: Mi dispiace dirlo, ma lo dite a confrontare sta gente, non è nessuno, non è nessuno. Oh, basta cambia sport e poi dice bonna approva una cosa del genere, basta non partecipare. Cioè, quante nazioni siamo al mondo? Tante, no?
1: Sì, sì, no, ma non è così semplice. In realtà, in molti sport funziona così. Per esempio, nella Formula 1 c'è una società privata che gestisce i diritti della Formula 1. Quindi, purtroppo, mi duole dirlo, ma questa proposta di Infantino è una roba che va nel segno di dove si sta andando, no, in tutti gli sport del mondo.
4: È particolare il fatto che poi ci sia sempre in mezzo Trump e i parenti di
1: sì.
4: Trump.
1: Ah, no, certo. Sì, certo, quello senz'altro. Va bene, poi quindi a questo punto a Ceuta o Ceuta come Ceuta preferite, arrivano migliaia di marocchini dopo i 1.500-2.000 gli ultimi giorni. Ieri altre centinaia di migranti sono entrati dal Marocco nell'exclave spagnola africana. Molti arrivano via terra scavalcando le recinzioni di confine, molti via mare o a nuoto o a bordo di materassini gonfiabili. Sono entrati in città fra urla di gioia festeggiando il loro arrivo e ringraziando la polizia spagnola, mentre alcuni gridavano addio Marocco, benvenuto a Spagna. Da Madrid il Ministero dell'Interno si è affrettato a far sapere di aver concordato col governo di Rabat attuazione di misure per rimpatriare il prima possibile in Marocco tutti coloro che sono entrati illegalmente. Ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria e sociale, avverte il sindaco di Ceuta Juan Vivas del Partito Popolare alla televisione pubblica spagnola TVE. Per la Spagna è la più grave crisi migratoria del maggio del 2021. Ragazzi, questa è la situazione. Questo accadeva anche nel 2021, 10.000 migranti entrarono quando Rabat allentò i controlli alle frontiere nel contesto della crisi con la Spagna. C'era una crisi fra di loro, quindi 5 anni fa entrarono 10.000 persone. Il Marocco aveva espresso indignazione dopo che Madrid aveva concesso cure mediche al leader dei separatisti Sahrawi del fronte Polisario, sostenuti dall'Algeria. La crisi diplomatica si è conclusa nel 2022 quando la Spagna ha cambiato posizione sulla delicata questione del Sahara occidentale, abbandonando la neutralità e riconoscendo il piano autonomia proposto da Rabat per questa ex colonia spagnola. Cioè praticamente il, sapete, il Sahara occidentale, che fa parte del Marocco ma è una zona separatista dove si vorrebbero sganciare dal Marocco, è stato fatto diventare arma di ricatto. Cioè, come dire, se voi riconoscete il Sahara occidentale, noi lasciamo le porte libere ai migranti, perché come al solito queste persone non sono persone, sono merce di scambio, certo, per tutti i governi, di tutto il mondo, certo. Quindi voi fate questa cosa che a noi non ci sta bene e noi facciamo il dispetto, entrare, facciamo entrare questi signori, poi vediamo come la mettete. Vabbè, arrivano le Dilemma con Empty Days.
5: Brand new music right here.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: Give me that.
9: Brand new music.
10: La musica nuova su Radio Rock.

0: purtroppo, Maurizio, no, non è vero. No, è vero, non è vero. No, è vero, è vero, purtroppo è vero. Morto Franco Baresi, aveva 66 anni, era uno dei più grandi calciatori italiani di sempre. E lo scorso venerdì mattina, mercoledì mattina, scusate, il Milan stesso, smentendo alcuni giornali che avevano diffuso la notizia della sua morte prima che fosse avvenuta, aveva scritto che Baresi stava affrontando un momento delicato. Adesso la morte di Franco Baresi arriva proprio dal sito del Milan, sì, che fa un bellissimo post: sei per sempre capitano, Franco Baresi per sempre. E quindi era, insomma, abbastanza evidente che la situazione fosse compromessa e molto grave. Poi abbiamo aperto anche una riflessione un po' sul nostro giornalismo, che infatti adesso l'hanno pubblicato, devo dire, la notizia
1: cautamente,
0: molto, in modo molto cauto. Adesso vedo che esce anche Sky TG24 dopo, certo, che ovviamente l'ha riportato il Milan, il Corriere della Sera, ma insomma si sta, come dire, per paura, no, di commettere lo stesso errore, forse si è stati,
1: beh, però meglio così, no? Meglio,
0: ma sì, perché poi non è che ci sia una fretta estrema, ragazzi, di comunicare una cosa, cioè la notizia, cioè, della morte di una persona,
2: cioè, nel senso, sì, è importante,
0: è importante,
2: però,
0: certo,
2: dico, qual è l'importanza di, oddio, ho preso il buco sulla morte,
1: sì,
2: di Franco Baresi, e quindi
0: no, no, ma non è,
2: ma
0: non
2: varrà,
0: è,
2: un po' più di il rispetto per la famiglia,
0: sì,
2: per,
0: certo,
2: il dolore.
0: Non è per Franco Baresi, è proprio tutte le notizie
1: che riguardano questo tipo di cose.
0: No, in generale notizie, diciamo, importanti devono essere date.
1: Sì, però quando si tratta della morte di una persona, comunque non si può bypassare che sia la morte di una persona, cioè, nel senso, a prescindere.
2: È quello,
1: no,
2: che a me mi dà veramente fastidio è che secondo me ci sono delle cose sulle quali uno dovrebbe dire no, cazzo, no, su questo non si transige. La morte è una di queste, cioè, nel senso, la morte è la morte, cazzo,
1: sì,
2: va rispettata.
1: Ce ne abbiamo altri mille di,
0: sì,
1: ambiti.
0: Poi però voglio dirvi anche un'altra cosa, ragazzi, che noi adesso ce la prendiamo con questi giornali perché hanno pubblicato questa notizia, ma il problema è proprio il sistema.
1: Sì, sì, certo.
0: Nel senso che questi giornali, a questi giornali mi permetto di dire, sono stati sfortunati, tra virgolette, nel senso che il meccanismo poi qual è, evidentemente, che ci sono in tutti i posti, nelle procure, negli ospedali, nelle, che ne so, dovunque, insomma, nei posti dove escono fuori poi le notizie, ci sono delle talpe, no? Cioè, delle persone che parlano, delle talpe, delle persone che parlano con i giornalisti. È chiaro, evidente, qua qualcuno ha detto, sì, è morto, guarda che è morto, e si è partiti. Ma quante volte ci andiamo vicino a questa cosa e non succede? Cioè, nel senso che non è il problema, io non me la prenderei con quei due giornali che hanno pubblicato la notizia due giorni fa, cioè, nel senso,
2: no,
0: loro hanno sbagliato,
2: loro, ma
0: siamo sempre al
2: sempre
0: limite,
2: sul
0: capito?
2: Sì, sì, sì,
0: perché
2: sì,
0: non è che gli altri, sì, sono, sì, virtuosi nella gestione, gli altri sono stati più fortunati nella maggior
1: questa
0: parte
1: volta.
0: Poi ci sono anche, certo, i virtuosi, ci sono anche, sì, quelli, sì, che controllano fino all'ultimo e tutto quanto, e che tendenzialmente di grosse cazzate non ne fanno, perché sennò facciamo di tutto erba un fascio, sì, e mettiamo tutto insieme, però è la gestione, cioè è questa roba qui, nel senso che questa ricerca, no, costante, che però hanno tutte le testate di dare la notizia, e a volte ti può capitare che tu la dai mille volte, una volta su mille ti, sì, capita la cazzata, sì, che, esatto, quello lì, certo, ti dice la cazzata,
2: e magari hai acciaccato,
0: che magari
2: un
0: quello lì non stava nel reparto dei Baresi, quell'altro gli ha detto, certo, è tipo il gioco del,
1: sì,
0: telefono,
1: sì,
0: quello,
1: sì,
0: gli,
1: sì,
0: ha detto,
1: certo,
0: guarda che è morto, è morto, uscimo, certo, è morto, certo, i primi a pubblicare sta notizia. Ma questo lo fanno tutti, cioè anche adesso l'hanno fatto, cioè adesso quando è stata pubblicata questa notizia, è vero che è stata pubblicata dal profilo del Milan, però il primo che l'ha vista subito si è affannato ad essere il primo a pubblicarla.
2: Solo che stavolta l'avranno cercato una conferma,
0: sì, sì,
2: visto la figura di merda,
0: esattamente, però insomma, vabbè, comunque, dai, ragazzi, allora vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600, vai, sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno, buongiorno. Alessandro Tirroc e Maurizio Paniconi, Emilio Papagallo,
4: bravo,
3: e Martina Carona.
4: Carona.
1: Buongiorno.
4: Bravo. Sì.
3: Guarda il brano di Salmo, come hai detto che si chiama?
0: Sì, All In.
3: All In. Secondo me,
0: sì,
3: il meglio di Lassa, che solo ti fa mostrare muscoli e influire in moda di abbigliamento,
0: sì,
3: e quanto altre cose,
1: tante altre cose,
0: l'analisi.
3: Cioè il brano che hai mandato in onda,
0: sì,
3: di Salmo,
0: sì,
3: è più classico, il ritmo
0: Molto bene, non ci ho capito un cazzo. Bene, avanti, vai.
4: No, ragazzi, noi abbiamo i giornalisti più forti al mondo, riescono a prevedere le notizie un giorno prima.
0: Ah, tu dici, era la porta di avanti, diciamo. Ma ve l'avevamo detto.
1: Troppo,
0: ma la notizia l'abbiamo detta due giorni fa. Noi, mo' ve ne uscite oggi che è morto. Dopo che si sapeva, dai, lo sapevamo due giorni fa. No, è proprio di giornalismo all'italiano. Intanto c'è un nuovo vaccino sperimentale contro il virus Ebola di Bundibugio. A metterlo a punto, vabbè, l'abbiamo già detto, insomma, eccetera, eccetera. È una cosa molto importante. L'emergenza sanitaria è pubblica, è di interesse internazionale, ma c'è anche la peste suina africana che sta mettendo sotto scacco, ragazzi, se voi andate in Toscana, in vacanza, la cinta senese. Attenzione, attenzione, nelle ultime settimane niente cinta, perciò cadono i pantaloni.
2: Allora, la cinta,
0: se state in Toscana, naturalmente, per la diffusione del virus negli allevamenti toscani risulta essere stato macellato. Beh, tu dici mannaggia, e invece mannaggia davvero, perché hanno ammazzato
1: un sacco di animali. Sì, ma tanto morirebbero comunque. Poi fanno questa cosa sì intelligentissima, che se c'è qualche infetto loro uccidono tutti
0: e via, e sì, via, sì. Senza colpo ferire. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
5: Buongiorno, regà, ma oggi è l'ultima.
0: Ti diciamo di no, ma invece è l'ultima. Attenzione, minchia, il colombiano, ma non è colombiano.
1: Bello, ognuno gli dà una nazionalità.
6: Ciao ragazzi, Leonardo d'Alba, vi volevo augurare buone ferie e buone vacanze. E grazie per portare sempre un po' di sano rock e di sana romanità.
0: Bravo.
6: Anche in queste triste lande del nord Italia.
0: Bravo.
6: E soltanto una preghiera: quando tornate, fatela parlare Martina.
0: No, no,
6: per favore,
0: questo no,
6: fatela parlare.
2: Questo è eccessivo,
6: voce mortale.
0: Questa è una richiesta.
6: È brava.
0: Una
6: ciao
0: richiesta,
6: ragazzi, un abbraccio a tutti.
0: Francamente,
2: sono il zio di Martina.
1: No, frate, no.

0: Sono i Muse. Dai, vediamo un po' di altri messaggi. Dai, allora, quanto ci mancherà Maurizio? Quanto ci mancherà Maurizio? Torna presto, Maurizio. Vai, sentiamo.
1: Martina, ma qua fate parlare a Maurizio. Avrà detto una trentina di parole dall'inizio dell'anno. Dategli in pizzi ogni tanto.
2: Ancora.
0: Allora, Maurizio deve fare questo.
2: Fatelo parlare, che io riascolto. No, voglio dire una cosa. Io ho riascoltato ieri pomeriggio i podcast di tutto l'anno. Uno dietro l'altro. L'ho messi per due.
0: Uno via l'altro.
2: L'ho messi per due, sì, però l'ho messi uno via l'altro. Ebbene,
0: ebbene.
2: Maurizio che siamo ha detto una serie di cattiverie volgari dal 15 di settembre a ieri.
0: Sì, ma Maurizio sai che fa?
2: Che è una cosa, guarda.
0: Lui c'ha la zampata, capito? Cioè, mette
2: ma tutti i giorni!
0: Mette la zampata. Ma poi Teddy Reno è morto? No, ho scoperto che Teddy Reno, ragazzi, cosa incredibile. A parte che ho scoperto che è vivo, che vabbè, insomma, è sempre
3: bello.
0: Festeggiato
3: i 100 anni.
0: I 100 anni.
2: Grande, sì, Teddy.
0: A pochi giorni fa, 20 giorni fa, l'11 luglio.
2: Ma Teddy è il marito di Rita?
0: Ha festeggiato 100 anni. Vogliamo fargli l'applauso?
4: Bravo
0: a lui, a Rita Pavone e a tra l'altro loro sono stanno insieme da sai quanti anni è?
4: Tanto,
0: ma da tipo 60 anni che stanno insieme,
4: di
0: più,
4: 70
0: anni.
4: Una
0: bambina, no, di 80 anni
3: tra l'altro è stata un'unione molto festeggiata.
4: No, è vero, tantissimo, veramente.
3: Lei si era attestata come la bambina d'Italia,
4: sì,
3: no? Avendo fatto anche il Giamburasca.
0: Lui l'ha conosciuta che lei aveva 12 anni,
3: l'ha conosciuta più grande, però lei dimostrava di meno e quindi lui già era più grande di lei.
2: Che lei è proprio piccola.
0: Allora,
4: però guarda che mi sono messi insieme davvero.
0: Guarda, loro sono sposati civilmente, te lo dico, nel 1900, voglio fare la vita di Teddy Reno.
4: Focus. Piace,
0: allora, Teddy Reno e Rita Pavone, o viceversa naturalmente, si sposarono civilmente ad Ariccia nel 1971, quindi a dire 55 anni fa.
4: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Però stavano insieme già da parecchio tempo.
3: Sì.
0: Lei aveva 9 anni.
3: Ma no.
0: No, ho sbagliato.
4: Allora, forse,
0: ho sbagliato.
4: Forse un po'
0: allora, nel 1968 si sposarono con il rito religioso.
4: Ok.
0: Quindi quanti anni fa? 58 anni fa. 58 anni fa si sono sposati con il rito religioso. Poi 58 anni fa. 58 anni fa. Oh, vedi, lui praticamente cosa fece? Andò al festival degli sconosciuti di Ariccia. Anzi, non andò, inventò.
3: Lui era l'organizzatore.
0: Lo inventò, l'inventore. L'inventore.
4: Ma tu che ne sai di tutte queste cose delle persone italiane?
0: Allora, perché tu le sai le persone italiane?
4: Gli
0: stranieri devi conoscere.
5: Delle persone.
0: Allora, Bruno.
2: Bruno.
0: Allora, attenzione, lui nel 1961 tornò ad occuparsi di discografia, fondando una nuova etichetta, la Galleria del Corso, con la quale lanciò anche Bruno Lauzi. E vabbè. Nello stesso anno, 1961, vale a dire, scusa, calcoliamo, vale a dire 65 anni fa.
4: Sì.
0: Nel 61 lui creò il Festival degli Sconosciuti di Ariccia, dove venne a partecipare una giovanissima Rita Pavone che aveva credo 3 anni.
4: Sì, più o meno. No,
0: iniziò una storia d'amore.
4: Non aveva
0: 57.
2: Intorno
0: ai conti. Allora, attenzione, lui era del, scusa, lui era del 26 e 61.
3: Hanno 19 anni di differenza.
0: Scusa, lui era del 26 e al 61 quanto fa? Abbi pazienza, 35, 43, 81,
3: no.
0: 14.
2: 26, guarda, è facile, 26, 36, 46, 56, 66, sono 40.
0: 40. No, 61,
2: meno 5,
0: 35. Se lui ci aveva 35, lei ci aveva 11.
4: No, 19 di meno.
0: 3, 1.
4: Scusa, 35, meno 19.
0: 7.
2: Ce n'ha 15 allora, però, ragazzi.
4: Ce n'ha 15? Sì, sì. Ci hanno 19 anni.
0: Bravi!
4: Te l'ho detto però che stanno insieme da piccolissimi.
3: Insieme, insomma.
0: Ragazzi,
2: ma che, insomma, ragazzi, ieri abbiamo parlato, abbiamo detto,
0: ma
2: scusa,
0: quale
2: allora,
0: ieri?
2: L'altro giorno abbiamo,
0: ma quale
2: detto,
0: altro giorno?
2: L'anno scorso.
0: Viva l'amore.
4: Allora, viva l'amore,
0: io
4: bravo,
0: dico viva l'amore. Perché dovete essere così moralisti, ragazzi?
4: Sì, sono castranti, 16, loro,
0: ragazzi,
4: so castranti.
0: Dai, su. C'aveva 15 anni, e beh, che cazzo vuoi? C'aveva 15 anni, stanno insieme da una vita, non te sta bene, guarda che sei
2: ma
0: forte.
2: Poi e lei poi 15 anni, ma era pure piccolina.
0: Vabbè, lascia perdere questo. Aveva 15 anni, lui ce n'aveva 35. Lui 36 e lei 16.
2: Lui 35 e lei 15.
0: Lei 16.
2: Lei 16.
3: 16. Lei 19 16 anni.
0: Ma scusa, lui era del 26. Al 61, scusa. Quanti cazzo
2: scusa,
0: da 35?
2: 35. Ragiona con me.
0: 35, 26. No, 36.
4: Nel 19 sono 15.
3: 62. Nel 61 lui ha dato vita.
0: Però nel 61 lui aveva 35 anni.
3: Mamma mia! Nel 61 ha dato vita a questo cazzo
0: ma
3: di
0: nel
3: festival.
0: 61 lui quanti anni ci aveva?
4: 35.
0: Oh, 35. E lei
4: 19?
0: E lei ce l'aveva
3: 15.
0: Poi nel 62, un anno prima di conoscersi.
3: Nel 62 lei partecipa a questo festival.
4: Quindi a 16 anni.
3: A 16 anni e lui nel frattempo ne aveva compiuti.
0: Quindi
4: 36.
0: Ragazzi, il punto non è non andate con le 15 anni.
4: No, non è possibile.
0: Il punto è se ci andate dovete sposarvele per tutta la vita.
4: Ah, ecco.
0: Questo
4: ah,
0: è il discorso, okay. Cioè, okay. Ci volete pure andare. Sì. Ci volete pure andare, ma dovete sposarvele per tutta la vita
2: sempre,
0: e campare 100 anni.
4: A Jared
0: se no,
4: Leto
0: non vale.
4: Di
0: se no, arrestati, ma scusa, ma abbi pazienza, mo voglio dire a Jared Leto, questo qui volevo
4: sì,
0: mettere
4: sì, no, ma infatti...
0: a paragone con Jared è stato tutta la vita con il lavoro che era pure una scassacazzi a buon bisogno, no?
4: Io penso.
0: Rita sì. No, o lui era uno scassacazzi, non lo so.
2: Ma Rita.
0: Mi dà l'idea.
4: Allora,
2: perché è piccola,
4: me
2: è piccola e cattiva come Yorkshire.
4: No, secondo me è iperattiva. No. Ecco, a me mi dà l'idea che sia iperattiva.
0: No, iperattiva.
4: È tipo una molletta, capito?
3: Da quando c'ha avuto un infarto.
2: Ma poi,
4: vabbè,
2: Mauri,
4: ma poi prima dell'infarto.
2: Ma poi piscia sul tappeto.
0: Ancora più interattiva.
4: Ancora più importante.
0: Ancora più interattiva. Allora, attenzione.
4: Certo.
2: Allora. Clicca sul pulsante rosso e puoi guardarci e ascoltarci.
0: Ah, tu puoi cliccare su Rita Pavone.
2: Sì, e ci
0: allora, attenzione, signori. Quanti figli hanno avuto loro?
4: 66.
0: 66 figli.
3: No, due figli, penso.
0: Due figli, attenzione.
2: Ma non si sa bene però,
0: No, no, te lo dico io. Allora,
4: lui era un bel
0: signor, però dovete ragazzi, basta cacciare, questa è l'ultima puntata. Andate seguite la linea.
4: Affanculo.
0: No, pure affanculo. Allora, attenzione. Lei ha 15 anni, lui ha 35. Che cosa vogliamo dire? Vuoi osteggiare quest'amore?
2: No, io
0: Caetano Veloso,
2: niente.
0: Sei innamorato.
2: 36, 15, questa
0: ragazza ti viene
2: quanti
0: la cosa che ci hanno insieme da 60 anni.
4: Quanti
0: ti
4: anni
0: viene la cosa?
2: Non insieme anche 100. A me mi fa strano.
0: Guarda il signore qua,
2: che Tedireno,
0: il boralista col guarda dal buco della serratura.
4: Vabbè, erano anche
0: e
4: altri
0: dice,
4: tempi.
0: E fa così col dito. Non si fa.
2: Senti Emilio, una persona di 35, 36 anni
0: non si può mettere con una dei 15
2: perché fa come gli pare, cioè
0: sta non
2: siamo
0: da 100 anni
4: la legge,
2: a me un po' che abbia avuto una pulsione sessuale appena quindicenne, ma un pochino io avrei di adetti,
0: stanno insieme da stanno insieme da 100 anni,
3: era una quindicenne che ne dimostrava 10
0: sì.
4: Più che altro quello
0: Maurizio ci mette il carico.
4: No, infatti,
0: allora
4: infatti
0: no,
4: è vero.
0: voglio dire una cosa stanno insieme da 100 anni, mi spieghi perché tu sei il bagliale, mi spieghi perché mi spieghi perché tu rispetto a una che c'ha 15 anni tu pensi subito all'aspetto sessuale, magari sei innamorato. Magari sei innamorato.
3: Beh, sicuramente.
2: Sì, no, si sarà anche innamorato. Però penso
0: e tu hai parlato di sesso.
2: No, penso che per piacerti una persona ci deve essere pure un'attrazione fisica, no?
3: Certo.
2: No, all'inizio, no, lascia perdere come evolve dopo 100 anni.
0: Ma qualcosa.
2: Sto dicendo all'inizio la scintilla sarà stata quanto è bella sta ragazza.
0: Ma magari non c'è nata a letto, ma che ne sappiamo?
2: Ha fatto due figli.
0: Certo. Dopo, non è che c'ha 15 anni che hanno fatto due figli. No, però voglio dire, Caetano
4: Scusa,
0: Veloso. Caetano Veloso, se
2: è
0: messo.
2: Dai, una bambina, cazzo. Guarda la foto, dai, porca.
0: Ma dov'è
2: puttana
0: la foto?
2: Fagliela vedere, Maurizio, mentre lui se la ingroppa.
0: Ma è una bambina pure adesso lei. C'ha 100 anni, è una bambina pure adesso. Allora, senti un attimo, abbi pazienza. Questi signori sono 100 anni che stanno insieme. Insieme.
2: No, Lucio,
0: allora, dico una cosa. Dico,
4: scusa, Caetano Veloso, quanto aveva la compagna?
0: La moglie. La moglie ci ha fatto due figli e stanno ancora insieme. Lui ha 84 anni e lei 13 anni. C'hanno 70 anni di differenza. No, sbagliato. No, lei aveva 13 anni quando l'ha conosciuta.
2: No, cazzo, dai.
0: Cosa cazzo? Cosa dai?
2: Emilio, per favore.
0: Cosa Emilio? Cosa per favore?
4: Cosa?
0: Ah, non si aveva da 100 anni.
2: È uguale.
0: Non è uguale.
2: Vabbè,
0: non è...
2: Vedere.
0: Tu vuoi impedire l'amore di due persone. Questo è quello che tu fai.
2: Io
0: questo
2: sono un maiale censore.
4: Sei un po' un castratore.
2: Sono un maiale.
0: No, questa dopo. Vabbè, allora dai, c'è la pubblicità, torniamo fra poco, però sei un
2: possiamo fare il video sporco?
0: Sì, dopo faccio.
5: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna. Vai dove vuoi, ma rimani sintonizzato sui 106.6.
6: Yeah.
5: Vivi la tua estate insieme a noi.
6: Stay with us.
5: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
7: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
6: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Stevere, Testaccio e San Lorenzo a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio.

0: scrivono ufficiale Baresi, molto bene. Teddy Eterno, Teddy Eterno. Allora, no, io invitavo, era un po' il discorso che facciamo. Sì, invitavo un po' a rivedere certi nostri moralismi, nel senso che poi è chiaro che uno che va in giro e, come dire, va a provarci con le quindicenni, è chiaro che non va bene. Però, nel caso per esempio di Gaetano Veloso o di Teddy Reno, parliamo di grandi amori, ragazzi, che sono durati decenni. Quindi chi siamo noi per puntare il dito, secondo me, no. Poi non lo so, magari mi sbaglio.
1: No, però mi fa un po' strano.
0: No, che possa fare strano ci sta, naturalmente. Però vai, sentiamo.
2: Oh, ma che state a dare i numeri all'otto stamattina?
0: Bene, certo, poi sentiamo. Giocateveli,
3: ragazzi,
0: mi raccomando.
3: Ragazzi, ci sono delle bambine di 14-15 anni che dimostrano 20-20
0: questo no. No, questo no,
3: io ricordo che al mare c'era una certa Leonora, aveva 15 anni ma ne dimostrava 20. Noi avevamo 18 anni, ragazzi, stavamo fuori per questa.
0: No, ragazzi, questo non lo appoggio, questo discorso non lo appoggio, anzi minimamente, anzi no, è un discorso pesante, nel senso che il fatto che una persona possa, però parliamo di bambine, cioè parliamo di persone che saranno, dimostreranno pure 20 anni, come dire, nel corpo, nel fisico, ma hanno la testa di una bambina, quindi è chiaro che non si può non si può.
4: Invece quella è una perché quello è peloso, va bene così,
0: ma sarà pure peloso, non lo so,
4: quello
0: però
4: che dici te, quello invece andava bene, quella invece era un'adulta,
0: no, ma io sto facendo un discorso,
4: forse è sposata ma sempre ragazzina era,
0: sì, ma io sto facendo un discorso il generale, cioè lui ha fatto un discorso generale, no, Maurizio, ha detto le ragazzine, non tutte chiaramente, però lui parlava di tante ragazzine, sì, che a 14 anni sembra che ci abbiano 20. Quello non si può fare,
5: sai,
0: secondo me, come discorso.
5: Una
0: poi che uno, se una persona si innamori di un'altra persona, okay, e stanno insieme tutta la vita, secondo me, ma bisogna averci rispetto su questa cosa. Poi ditemi voi, provoca.
5: Se cioè, noi non sappiamo se come sia accaduto l'incontro fra queste persone, no? Cioè, non sappiamo se si sia prima innamorata o prima l'abbia attratta fisicamente, eccetera.
0: Lo sappiamo, diciamo, perché loro lo hanno dichiarato.
5: Quindi si sono innamorati subito, cioè colpo di fulmine. Per
0: allora,
5: tutti e due.
0: Allora, Caetano Veloso e la moglie dichiarano, poi va a vedere se è vero, non lo so, vabbè, non lo sappiamo, però dobbiamo stare a quello che dicono loro, che c'è stata un'infatuazione subito, che però per molto tempo, tipo per almeno qualche anno, non è stata sessualizzata questa cosa. Così dichiarano loro. Poi
1: che è già diverso, un'altra cosa.
5: Già è diverso.
4: Già è una cosa.
0: Ci crediamo?
5: No,
1: beh,
5: non
1: ci
5: lo
1: dobbiamo
5: so,
1: fidare.
5: Però,
1: vediamo,
5: da quello che
1: fidare.
5: Dicono, se fosse così, già è una cosa molto diversa.
0: Sì, sì. Cioè, poi Teddy Reno, invece Teddy Reno è un filibustiere, quindi non lo so.
5: Non
0: lo sappiamo.
5: Il filibustiere?
0: No, che c'entra? Non lo sappiamo. sentiamo ancora. No, dopo. Allora, intanto.
5: 38, ma questi sono la punta.
0: Allora, solo la punta. Io sono un grande fan di solo la punta, perché lo
5: anch'io,
0: sai,
5: però poi ma lo sai, ragazzi, che sviluppo
0: solo la punta, no. Allora, attenzione, ti posso dire una cosa, ci sta un amico mio che diceva solo la punta non è tradimento,
4: sì, diceva una gran cazzata,
1: sì. No, però aspetta, no, Mauri, aspetta, tu ti senti dire questo?
0: Perché no aspetta, sì. C'era una mia amica che diceva, se non c'è penetrazione non c'è tradimento,
5: certo, un'altra bella
0: però allora condizione. È tutto tradimento, anche gli sguardi, no,
5: ma
0: gioco di sguardi,
5: può essere molto più tradimento uno sguardo che la penetrazione,
0: però allora. Però dove lo metti il limite?
5: Non ci dovrebbe essere.
0: Bravo Maurizio. Allora, mi date anche il numero superstar?
1: Buongiorno. Sì,
0: numero superstar
1: 71.
0: Secondo te?
1: Mamma mia, senti,
0: tu dici 71?
5: Cioè, no, 71.
0: No, secondo me no. Secondo me 833, come la nostra canale televisivo.
1: Non ci sta.
0: 83-33.
5: Ah, 83-33.
1: No, noi potremmo giocare l'8, il 33, l'83.
0: Secondo voi è più brutta l'ultima. Questo è il nostro sondaggio di oggi. È più brutta l'ultima degli U2 o la faccia di Infantino? No, questo
1: Infantino dice sempre a mani basse.
0: Questo non ve lo permetto, non si può andare sul personale. L'ultima degli U2, lasciatela perdere. Allora, attenzione, sentiamo, vai, sentiamo.
6: Buongiorno, di chi si parla oggi?
1: Di te.
6: Che finisce tutto?
0: Di te, che siamo Sossone.
6: Duglio, Rock Show, Umanità.
0: Ti dovresti vergognare di quello
1: che
0: stai mettendo in campo. Possiamo dire che Teddy Reno è il Jerry Lee Lewis italiano?
5: Ah sì, un po' sì.
0: No. È Jerry Lee Lewis, certo. Il Teddy Reno americano, sì. Se permettete,
1: che
0: se permettete. Allora, vi posso far sentire, solo per farvi sentire, la punta,
5: la
0: no?
5: Punta. Sì,
0: allora, di un pezzettino di un capolavoro. Di Teddy Reno uscito negli anni 50.
1: Bello!
0: Vai. Terry Reno che si chiamava Jerry Reno.
5: Terry Reno.
0: Jerry Reno. No, come cazzo si chiamava? Non mi ricordo più.
5: Teddy.
0: Allora, ah, Teddy Reno.
1: Si chiama Teddy.
0: Allora, praticamente lui aveva fatto delle cose incredibili negli anni 50. Senti che bella, coi fratelli, bravissimo.
4: Si chiamava Irene.
5: Quindi non è il mio gruppo.
0: Senti che bello, Teddy Reno. Teddy Reno negli anni 60.
1: Sì, come canta bene in inglese, no?
0: Sì, canta in inglese. Pensa che Teddy Reno una volta, mentre stava a Memphis, ha spento la cicca della sigaretta sopra il pianoforte.
5: Non era Teddy Reno quello.
0: Teddy Reno,
4: attenzione. Ma se ne dicono.
0: Se ne dicono.
4: Una volta si buttò sulla folla.
0: Sulla?
4: Sulla folla.
0: Ah, ok.
4: Però non da dietro, da davanti.
0: Da davanti. Da davanti. Allora, Teddy Leto, scrive qualcuno. Allora. Vabbè, ragazzi, però non è la stessa cosa,
5: No,
0: non è
5: no.
0: la stessa cosa. Ragioniamo.
1: Scapriremo.
0: Però, secondo questa logica, pensa se allora, non abbiamo preso mai una guerra, se famo guerra da uno che c'ha 100 anni.
5: Poi il 31 luglio,
0: cioè,
5: poi
0: è morto, colmo. L'ultima puntata, che poi non ci arriva la. Ma ci arrivo io, secondo me, all'udienza. Perché vogliamo fare la scommessa? Io muoio prima di Teddy Reno, secondo me.
1: È possibile, statisticamente.
5: No,
0: che
5: vuol dire
0: statisticamente?
5: Non è possibile.
0: Sente cosa? Esco qua, ma rodano.
5: No, non succede.
0: Teddy Reno esulta.
4: Vista la vacanza
0: che
4: fai.
0: È morto pappagallo.
5: Ah, oddio, è vero.
0: Allora,
5: sì,
0: però secondo potrebbe. Questa logica uno dovrebbe aspettare 50 anni prima di dare il pedofilo a uno. Cioè, come fai a priori? Ah, giusto, dice, allora, sei il pedofilo? Vabbè, quello che dicevo io prima, cioè nel senso, te la sposi o non te la sposi?
1: Esatto.
0: Te la dai tutta la vita, poi a fine non te la
1: decidiamo.
0: Metti che adesso si lascia,
5: no? Pure Indro Montanelli pedofilo, se l'era sposato, sì. Non era pedofilo.
0: No, Indro Montanelli l'ha comprata. La parte l'ha comprata.
5: Però poi se l'ha sposato.
0: E mica ci ha vissuto tutta la vita, però.
4: Proprio per amore, insomma.
5: No,
1: un giocherello che lui si è comprato,
5: ma
1: per
5: dai,
1: ammissione.
5: Grazie che me lo stai dicendo.
0: No, facendo mansplaining, Ale.
1: No, è che
0: sta facendo mansplaining.
1: È che neanche in Italia è arrivata quella ragazzina, Porella.
0: Allora, vediamo un attimo. Io non ci posso credere nel messaggio di questo. Comunque, non chiedetemi perché, ma una volta ho sentito la storia di Reno con Pavone. La storia vera iniziò molto dopo. Dicono tutti così, iniziò dopo. Pure Gaetano Veloso.
5: Secondo me
0: è iniziato dopo. Però vabbè.
4: Iniziò, così dicono che lei vabbè. Aveva già 19 anni.
0: Vabbè, dai. Allora,
5: dai.
0: Dopo. Allora, attenzione, non è arrivato. Sì, Ale Di Rocchi, e quante volte hai sentito la parola patriarcato nei podcast, eh? Sì, tra l'altro, devo dire che cambieremo il nome del programma. Non si chiamerà l'anno prossimo più The Rock Show, ma si chiamerà Patriarcato
1: Show.
0: Patriarcato
1: Show. Facciamo?
0: Sì, lo ammetto, ci sono stato a letto, ma non l'ho guardata. Ci scrivono, non
1: queste
0: l'ho
1: sono
0: guardata.
1: Le parole di Terry Re.
0: Teddy Re.
1: Jerry Re.
7: Buongiorno, ragazzi. Vi auguro buone ferie. Volevo sapere quando inizia il programma al posto di Gilano Leone per il mese di agosto. Il programma che tutti aspettiamo, condotto da Mauro Vasucchi, il grandissimo ritorno di Mauretto nostro.
0: Sì, ma ha detto Mauretto Vasucchi? Vabbè,
5: detto.
0: Te lo posso dire, dai.
5: Dire.
0: Allora, strano che nessuna. Allora, qui c'è un maschilista che provoca le femministe. Cioè, il nostro amico Davide Rodiatore dice: strano che nessuna intervenga su sta storia di Teddy Reno. Come mai le femministe non dicono nulla su Teddy? Solo perché c'ha 100 anni? Solo perché è un cantante famoso?
5: Davide,
0: solo perché è un grande attore, solo perché è un professionista, solo perché era amico di Pippo Baudo, solo perché
1: era Parolo.
0: No, che ne so, ragazzi, Teddy Peto il pedofilo che faceva le Great Balls of Fire da dietro. Ciao, baci. Beh. Fabio. Allora Fabio, torniamo tra pochissimo
1: denunciato.
0: Da te, denunciato innanzitutto, torniamo tra pochissimo da te, ma prima, signori,
5: dai, ti prego, non ti ho chiesto mai
1: e mettiglielo tutto, no?
0: Allora,
5: oh,
0: allora
5: chiede tutto fini una volta.
0: Fondo. Fino ai massimi, Maurizio, fino ai massimi, livelli. Come dire,
4: fino all'ultima punta,
5: all'ultima
1: punta,
5: fino all'ultima base,
4: è tante punte.
1: Jerry Reno, vabbè, signore.
0: Dai, mettiamolo, dai. Allora, dai, questa volta va. Vabbè, non mandava, però.
4: Ma che è sta cosa?
0: Non mi va! Non mi va, Maurizio! Stai zitto!
5: Cosa l'ho chiesto io, va bene?
0: Spacco la faccia, stai zitto!
4: Sarà la solita cosa di
0: zitto!

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
10: E c'è anche la partita di rugby.
11: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
10: Ma è quella in cui corre anche papà?
11: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
12: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Wake up!
15: Stai ascoltando
16: The Rock Show,
17: il morning show di Radio Rock
18: on Radio Rock.
19: E noi rientriamo con gli Alice in Chains di We Die Young.
18: Radio Rock, back in time.

0: prima abbiamo ascoltato il nostro Back in Time, è stato We Da Young degli Alice in Chains, e noi stavamo parlando di Teddy Reno, centenario, e la canzone We Da Young. Però se ci pensate, ci sono dei punti di contatto. A volte una persona cara, che può essere un uomo o una donna nella tua vita, possono cambiare il corso della vita, e anche gli eventi traumatici possono in qualche modo rappresentare dei punti di svolta, no? Teddy Reno ha sempre voluto contare su Rita Pavone, una relazione durata tantissimi anni, è nata probabilmente, insomma, abbiamo detto nel 62, quindi vale a dire 64 anni fa più o meno. Teddy Reno festeggia 100 anni. Lane Staley, invece, cantante degli Alice in Chains, è morto nel 2002 a 34 anni. We Da Young, anche se in realtà We Da Young, che è la primissima canzone del primissimo album degli Alice in Chains, che si intitolava Facelift, è stata scritta, testo e musica, da Jerry Cantrell, che è il leader e chitarrista della band. Anche se in realtà un pochino fa sorridere, no? Perché tu la riascolti con Lane Staley che la canta, We Da Young, lui è morto giovane, mentre Jerry Cantrell no. Lui aveva dichiarato che l'aveva composta questa canzone perché aveva visto dei ragazzini di 9, 10, 11 anni mentre passava con... andando in autobus, un viaggio in autobus, aveva visto agli angoli delle strade dei ragazzini di 10-11 anni coinvolti nello spaccio della droga, e diceva: vabbè, questi qui saranno tutti purtroppo destinati a morire giovani. Quindi compose questa canzone chiamata We Da Young, che però, sentendola cantare dalla voce di Lane Staley, che poi è morto tra l'altro in un modo orrendo, nel senso che nel 1996 muore l'amore della vita di Lane Staley per overdose da eroina. Tra l'altro lei negli ultimi anni era insomma devastata dalla droga, al punto da aver perso casa, aver perso tutto, si faceva ospitare, si prostituiva per cercare di ottenere i soldi per potersi comprare la droga, quindi era entrata proprio in un loop, al punto che lei, che si chiamava Demry Parrott, cioè era una mia parente, diciamo così, da lontano, lei addirittura fu... pare che, insomma, fece questa overdose nella macchina di una persona che evidentemente l'aveva pagata per prostituirsi, il quale molto elegantemente la scaricò per non essere coinvolto, certo, sulle scale di un ospedale. Lei venne recuperata, portata dentro, ma era ormai troppo tardi, e quindi morì. Lui, infatti, poi dopo il 96, praticamente gli Alice in Chains con Lane Staley non fanno nulla, perché lui cade in uno stato anche di profonda depressione, il che chiaramente aumenta, perché poi diventa un circolo vizioso: la depressione aumenta l'uso delle droghe, e l'uso delle droghe aumentano la depressione. È un po' come l'alcol, no? Cioè l'alcol aumenta, scientificamente provato, che aumenta la depressione di spirito. È un circolo vizioso, no? Quindi che non è stato rotto, purtroppo, e quindi che è durato anni, in cui lui praticamente non si è fatto più vedere in pubblico. Addirittura lui si è comprato, gli Alice in Chains hanno fatto già bei soldi, si è comprato un appartamento, ci si è rinchiuso dentro con un televisore. Hai visto quelle cose che tu vedi nei film certe volte americani, quando si parla di ragazzi che si drogano, no? Cioè la classica, pure su Breaking Bad è stato più volte lo fanno, chiuso in casa con mega schermo con i videogiochi, e quindi lui si chiude con mega schermo con i videogiochi e una gatta. Dopodiché e si chiude là dentro a drogarsi a rota, sostanzialmente. Dopodiché, la sera del 4 aprile 2002, Mike Starr, che era l'ex bassista degli Alice in Chains e che era rimasto suo amico, lo va a trovare, e lui stava in condizioni pietose, febbre alta, stava male. Lui dice: chiamo un medico, e quello gli dice: non chiamare nessuno, perché quindi, cioè, diciamo che è una sorta di suicidio lento, no? Non chiamare nessuno, se no ti guarda, non sono più amico tuo, se chiami qualcuno. Lui alla fine non chiama nessuno, però si incazza e se ne va. Dopodiché non si hanno più notizie di Lane Staley per 2 settimane. La madre a un certo punto dice: ma questo non mi risponde più al telefono, non fa, che cazzo fa? E allora va con il marito della madre di Lane Staley, vanno a questo appartamento di cui evidentemente lei aveva le chiavi. Arrivano e trovano tutta la posta impilata fuori, la gatta dentro che miagola. aprono e trovano Layne Staley. Entra il marito e dice: guarda, non entrare, che non è il caso. Lei dice: no, voglio vedere. E trova il cantante degli Alice in Chains in stato avanzato, stato di decomposizione, perché erano passate 2 settimane. Immaginate una madre che trova. E quindi questo avveniva nel 2002. In realtà la morte era stata retrodatata a circa 2 settimane prima, quindi praticamente a poco dopo quella serata in cui Mike Starr l'era andato a trovare, perché è il giorno del suo compleanno. Mike Starr aveva 36 anni in quel giorno, quando arrivò poi a 44 anni, quindi qualche anno dopo, nel 2011, muore anche lui di overdose. Quindi vabbè, diciamo, una comunità come nei racconti, no? La comunità funerale di Layne Staley, partecipò tutto il mondo, diciamo così, del gota, del grunge. C'era Eddie Vedder, c'era Chris Cornell, naturalmente, poi è morto anche lui purtroppo. Eddie Vedder è rimasto facendo gli scongiuri, sì. È rimasto l'ultimo grande rappresentante tra quelli, diciamo, più significativi, più importanti della cosa. Poi dopo sappiamo che la gatta è riuscita miracolosamente a sopravvivere 2 settimane senza cibo e senza acqua.
1: E non hanno trovato che ha mangiato lui.
0: Non ha mangiato lui. Però se l'è portata a casa poi Jerry Cantrell. Penso che sia morta sta gatta, perché nel 2002 sono passati 24 anni, quindi credo che sia morta. Però l'ha adottata Jerry Cantrell, che poi dopo, come sapete, insomma, ha rifondato gli Alice in Chains con un altro cantante che fra l'altro imitava moltissimo il timbro vocale di Layne Staley, al punto quasi da sembrare una sorta di clone, no? Però mi faceva sorridere Wida Young. Lui gli è morta adesso, magari non si sarebbe salvato lo stesso, nel senso, se non fosse morta Demi Parrott. Però insomma, sono quelle cose che poi alla fine fanno un po' fanno fuori, perché ci sono questi sliding doors nella vita, no? Ci sono persone che purtroppo vivono la loro vita un po' nell'indifferenza: se muoio vivo è uguale. Cioè si drogano, fanno un certo tipo di esperienze, come a dire: se capita che muoio, sì, sti cazzi. Questo è quello che accade. Poi a volte muoiono, a volte invece scatta qualcosa che paradossalmente, ma è questione di millimetri, nel senso, è questione proprio di
2: anche di fortuna, a volte, di caso.
0: Di caso.
1: Guarda,
0: guardatevi
1: Euforia rispetto a questo, interessante.
0: Molto volentieri, un pezzo entusiasmante con l'effigie di una banana, scrive un signore, Martina, sulla canzone che tu avevi chiesto. Supereremo anche agosto, ma sentiremo la vostra mancanza. Mauri se l'ha tirato fuori, avrà iniziato a sbatterlo ovunque. A lui che piace picchiettarselo, come ti permetti. Ma è morto Franco Baresi. Abbiamo dato prima la notizia, ragazzi.
3: Vi ricordate quando Teddy Reno ha pippato le ceneri di suo padre?
0: Ah sì, sì, storico evento, no? Teddy Reno con la fascetta alla testa
2: piscina,
0: e la chitarra in braccio,
1: la guitarra
0: in braccio, va bene.

0: Allora, tanto devo dire una cosa, c'è qualcuno che ci scrive mamma mia che magone risentire questa storia. Eh sì, però qualcun altro che parla, che ha letto la biografia di Mark Lanegan, dice, dove si parla molto di questa vicenda, di tutta questa vicenda. Eh sì, perché Mark Lanegan con gli Screaming Trees faceva parte, no, un po' di quel gruppo lì. Poi c'è da dire una cosa, ragazzi, che io, come dire, è un appello, poi chi lo vuol seguire, ai giovanissimi, no? Allora, che cominciano, no, ai 13-14 anni, no, a pippare sigarette,
1: a fare le droghe,
0: a fare le droghe pesanti, a fare le droghe leggere,
1: sconvolgersi.
0: Allora, voglio dire questo, c'è una parte della tua vita, quando hai 20 anni, quando hai 30 anni e anche quando hai 40 anni, spesso, in cui tu, che ne so, ti ubriachi la sera, no Maurizio? Ti ubriachi, no, e poi il giorno dopo, sai, era abbastanza bene, no? Quindi, poi ci sono delle volte in cui hai bisogno di più recupero, no? Quindi hai bisogno di uno, due, però poi dopo stai bene lo stesso. Cioè, e sei portato a dire, vabbè, ma io reggo l'alcol, ma io reggo, che ne so, le droghe, perché tutto sommato poi sono stato sempre bene, no? Non sapendo che nella vita, purtroppo, arriva un punto in cui paghi queste cose tutte insieme. Cioè,
2: sì, è proprio un accumulo del corpo, vero,
0: cioè, vero. E attenzione, spesso e volentieri, per questo bisogna smettere presto. Spesso e volentieri le paghi anche se per tanti anni sei stato bravo.
2: Sì, sì, ma è vero.
0: Cioè, se tu a 20 anni ti sfondi, a 30 anni ti sfondi, poi a 40 anni smetti completamente, capace che a 60 anni muori uguale. Perché
2: dipende pure che vita hai fatto in contemporanea.
0: Certo,
2: se sei mosso, hai mangiato bene.
0: Da tutto. Sì, certo. Mark Lanegan muore il 22 febbraio 2022, anche lui, però non muore di overdose, muore per strascichi del Covid, che peraltro aveva superato, ma che gli aveva indebolito un fisico già indebolito da anni di droghe, di fumo, di eccessi di tutti i tipi, e quindi insomma, tra l'altro Mark Lanegan, artista pazzesco, meraviglioso, se voi vi sentite, cioè sembra un altro cantante, se voi vi sentite non so, per esempio, se vi sentite gli Screaming Trees, no? Questo è il loro brano più rappresentativo, no? Senti la sua voce da Sweet Oblivion 1992, no?

0: Senti, no, la voce classica da... Questa era 1992, 2012 se non sbaglio, carriera solista, lui fa uscire questo disco qua, Blues Funeral, dove c'è questa canzone qua, per far capire anche un po' l'evoluzione, perché uno poi... Lord, bellissima voce, eh?
1: Sì, sì, ma no, completamente diversa.
0: Sono passati 20 anni, non 200,
2: è consumata,
0: eh?
2: Diciamo.
0: Vabbè, e quindi per dire che insomma le volte... E allora Mick Jagger, vabbè, però poi ci sono ragazzi anche dei casi fortunati, però è la fortuna lì e poi è DNA, no,
3: infatti, non fa neanche statistica.
0: Non fa statistica. Nel senso, quanti ne sono morti?
3: Esatto, bravo, stavo per dire, la maggior parte non ha fatto la fine.
0: Non si può ragionare su Mick Jagger, perché poi è un po' come dire, no? Io, che ne so, salto dall'ottavo piano e probabilmente non muoio perché c'è uno che è saltato ed è morto. Non si può ragionare così. Cioè, no. Perché esatto, si può ragionare così, però si muore.
1: Perché puoi ragionare come vuoi, però.
0: Esatto. Ma pure le pivette o le saganelle le paghi più avanti?
3: No, ma io guarda,
1: in termini di cecità, sì.
0: No, quello no, perché
3: le pipette servono, scherzi, fanno benissimo.
0: Fanno benissimo e poi tra l'altro anche a 85 anni si può fare le pipette, certo, uno, le saganelle. A me piace tantissimo l'idea di usare i nomi delle città come titolo delle canzoni. Perché prima abbiamo ascoltato Düsseldorf. Ah. Tra l'altro è stato un caso perché i Telemann avevano composto questa canzone e mentre il cantante la stava componendo, stavano in tour e lui dice: sono passato tanti al cartello d'ingresso della città di Düsseldorf. La chiamo Düsseldorf, così a cazzo. Molto molto bello. Vabbè, sentiamo chi c'è. 3899 106 600. Vai. Ah, buongiorno, buongiorno.
4: E augurandovi delle buone vacanze.
0: Grazie.
4: Direttore, me la stai gufando, porca troia. Anch'io vengo da quell'epoca lì. Mi sono anch'io un po' devastato.
0: Ora vediamo. Non lo so, vediamo.
4: Me la stai gufando, ti voglio bene, però porco due.
0: Vediamo.
2: È lui che t'ha gufa.
0: Io non t'avevo chiamato in causa, Lollo. Però sì, adesso no. A questo punto. Visto che ce lo dici, ragazzi, Dave Grohl è stato un grande. Si è vissuto al massimo quell'epoca e con la sua grande passione per la vita ne è uscita alla grande. Ci sono due elementi, ragazzi, che giocano. Secondo me, uno è proprio un discorso che non è che è stato un grande, te deve di bene, sì, nel senso, devi avere un fisico, un DNA che supporta queste cose. Io conosco gente che se sfonda e sta bene. Io mi bevo due bicchierini e il giorno dopo sono devastato. Quindi dipende anche da quello. Primo, e secondo, è purtroppo brutto dirlo, anche l'intelligenza, intelligenza, chiamiamola così, personale. Nel senso, la capacità di capire qual è il limite, esatto, e
2: però
0: non esagerare
2: la
0: troppo.
2: La cosa giusta è detta anche prima, perché magari adesso,
0: sempre.
2: No, nel senso che c'hai 20 anni, te sfondi, il giorno dopo stai ok, però poi il tempo va avanti, poi a 50 ripaghi tutto.
1: Però insieme di fatto
0: questo ce l'hanno, però questo ce l'ha, lui ha detto che Degro, che ne ha 50 passati, sì, penso anche 55, ce l'ha fatta, mo vediamo quanto campa, però voglio dire, tendenzialmente c'è arrivato.
1: Beh, c'è anche la biografia di Keith Richards che dice: io non so perché sto scrivendo questa autobiografia, considerando che doveva essere morto già 10 volte, e affida al una parte probabilmente
0: è molto pericolosa,
1: una parte
0: del
1: caso, e poi dice: poi non ci dimentichiamo che era un periodo nel quale, essendo io un Rolling Stone, mi prendevano e mi facevano una
0: ragazzi, ma non c'è dubbio, ricordiamoci che Phil Anselmo ci ha avuto, dopo un caso del genere di droga, ci ha avuto un arresto cardiaco che è durato, cioè lui è stato clinicamente morto. Per diversi secondi, poi è tornato. Beh, un altro miracolato è Dave Gunn. Dave Gunn ci ha avuto un overdose, non si sa quanto accidentale, perché poi queste cose qua, ragazzi, capire qual è il confine tra suicidio e non suicidio è difficile.
1: È come dicevi prima, nel senso, io lo faccio e sti cazzi,
0: c'è un'accettazione, c'è un'accettazione del rischio, che già di per sé è una forma di suicidio, no? E Dave Gunn è uno di quelli che, diciamo, ce l'ha fatta.
1: L'hanno ripreso per i capelli, nel vero senso della parola.
0: Per i capelli, sì, per i capelli proprio.
5: Buongiorno ragazzi, penso che in alcuni artisti, alcuni grandi, tipo Mark Lanagan, non esista il tempo, esista la consapevolezza desse fuoco e loro fino all'ultima briciola d'ossigeno bruciano.
3: È vero, ragazzi, a volte il disagio, no, che uno può manifestare appunto per esempio con una creatività, con lo riverso su qualcosa, magari è un disagio interno che poi hai pure bisogno di spegnere ogni tanto, quindi l'utilizzo pure di sostanze, ma per cui tu magari tutto... pure un attimo vuole sentire il silenzio, ci sta,
1: è tutto molto meno eroico come
2: però
1: narrazione,
2: però sembra pure uno stereotipo, cioè sei una rockstar te devi drogare.
3: No, insomma, non è che ti devi, però spesso c'è questa, però, questo quante, binomio.
0: Io penso
3: no,
0: quante che non rockstar non si drogano. Cioè, non è che devi, tantissimi non si drogano, non è che tantissimi non hanno mai voluto drogarsi.
2: Io ho un problema con ho proprio un problema ad empatizzare con chi si droga.
3: Però Mauri, pure quella è una forma, è una fragilità, è una forma di sollievo, cioè hai bisogno di zittire delle cose, quindi anche quello è un modo. Poi in qualche modo tutti noi li troviamo i nostri, più o meno dannosi. Però il modo di zittire un dolore, poi magari tu riesci a farlo in un modo, magari come te pare, camminare, c'è chi non ce la fa e ha bisogno proprio di.
1: Infatti non credo. Io
3: e a quel punto non te ne frega niente se vivi o se muori, davvero, perché se devi vivere così, magari in modi così dolorosi, se muori forse manco ti dispiace
2: che
3: troppo.
2: Un percorso di autodistruzione.
0: No, niente, che dicevi?
2: No, molto dico bene. È ovvio che ci sia un percorso di autodistruzione.
0: Allora, sono d'accordo a smettere con gli eccessi, ma come dovrebbe morire una rockstar? Il loro destino sembra quello, ma non è detto, ci sono delle rockstar che sono morte.
1: Per esempio, anche questa narrazione, ripeto, è molto meno eroica di quello che noi vogliamo. A me
0: no, ma non è eroica, ragazzi, c'è un dolore dietro pazzesco. Ma uno che arriva a certi livelli di dipendenza, ma c'è dietro un dolore pazzesco.
1: Non è l'essere una rockstar, sarebbero stati dei, uso un termine volgare, dei bucatini anni 80 disperati senza essere rockstar, si portano evidentemente dentro un disagio che, come dice Martina, spengono in quel modo.
0: Nessuno reggerà mai il confronto con Steve Taylor, ci scrive qualcun altro di voi. Attenzione, Steven Taylor, vabbè. Anche lui, diciamo lui, Keith Richards, Mick Jagger, sono, diciamo, i nomi più citati in questo caso, gente che si è drogata tanto e che però ha avuto evidentemente la fortuna di avere un fisico, un DNA che gli permetteva di
1: farlo. Se tu ci pensi, neanche uno dei Beatles è morto per droga, malgrado pure loro se sfasciassero. John Lennon gli hanno sparato. Harrison è morto di malattia,
0: tumore,
1: purtroppo.
3: Paul McCartney è stato sostituito.
6: Buongiorno. Sì, ok, i problemi. Uno si droga, rockstar, tutto ok. Però non si dice mai che in generale la gente si droga perché è bello drogarsi, o sbaglio, è figo. Poi
0: c'è il doppio, il triplo. Esattamente.
2: Sì, magari non ci deve essere per forza un disagio.
6: La gente si sballa perché gli piace.
0: È esattamente così. È esattamente così. Nel senso che il punto non è, cioè il disagio non lo percepisci dall'inizio, non sempre lo percepisci dall'inizio del percorso di una persona che si droga, lo percepisci dalla parte centrale, cioè dal momento in cui diventa una dipendenza importante.
3: Però anche il fatto che tu provare, magari, ecco, provo una serata perché ho voglia di sballarmi, ok, poi mi è piaciuto talmente tanto che dico sai che quella roba lì io la voglio rivivere ancora e poi poi diventa un po' un problema, nel senso,
0: ragazzi,
3: cioè mi piace fino alla certa,
0: purtroppo è vero, cioè nel senso il problema grosso delle droghe lo dice uno che non le ha mai provate, ma il problema grosso delle droghe è che sono belle, quello è il problema. Se no non ce ne saremmo a parlare, se fosse no e te fa schifo nessuno sarebbe drogherebbe nessuno, quindi questo, ma vale pure per l'alcol, vale pure per il cibo, ragazzi, per il fumo,
1: junk food, rilascio,
0: insomma, intanto guarda, quasi diciamo non è una combinazione o forse chissà, arrivano proprio i Foo Fighters con My Hero tra pochissimo dopo la pubblicità.
7: Vinci caldo, afa e stress con noi, sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
8: Always the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Rock Spot. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
10: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
11: Oh papà, sarà la prima parola.
12: La laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. e siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Let's get
3: back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: E noi rientriamo alle 9:04 minuti con i Foo Fighters di My Hero. Come promesso, questo è il The Rock Show, ultima puntata della stagione. Da lunedì prossimo The Rock Show, estate con Foo e Nicole. Radio

0: molto bene il nuovo singolo delle Last Dinner Party intitolato Knocking at the Sky. E allora, sì, beh, diciamo che è in tema sicuramente questo titolo. Dillo agli zombie del fentanyl. Che gli devo dire agli zombie del fentanyl? C'è da dire una cosa però, che prima dicevo, la droga è chiaramente il problema grosso della droga, è che è, tra virgolette, che è buona, no? Cioè, nel senso che è una cosa che ti fa nell'immediato bene, ti fa stare molto bene. Però quindi qualcuno giustamente ha detto, cioè un amico prima ci ha mandato un vocale dicendo sì, ma a volte inizi semplicemente perché ti piace. Sì, però c'è da dire anche una cosa, che sapendo, perché noi lo sappiamo, certo, tutto quello sì, che sappiamo, comporta benissimo drogarsi, sì, diciamo che anche il fatto che inizi una cosa che sai che poi ti può portare delle sì conseguenze negative denota il fatto che tu non stia bene, perché se tu stessi bene probabilmente, pur sapendo che è una cosa bella, diresti vabbè è una cosa bella ma non la provo,
1: esatto,
0: perché
1: ne trovo altre
0: dei rischi,
1: cose belle,
0: ne provo altre che non hanno determinate conseguenze negative. Vabbè, sta poesia dell'essere fuoco fa ride. Sono persone che affrontano la depressione con la facilità di accedere a droghe, avendo soldi spesso la cosa li condiziona in maniera negativa perché non hanno stimoli che spesso, anche solo dovendo lavorare per campare, di porta avanti. Kurt Cobain di Bruno Ori spiega la loro sensazione alla grande, secondo me. Dunque, John Bonham è morto soffocato, sì, dal suo stesso vomito. John Bonham muore nel 1980 sostanzialmente di alcolismo, di alcol. Si era bevuto questo mondo e quell'altro nel 1980 mentre stavano registrando i Led Zeppelin nella villa di Jimmy Page. E a un certo punto era talmente strafatto di alcol, sì, che lo prendono, dice, questo non si regge manco in piedi, manco seduto alla batteria, lo portiamo a riposare, e poi tornano e lui era morto soffocato dal suo stesso vomito. La mattina successiva, trovato da John Paul Jones, al bassista dei Led Zeppelin, e questo decretò la fine delle Zeppelin, perché loro, sì, anche per altri motivi, per carità,
1: però avevano fatto un patto, no?
0: Sì, però diciamo che le cose, sì, poi, tant'è vero che loro si stavano progettando il loro ritorno sulle scene, anche diciamo così per altri motivi, però poi questa sarà la pietra tombale in tutti i sensi, sì, diciamo così, sulla carriera dei Led Zeppelin. E quindi poi col comunicato di Plant si sciolgono definitivamente con la morte di John Bonham. Da ex alcolizzata, ma la mia doc al CERD mi dice che non si è mai ex. La cosa più bella del bere non era essere ubriachi, ma che potevo sentire il silenzio del mio cervello, esatto, che finalmente smetteva di andare alla, esatto, massima velocità. Spesso, ma non faccio statistica, chi si droga o beve, a parte che è bello come dica la mia psicologa, soffre di malattie mentali pregresse, a parte la depressione e l'ansia, anche la ADHD. Scusate la lunghezza, grazie a resistere. No, grazie
1: a te,
0: grazie a te. Vai, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io un po' di tempo fa mi confrontavo proprio su questo argomento con una mia carissima amica psichiatra, la quale mi diceva che lei in qualche modo faceva molta difficoltà a lavorare con i tossicodipendenti. Dice, sono i più difficili con i quali lavorare, certo, le persone che hanno dipendenze, perché loro in fin dei conti non vogliono essere aiutati, anzi tu sei il cattivo perché tu gli vuoi levare la sostanza.
0: Spesso, certo, è così, spesso c'è una sostanza. Vabbè, c'è un combattimento interno, no? Tra una parte che vuole guarire e una parte che non vuole guarire. E quindi chiaramente è banalmente quasi matematica,
1: cioè,
0: la parte che prevale
1: è
0: poi
1: un po' rassicurante la dipendenza, perché secondo me quando tu dipendi da qualcosa, quando in generale sei afflitto da qualcosa, sì, diventa un po' anche un pretesto per te stesso, per dire vabbè, ma finché c'è questa cosa io non posso fare quel passo, non posso risolverla.
3: Tra l'altro, insomma, bisognerebbe capire perché se inizia un percorso, perché se lo fai per te stesso o perché qualcuno l'ha detto.
1: No, vabbè, lo fai sempre per te stesso. Se qualcuno te l'ha detto, poi lasci
0: non
1: perdere.
0: È quello, no, dicevo.
3: Esattamente, sì, sì, che a volte è difficile, sì, fare, sì, vero,
0: quando lo fai perché viene, fa, come dire, etero, sì, imposto.
4: Buongiorno ragazzi, allora io sono cresciuto con una compagnia dove hanno provato qualsiasi tipo di droga,
0: sì,
4: io zero, avevo la mia birrettina, cercavo le ragazzine, no, per uscire, no, farci ragazzine, arrivare con le ragazzine, e loro si drogavano, prendevano cartoni, non cartoni,
0: tu andavi con le ragazzine,
1: bruttissima,
4: tutto di più.
0: Bene, tutto di più. Allora, ciao,
3: ecco, sì, per esempio una domanda, no? Come fai a rapportarti con un gruppo che dice loro se drogavano
1: no,
3: o no.
1: Non ci rapporti più poi, non
0: beh, cioè, a un certo punto non ce la fai. Ciao ragazzi, buone e meditatissime vacanze, grazie per un altro anno insieme, qui fate parte della mia routine mattutina per iniziare la giornata col piede giusto e il cervello funzionante, ci scrive Vale. Ciao Vale, grazie anche a te, poi sentiamo ancora, vai.
5: Buongiorno, io sono d'accordo con il messaggio dell'ultimo ascoltatore, sì, per cui non è detto che dietro l'assunzione di droghe ci sia per forza un disagio sociale, psicologico, come volete voi. Non so, io porto il mio esempio personale, vai, che non fa pretende assolutamente di fare statistica.
0: Certo.
5: Io da ragazzo mi ammazzavo di canne, ma solo perché mi piaceva, tutto là, è piacevole.
0: Però è un altro discorso, ragazzi, le canne sono un altro discorso, cioè nel senso, chi oggi inizia un percorso con l'eroina, è chiaro che con tutto quello che noi sappiamo con l'eroina non può semplicemente giustificare questa cosa dicendo ma l'eroina è buona, sì, perché lo sappiamo, ma tu sai anche quello che comporta, quindi è chiaro che se non sei oggi, ma già da tanto tempo, quindi se non sei molto stabile o al contrario, se lo sei magari non inizi proprio perché sai quello che può comportare, no? È un po' un discorso anche di questo genere.
6: Esistono molte dipendenze, c'è chi è dipendente dal cibo, cioè
0: sì, ne parlavamo, ne abbiamo parlato.
6: Gioco. Certo. Non è solo un problema che la droga fa male, è il vero problema è la dipendenza. Certo. Pure chi si bombarda di steroidi per guardarsi allo specchio, quelli insomma pure non è che so da meno.
1: No, assolutamente, anzi,
6: c'è un canzoni che rimangono una storia
0: di
6: rock and roll.
0: Lo ricordi Emilio? Allora, buongiorno Emilio caro, buongiorno a tutti. E poi la vita ti presenta all'improvviso il conto tutti in una volta, come si dice alla mia parte, mo soccio se è vero. Un abbraccio forte e buone ferie, Davide. Ciao Davide. Allora, il nostro amico non si drogava, ma andava con le ragazzine. E quindi meglio drogarsi.
1: Esatto, ragazzini drogate. Cioè,
3: è detta così, amico, credo sia un reato.
0: Ragioniamo. Buone vacanze carissime, grazie di resistere. La giornata comincia alla grande con voi. Peccato però che Maurizio,
3: è finito.
0: Vabbè, è finito.
3: Le cose belle finiscono.
0: Vogliamo ascoltarlo un po' di John Bonham, un po' di Bonzo. Certo.

0: Molto bene ragazzi, Led Zeppelin su Radio Rock. E allora, io credo che se ci si ammazza di canne un disagio c'è comunque. Ma ragazzi, disagio c'è qualunque cosa tu ti ammazzi nel fare, anche se veramente se ti ammazzi di pippe,
1: sì, anche o di corsa, o di
0: ditalini, adesso vogliamo essere ecumenici, nel senso, qualunque cosa che ti impedisca di vivere una vita normale,
1: sì.
0: Cioè se tu devi tornare a casa per farti le canne o ti chiudi dentro casa e ti masturbi o ti, che cazzo ne so, droghi o bevi o fai qualunque altra cosa che ti impedisca di fare tutto il resto, cioè c'è comunque
1: sì.
0: un disagio, quindi
1: che comunque il tuo primo pensiero
0: canne con qualsiasi altra
1: sì,
0: cosa
1: vero,
0: che ti impedisca di fare tutto il resto, no? C'è gente che non riesce a lavorare perché deve fare la cosa su cui ha una certa dipendenza,
1: sì, sì.
0: È normale ragazzi che sia così. Vai, sentiamo 3899 106 600, WhatsApp, vai
2: ragazzacci belli,
0: ciao,
2: buone ferie, grazie sempre della preziosissima compagnia vaticana.
0: Sì.
2: E se a settembre
0: Vaticana.
2: Francia.
0: Allora,
2: ciao,
0: la nostra compagnia vaticana.
3: Vederci.
0: Oggi sono in ferie e manco riesco a vedervi in TV. Saluti Davide.
1: Ciao Davide.
0: Allora, i miei amici si drogavano e uscivano le ragazze, ma il focus era dopo, si ascoltava il vocale. Ragazzi, il vocale è troppo lungo, 1 minuto e 17. Arrivate prima al dunque. Vai, sentiamo, vai.
4: Beh,
0: vai.
4: Sdrammatizzare, vi lascio una citazione tratta da un film, poi vediamo se qualcuno indovina il film.
0: Vai Maurizio.
4: La citazione
0: come
4: è più
0: bravo.
4: O meno questa.
0: Sei forte.
4: Drogarsi da giovani è pura idiozia, non drogarsi da vecchi è pura idiozia.
0: Oh ragazzi,
1: bravo, ma non
0: allora. Che è un po' come dire se gioventù, com'era quello lì? Se gioventù
1: se
0: sapesse, se vecchiaia potesse, no? Se gioventù, che è un altro grande.
1: Poi
0: il suo principio, no? Se gioventù sapesse, se vecchiaia potesse.
1: Ma tu hai capito che film era?
0: Sì, era, se non sbaglio, Il Padrino.
1: Il
0: parte
1: padrino.
0: Seconda, però, se non vado errato. O quarta, adesso non ricordo.
3: Terzo frame.
0: No, allora, grande puntata fino all'ultimo giorno, alta qualità. E che il prossimo anno sia come anche più bello di questa stagione. Buone vacanze. Sai che io pensavo, essendo oggi l'ultima puntata, di fare una puntata molto, come dire,
1: scanzonata,
0: sì, divertente,
1: droghe.
0: No, perché ieri stavo dal barbiere, no? E dal barbiere ascoltano RDS. E allora e stavano parlando, l'amico Claudio Guerrini, che saluto, insieme a Roberto Ranfranchi, stavano parlando di messaggi sbagliati, sai, classico
1: sì.
0: argomento un po' sì, cioè chiedete, ho sbagliato a mandare un messaggio a una persona e tutto quanto, no? E allora Roberto Ranfranchi diceva, sai che a me ieri mi è arrivato un emoticon che bisogna stare attenti con sti cazzo
1: di reazioni, di gif, di cose.
0: Perché
3: sì.
0: se tu su WhatsApp clicchi, quello
1: ti
0: parte subito.
1: Sì,
0: e allora dice: me ne voleva evidentemente mandare un altro. Me ne ha mandato uno assolutamente inopportuno. L'ha cancellato subito, ma io l'ho visto. Io ho detto: no, dai, ragazzi, raccontiamo, parliamo domani delle cose inopportune che abbiamo fatto. È l'argomento del giorno. Quindi adesso ne parleremo tutto il resto della puntata. Poi, come al solito, qui le puntate prendono vita propria. Quindi funziona così. Volevo dire la mia, ma non riesco a fare un audio più corto di 3 minuti. Ci scrive Naima. Sono una psicoterapeuta che lavora con le dipendenze. Facci un audio, dai. Come viene? No, ma faccio anche i 3 minuti. Come viene? Se sei una persona. Perché il problema purtroppo è che voi spesso, scusate se ve lo dico, mandate degli audio di un minuto e mezzo. E non,
1: concetti
0: ce, ne,
1: che
0: non ce ne frega un cazzo.
1: Racchiusi.
0: Se però tu sei una psicoterapeuta e lavora con dipendenze, mandaci anche un audio lungo, va bene così, perché sei particolarmente in tema. Sta da chiude male, eh? Maurizio è andato in bagno a trogarsi. Perché sei andato a trogarti,
3: no,
0: Mauri?
3: Da un po' che dovrei andare in bagno,
0: a
3: sto
0: drogarti.
3: Aspettando il momento giusto.
0: Il momento giusto non arriva.
3: Però devo fare pipì. No,
1: te l'ho lasciata lì sul lavandino,
2: Mauri. Il film è Little Miss Sunshine.
0: Bravo, Little Miss Sunshine.
1: Bellissimo
0: film.
1: Bellissimo.
5: Buongiorno, volevo augurarvi delle buone vacanze, di rilassarvi, di divertirvi.
0: Sì.
5: Mi raccomando.
0: Sì.
5: Fate i bravi in vacanza e niente.
0: E niente.
1: Che
5: e poi è meglio, fammi sapere per Davide.
0: Ragazzi, Davide, lo avremo
1: qui.
0: Però aspetta, volevo dire a Donny, è a settembre ormai, perché mo è finita la trasmissione.
1: Certo.
0: A settembre ci mettiamo d'accordo e vogliamo Davide Mengacci qui in studio.
1: Bello.
0: nudo, no, nudo no, perché no,
1: proprio...
0: no,
1: no, no, no,
0: vestito, vestito, vestito pure, però certo, con un cappello non banale,
1: magari con un che saio,
6: un bel, cappello,
0: un bel cappello non banale, non banale. Sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
7: Buongiorno ragazzi, no, buongiorno. Il messaggio del drogato che andava con le ragazzine mi ha fatto riflettere su una cosa: meglio essere pedofili che drogati. Seguitemi un attimo nel ragionamento,
0: certo, bene. Mancherebbe.
7: La droga vi dà assuefazione, non ve fa capire un cazzo, quindi ecco, diciamo pure quando state alla guida siete in pericolo. Pensate invece i pedofili quanto sono bravi, che guidano piano quando passano davanti alle scuole dei bambini.
0: Questo pure è vero. Bisogna guardare tutti, un po' tutti i lati, eh? Non è che si può guardare soltanto una cosa.
6: No,
0: tra l'altro l'amico di prima non era un drogato che andava che pedofilo, era solo pedofilo, volevo rassicurare.
1: Erano le ragazzine che erano drogate.
0: Non lo so.
6: Volevo rassicurare le forze dell'ordine.
0: Non lo so. Vai, senti, guarda che pedofilo non è un reato, ragazzi, fino a prova contraria. È molestatore di bambini è un reato, quindi pedofilo non è un reato. Quindi insomma, vabbè, sentiamo, vai.
8: Il film è Matrix, il terzo sequel, il quarto della serie.
0: Non ho capito niente.
1: Cosa
0: non ho capito
1: Matrix,
0: una mazza.
1: Matrix.
0: Intanto c'è un signore che dice: ma che pedofili. Il signore di prima che si sente chiamato in casa dice: ma che pedofili, porco. E poi c'è tutta un'altra parola.
3: Ma dai, ma noi abbiamo detto il nome tuo. Sta tranquillo, non ti conosce nessuno.
0: Ma adesso lo diremo, però,
1: adesso
0: Maurizio.
1: Ma
0: breve, daremo nome, cognome, indirizzo e codice fiscale.
9: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza. Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro, ogni

0: ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Ebbene, noi torniamo in diretta con i Kinks di You Really Got Me. Radio.

0: country, insomma simpatica, dai. Il leader dei The Killers che dà sfogo alle sue inclinazioni, anziché metterle nei Killers, dice: sai che c'è, pubblico un disco solista. Il 21 agosto esce Thrasher, che è il suo, il suo terzo lavoro solista, ha 11 anni però dal precedente secondo lavoro di Desired Effect, quindi insomma si è presa un po' comoda sui dischi solisti Brandon Flowers.
1: Ah, io non ho provato mai le droghe, sono loro che hanno provato a me.
0: Bene, come diceva Dalì, che Dalì dice: io sono la droga, giustamente, no?
2: Minchia, siete dei cagnacci.
0: Cagnacci,
2: avete interrotto il vocale, è ovvio che poi la gente pensa ste cagate. Avevo 16-17 anni, cos'è, dovevo andare con le sciure, con la sciura Maria. Ovvio che andavo con le ragazzine, avevo 16-17 anni, che
3: pedofilo.
2: Cazzo.
3: Beh, quanto ragazzini, porco, tu ci avessi 17 loro 13, mortacci, non andrebbe bene uguale.
0: Se lui aveva 16 anni e loro 12, ne avevano 3, non andava bene, no? No? Attenzione. Allora, proviamo a fare un riassunto per punti. Vediamo della nostra amica Naima. Dunque, mi drogo perché mi piace, è una razionalizzazione. Cosa non ti piace del tuo stato non alterato? Cosa vuoi zittire? Cosa succede quando sei da solo con i tuoi pensieri?
3: Esatto.
0: Punto 1. Esatto, su questo punto ci siamo. Esatto. Prendiamo il punto 2, se è esatto. Io mi drogavo da adolescente perché mi piaceva. L'adolescenza è il periodo di disagio per eccellenza. L'adolescenza è borderline con tutto quello che ne consegue. Che ne pensi? Esatto?
1: Sì.
0: Esatto. Esatto. Punto 3. Le canne in adolescenza sono molto più pericolose di quello che si pensa. Se c'è la predisposizione,
1: slatentizzano.
0: Slatentizzano. Fanno venire fuori in età adulta molti sintomi psicotici. Giusto?
3: Esatto.
0: Che senza le droghe avrebbero potuto non mostrarsi.
1: Che è il caso di un mio amico,
0: no,
1: molto caro,
0: Maurizio, però,
1: che è successo così.
4: Anche dire esatto. Un mio amico caro.
0: Esatto, lo devi dire. Esatto.
1: Esatto.
0: Punto numero 4. I tossicodipendenti non arrivano praticamente mai spontaneamente in terapia ed è per questo che la cura è molto, molto difficile. La cocaina spesso viene assunta come l'amore della vita. A volte si ha difficoltà. Viene vissuta, appunto, che dico. Viene vissuta come l'amore della vita. A volte si ha difficoltà a capire se il paziente stia parlando della cocaina, della mamma o della compagna.
1: È una cosa preoccupantissima.
0: Ma è esatto? Esatto. Vi abbiamo confermato tutto quello che ha detto la nostra
1: Puoi
0: amica
1: esercitare
0: psicoterapeuta.
1: La tua
0: brava,
1: professione.
0: Brava.
3: Esatto, brava.
0: L'abbiamo
3: applauso.
0: Confermata, okay. Sei stata brava. La nostra prima psicoterapeuta che lavora con le dipendenze. Molto bene. Ciao ragazzi, purtroppo un'altra tragedia in Himalaya e oltre ancora disperso Nirmal Puria, quello che ha fatto il documentario 14 vette. Lo dice il post. Purtroppo l'Himalaya, devo dire, in questi ultimi anni, ragazzi, è stato purtroppo preda di un turismo di massa.
3: Sì, overtourism, si sono le file.
0: Pazzesco, pazzesco.
3: Sì,
0: una roba
3: in fila per scalare è assurda. Cioè,
0: che io vorrei dire anche una cosa, a parte... Ma che cazzo ci andate a fare sull'Himalaya? Ragazzi, statevene alla casa,
3: cioè,
0: no?
3: Nel senso, alla casa, no? No, nel senso che poi comunque è una di quelle escursioni per cui devi essere ultra pronto. Sì, però il problema è quello.
0: Però,
3: che è stata aperta.
1: Sull'Himalaya non lo so.
0: Ma sembra vecchio,
3: no?
0: State attenti sull'Himalaya, ragazzi.
1: Che spesso si vede.
0: Il cazzo era raccomandazione. Il cazzo era sull'Himalaya, state attenti.
1: Vanno a fare delle escursioni un filino difficili. Gente che
3: adesso. Gli 8.000 erano appannaggio di persone molto molto esperte. Adesso stanno aprendo gli 8.000
0: allora,
3: a persone che non sono così e è oggettivamente pericolosissimo.
0: Allora, cioè, si potrebbe ascoltare pomeriggio ore 6 dell'Equipe 84 e far commentare il testo a Martina o Maurizio.
1: Si potrebbe.
0: È esattamente quello che faremo. Come cazzo hai fatto?
1: Tutto l'anno.
0: Eccola qua. Commenta il testo, va Maurizio.
1: Commenta, Mauri.
0: A proposito di... pedofilia, insomma, pedofilia, diciamo.
1: Commenta, Mauri.

0: Oggi può sembrare innocuo questo testo, ma nel 1970 il riferimento era pesantissimo, ragazzi, e suscitò un vespaio. Non si poteva nel 1970 scoparsi una ragazzina prima di essersela sposata.
1: Prima si sposa
0: la ragazzina e poi la si scopa, non il contrario.
1: Per quello forse voleva essere un testo di rottura rispetto al moralismo di quegli anni. Peccato
0: che questa cosa era pedofilia. Però
1: insomma, questo è un piccolo.
2: Oddio, allora, come magari loro descrivono un momento in cui anche loro non erano.
0: Guarda,
1: ho capito, però miseria, cioè
0: la Gaetano Veloso me ne sei inculato.
1: L'ha sottolineato 60 volte sti cazzi della maggiore età.
2: Dico, ma come cazzo è possibile passare un testo del genere? Cioè anche quegli anni,
0: nel 1970 quello lì era l'ultimo dei problemi che ti scopavi una ragazzina. Il problema
1: era che scopavi prima di
0: era che non dovevi essere sposato. Quindi quello era il problema. Infatti lui dice: quando il padre ha scoperto che noi ci vedevamo, e quello gli ne fregava un cazzo, ma non dovevamo scopare perché non eravamo sposati, non perché lei era minorenne. Questo è il tema.
1: Il problema,
0: ragazzi,
1: era quando ha scoperto che non
3: era
1: platonico.
3: Era un'Italia che si sposavano anche ragazzine 14 anni, 15 anni.
1: Quindi possiamo dire evviva, adesso faccio avanti.
0: Paradossalmente questo testo ha fatto scappare per i motivi sbagliati negli anni 70, uscito nel 70 dopo classici degli Agip 84 come 29 settembre, Nel cuore nell'anima, Un anno, Tutta mia la città. Poi a un certo punto arriva questo pezzo, che tra l'altro era una cover dei Bee Gees, ma ci tenne l'Equipe 84 a cambiare completamente il testo e a mettere questo testo così un po' vogliamo definire.
1: Sì, ci ha tenuto.
2: No, nel senso, poi venite a dire di nuovo, perché? Ma quanto è la società
1: quello,
2: di una volta.
1: Quello che stavo per
2: dite?
1: Dire. Viva il progresso.
2: No, nel senso, molto spesso sentiamo dire però
1: ai tempi di una volta,
2: prima la gioventù era più innocente.
0: La canzone è bella, la canzone musicalmente dico, il testo fa schifo. La canzone è bella. Ed è questa qua, Bee Gees, Marley Per Drive. Non c'entra nulla il testo, per fortuna i Bee Gees non parlavano di quello.

0: Allora, devo dire che ci sono sempre i bambini di mezzo, però in questo caso non se li strascopano. Perché è un uomo poverissimo, sposato e padre di 15 figli, il quale dice: domenica, che cazzo facciamo? Me li carico tutti in macchina e andiamo a fare una bella passeggiata a Pasadena.
1: Sì,
0: solo che poi arrivano a Pasadena, tornano indietro e sono diventati 35 questi ragazzini. Lo so, può succedere.
2: Però dovremmo chiedere quanti anni aveva la mamma.
1: Le mamme, 10. Penso a questo punto, sai, forse hanno provato.
0: Allora, vogliamo dire, Carlotta, giustamente dice, vogliamo dire a questo punto Equipe 84 come Tony F. Attenzione, attenzione.
3: Allora, con un altro dire, con un altro eloquio, ma
1: un
3: sì.
1: Un altro dire.
0: Un altro dire.
3: Non... Diavolo.
0: Ah, noi ci drogavamo ascoltando Jim Morrison all'epoca nostra. Adesso i ragazzi lo fanno con Fiorella Mannoia.
1: All'epoca. Fiorella Mannoia, non credo. Mannoia,
0: che mondo di merda lasceremo ai nostri figli. Che si fanno le spade, le zaganelle.
3: Cielo d'Irlanda,
1: le spade con gli anni 80,
3: via giù,
1: spade.
0: Vabbè, vabbè. Allora, ma che c'è da fare sull'Himalaya? Fatevi le canne a casa, come tutti l'altri, verrebbe da dire, no? Da un certo punto di vista, vai, sentiamo. Ma tu, ma scusa, chi è questo?
4: La banalità alla fine non è.
5: Ragazzi, ci sono delle bambine di 14-15 anni che dimostrano 20.
0: No, questo, allora, ti giuro, questo allora, mi ha fatto schifo la prima volta. Non era questo che volevo sentire, era un'altra. Ma tu 2 minuti e 33 mi mandi di messaggio, ma come cazzo pensi che lo mandi? Lo mandi in onda, vai, sentiamo.
2: No.
5: Se comunque posso dire una banalità, che poi banalità alla fine non è, perché la maggior parte magari inizia drogandosi per gioco, per provare, con la convinzione che...
0: Vabbè, basta. Allora, vai, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
6: A proposito di citazioni di Keith Richards e di droghe.
0: Sì.
6: Lui disse, non ho mai avuto problemi con le droghe, ho avuto problemi con la polizia. Lo disse
0: bene. Ma il drogato...
6: Di maggiore lucidità.
0: Grazie, che va con la ragazzina, è Teddy Reno? No, non è Teddy Reno. Non è Teddy Reno. Però drogatello.
3: All'inizio abbiamo chiuso.
0: Allora, come sarebbe il palinsesto estivo? Vorresti saperlo,
3: saperlo.
0: Allora, volete farsi una canna a 8000 metri, ci scrivono.
3: Sozzo,
0: maiale. Allora, voglio dire che il palinsesto estivo sarà come farsi una canna a 800 metri.
3: 1000 metri. 800.
0: No, 800, in campagna.
1: Vabbè, niente di che.
7: A tutti quanti, a voi, che altro, buone vacanze.
2: Grazie, Fabio.
7: Vi saluto.
1: A
0: ciao,
1: te.
0: Per il punto di Fabio. Buona droga,
1: viva
0: buona
1: droga. Droga.
0: Allora, non facciamo più il punto di Fabio, però.
3: Ma perché se tu noti, Fabio ha cambiato un pochino atteggiamento.
0: Sì,
3: è
0: meno sequioso ed è più puntuto.
3: Più diretto.
0: Frasi più c'è la sai che ti dico. Radio Rock News.
7: Buongiorno, buone vacanze a tutti quanti. A voi, chi altro, buone vacanze.
1: A noi.
7: Vi saluto. E viva la droga, tutti.
1: Ah sì, e viva la droga, l'avevo proprio detto.
0: No, viva la droga, la chiosa. Io la droga
3: in tutti i modi. E poi in tutti i modi, non in tutti i modi della droga, in tutti i modi è una cosa romana. Come dire, no?
0: Vieni. Vuoto per pieno, diciamo.
3: Sì,
0: no?
3: Allora, alla fine.
0: Viva la fine, comunque. E viva la moda in tutti i droghi, no?
3: Tutti i droghi,
0: Maurizio.
2: Tutti i laghi.
0: Ah, Maurizio di droghi.
8: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Non voglio essere né ossequioso né puntuto.
3: Puntuto.
8: Buone vacanze a tutti e a tutti i colleghi.
1: Quindi i tuoi amici commercialisti.
3: No, ragionieri.
2: Ovvio.
0: Ragionieri commercialisti. Non ti cos'è.
1: Anche a te buone vacanze.
0: Una canna a 800 metri e Montecao. No, Montecao sta a 9,10 per la precisione.
1: Ah, 800 metri, secondo me, non tipo roccia di papa.
3: Non tutti gli amici che si improvvisano scalatori di Montecao.
0: Sì.
3: State attenti.
1: No, è bellissimo tra l'altro trekking su Montecao.
9: No, raga, sulle 9,54 vaffanculo. Per fortuna che quello stronzo è Boris non è venuto.
1: Perché?
9: La ragazza da quelle parti troppo bello quando schiatti,
3: che
9: lasciano il corpo gli avvoltoi, la droga, meravigliosi.
0: Vedi la droga. Allora, vedi, allora ragazzi, vedi la droga cosa crea alle persone. Poi
3: è solo che può stronzo
0: è venuto. Allora, allora volevo dire questo: buon riposo a voi e grazie a tutti voi e grazie per la compagnia che ci fate a settembre, forse a settembre, chissà, Francesca, Francesca, vai.
5: Non vedi a parlare di droga, non vedo come sta la gente alle 10 di mattina.
0: Bene, alle 10 di mattina. Bene, comunque buone vacanze a tutti voi. No, grazie a te. Sarebbe da fare un focus su queste
1: messaggi che arrivano.
0: Posso dire ripartiremo da qui? Da ripartiremo da qui il prossimo anno.
3: Beh, sì, sì, bravo.
0: La prossima stagione tutto sarà confermato.
3: Se tutto va bene.
0: Credo che uno di noi morirà.
1: No!
0: Quest'estate.
1: Ma
0: di
1: droga? Siete un po' tristi.
3: Ma di droga?
1: Non siete un po' tristi, no, no, non ci vediamo per un sacco di tempo.
2: No, Mattia, affatto.
1: Io tanto.
2: Cioè, io no.
0: Allora, non ci vedremo per un sacco di tempo, ma uno di noi morirà.
2: Chi indovina vince una bag.
1: Ma aspetta, dobbiamo fare a logica, o qualcuno che morirà o a caso?
0: Allora, no.
1: Perché a logica ce l'ho in mente.
0: Vediamo
1: uno.
0: Se indovinate. 3899 106 600. Riparte il 7 settembre la nuova stagione del The Rock Show senza uno di noi che purtroppo è morto.
1: Ferirà.
0: Diciamo che io sono dato, son dato, io sono
3: già morto?
0: Io sono dato 1-1 perché vai andando in Giordania è
1: sì,
0: dato 1-1.
1: Sì, allora,
0: probabile. Maurizio perché è vecchio, Martina perché
1: è drogata,
0: se droga, e quest'altro perché è mezzo
1: c'è un ictus, no?
2: Che
1: se
2: fa menà, qualcuno.
0: Quest'altro perché si fa menà. Va bene, allora quindi diciamo che tutto
3: invece per te non immagino la morte. No, lì in Giordania sarai tutt'altro. Rapito.
0: No, ma sai
3: con coinvolgimento
0: io.
3: Del ministero degli
0: esteri.
1: Ma sai, forse la mutilazione.
0: Bellissimo. Beh, pure. No, meglio la morte.
3: No, no, allora. Rapito e noi apriremo. Dovremo fare tipo la sensibilizzazione. No. E Maurizio in diretta dal Campidoglio. Sotto la Farnesina tutti i giorni.
0: È che un mese devo fare Rapito. No, io invece ho questo sospetto che io vado, che so, in Giordania. 10 giorni non mi succede niente. Torno e faccio il botto sulla vettuccia di Racina.
3: Ma non è. Non si tratta di morte.
0: Che non ci vado mai poi, tra l'altro. Per la volta che ci vado, ecco.
3: Non è un tratto di morte. Sarà una roba proprio che scadi G24.
1: No, ma perché devi augurare sta cosa?
0: Mi fa male il braccio.
1: Comunque, guarda, io ti avevo detto
3: che è una cosa bella comunque.
1: Aspetta, io avevo detto la cosa del mutilato perché so che a te ti piacciono. Per quello.
0: A me sì, però per gli altri. Non per me.
2: Fai in modo che si possa parlare di Radio Rock.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, 3899-106-600. Se volete partecipare al sondaggio. Chi muore di noi durante l'estate? Mauri insegna agli angeli a farsi le perette sotto gli ombrelloni di Foce Verde. Welcome to Monte Cavo. Bravo.
5: È uscito un'ansa. Boris è morto.
2: Ma no,
1: no.
2: No.
0: Allora era lui.
1: No.
0: Bravo.
3: Bravo Boris.
0: Allora, scusate se rompo il cazzo, ma a proposito di minori, stanotte bimbe e bimbi con le loro famiglie hanno dormito in strada per l'occupazione dello Spin Time, una realtà che oltre oltre 10 anni è un laboratorio permanente e un'alternativa sociale bellissima, ora sotto sequestro con le persone che si apprestano a passare la seconda giornata in strada, mentre davanti il presidio cresce, serve solidarietà e cibo. Via Santa Croce in Gerusalemme, se non sbaglio, e quindi importantissimo. Grazie ragazzi, ci salutiamo.
3: Ciao.
0: Con 3 su 4 di noi ci ritroveremo il 7 settembre alle ore 6 del mattino. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Buone vacanze, settimana prossima con voi Fuffo e Nicole, The Rock Show Estate, e tra poco invece arrivano come di consueto Marco e Tatiana.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è Gagarin on Radio Rock.
2: Buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, anche per questo venerdì 31 luglio, è ancora luglio.
3: Ultimo giorno di luglio, amici, poi arriverà agosto e la parte più centrale dell'estate. Vedevo le previsioni sulle autostrade italiane per quanto riguarda questo weekend. Weekend da bollino nero, tanta gente sarà in movimento.
2: Meno
3: contemporaneamente.
2: Meno male, andate via da questa Roma.
3: Per
2: vogliamo stare soli
3: verso appunto le località di villeggiatura, anzi di vacanza, ormai non si fa più la villeggiatura di tanto tempo. Tati, oggi giornata importante, tra poco te lo dico, perché si festeggia una ricorrenza internazionale di un certo livello.
2: Sì, ma non solo quello. Ieri ho parlato con un ascoltatore di Radio Rock, cioè un ascoltatore proprio fidatissimo, fedelissimo, che ascolta tutti i giorni Gagarin, ma anche altre trasmissioni di Radio Rock, e mi ha detto: in questi giorni purtroppo ho cambiato radio perché voi non fate il calciomercato. E quindi io gli ho promesso che te stamattina fai una piccola parentesi sul calciomercato.
3: Fra poco la facciamo, va bene.
2: Che
3: va
2: sta
3: bene.
2: Succedendo?
3: Te lo dico tra poco, faccio proprio un riassuntino di quello
2: non
3: che
2: la
3: sta
2: sai,
3: per
2: non
3: succedere.
2: Lo sai il calciomercato.
3: No, tutte le notizie di giornata tra pochissimo riguardo il calciomercato, promesso.
2: C'è pure la Serie B di mezzo.
3: Ti parlo anche.
2: Oh, fammi fare bella figura, che ieri sera gli ho promesso che stamattina
3: ti dico solo questo: Simone Verdi è atteso proprio oggi a Benevento per parlare con la società. Si ragiona su un contratto annuale, ma ne parliamo.
2: Chi è Simone Verdi?
3: È uno che va a Benevento.
2: È uno.
3: Vabbè. Ne parliamo tra poco. Radio Rock, back in time.

0: pochissimo Chelsea Wolfe, artista incredibile che fece anche un album con i Converge, non so se ve lo ricordate, ma insomma personaggio straordinario che comincia a scrivere musica addirittura all'età di 9 anni nello studio di registrazione in casa del padre. Incredibile, bello, sono molto contenta di questa novità. Le novità le potete votare naturalmente sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, allora bisogna un pochino parlare anche di quello che sta accadendo. Hai detto dobbiamo parlare di calciomercato, va bene, ne parliamo prima. Chiaramente fammi spendere proprio due parole sulla notizia del giorno. L'hanno detto anche all'interno del Rock Show, che è morto Franco Baresi, grande calciatore, difensore, libero del Milan e della nazionale.
0: Sì, tu avevi dato la notizia già italiana 3 giorni fa.
1: No, non ho dato la notizia 3 giorni fa. Ho riportato sul gruppo della radio che il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, Tutto Sport avevano pubblicato la notizia. Dopo un minuto ho pubblicato la smentita anche del Milan, perché insomma la situazione era chiaramente grave. Evidentemente era arrivata un'indiscrezione sbagliata ai giornali, poi subito corretta da parte del Milan, e oggi invece proprio il Milan ha dato la notizia della morte del capitano, appunto, del periodo anni 80-90 per quanto riguarda i rossoneri, Franco Baresi. Tra l'altro insomma sono famosissime le immagini di Baresi, forse le ricorderai anche te da non grande tifosa di calcio, però dopo la finale del mondiale persa ai rigori contro il Brasile nel 94, lui che sbagliò il primo rigore. Tra l'altro Baresi che si infortunò durante il girone, la seconda partita se non sbaglio con la Norvegia, al menisco, si fece operare dopo 25 giorni, è tornato in tempi in cui insomma il recupero da un infortunio al menisco, un'operazione era molto più lunga, proprio per giocare la finale, giocò tutti e 120 minuti, arrivò ai rigori, sbagliò il primo rigore, poi chiaramente Baggio sbagliò l'altro. Io ho l'immagine chiarissima di Franco Baresi al centro della difesa sia del Milan che della nazionale, che alza la mano e praticamente chiamava il fuorigioco anche ai guardalinee certe volte, perché insomma era un giocatore da un'intelligenza tattica eccezionale e ottimi piedi. Però non parliamo di Franco Baresi,
0: facciamo un po' di calciomercato, sennò gli ascoltatori sono costretti a cambiare radio.
1: Allora parliamo della Roma. Vuoi parlare della magica Roma? Che ne pensi? È arrivato ufficialmente chiaramente Santiago Castro, tra l'altro avrà il numero 9, attaccante argentino proveniente dal Bologna, ma la Roma è in chiusura per il greco Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg. Che ne pensi?
0: Bene,
1: sei contenta?
0: Sì.
1: Si parla tra l'altro anche di Antonio Nusa, che l'Ipsia insomma potrebbe far andare nella capitale, l'offerta è molto alta, si parla di 55 milioni. In queste ore anche la Juventus sta facendo dei buoni affari, sta per chiudere per il ritorno di Kolo Muani e anche Alia Begovic, potrebbe essere un rinforzo. Si parla anche di Zirkzee per quanto riguarda l'attacco. Insomma, comunque Juventus molto mobile per quanto riguarda il calciomercato. Si parla anche di Mastantuono che potrebbe andare via dal Real Madrid. Varie società italiane interessate, tra cui Milan.
0: Sì, però devi dare i tuoi giudizi, altrimenti...
1: Allora,
0: dici.
1: Per quanto riguarda il difensore che sta prendendo la Roma, greco, non ne so nulla, te lo dico sinceramente.
0: Quindi non hai un giudizio.
1: Però pare che comunque Giampiero Gasperini abbia chiesto questo tassello. Quindi se va bene all'allenatore, sono sempre dell'idea che vada accontentato l'allenatore, perché poi è lui che deve far giocare i giocatori e non bisogna dargli nessun tipo di alibi. Per Mastantuono via dal Real Madrid, giocatore di talento chiaramente.
0: Cosa ne pensiamo?
1: Beh, appena giovanissimo, è sbarcato in una società molto forte come Real Madrid, appena 3 gol e un assist, ci può stare secondo me che non abbia ancora trovato il modo di entrare in un meccanismo così complesso. Effettivamente il Real potrebbe darlo in prestito, così insomma ci sarebbe l'opportunità di testarlo in una piazza meno probante del Real Madrid, e poi per il Real eventualmente ritrovarsi, quindi potrebbe essere un buon affare per entrambe le squadre.
0: Vabbè, niente di che, insomma.
1: Questo è sempre il calciomercato, è sempre così, si fanno
0: nomi. Ma siamo
1: nomi.
0: Contenti di questa Rometta o no?
1: Di questa Roma siamo contenti. vediamo.
0: No, non ti vedo per niente contento di questo calciomercato.
1: No, Castro è un buon giocatore,
0: se poi
1: me.
0: Vengo io a giocare, potresti essere contento?
1: Ti darei la maglia numero 10 che fu di Francesco Totti, Tatiana.

0: acquistato un ascoltatore, ne abbiamo persi diversi.
1: Vabbè.
0: Ci stanno insultando e hanno detto: se continuate col calciomercato, io cambio radio.
1: E allora, amici, vi riconquisto istantaneamente.
0: Sì, e vi riconquista, ha tentato ovviamente.
1: Sì.
0: Di non fare questa cosa, ma io l'ho obbligato.
1: Sì, una bieca mossa. Perché ho detto, ma
0: lui
1: ne vogliamo
0: tutti
1: proprio
0: i giorni
1: parlare.
0: Parla della giornata. Sapete, no? Se ascoltate Gagarin, sapete che della giornata internazionale
1: se ne
0: occupa
1: una.
0: Marco Muscarà. Guarda caso, oggi mi arriva un messaggio di Marco Muscarà e dice: ah, non ci dimentichiamo oggi che è questa giornata internazionale. Guarda caso.
1: Guarda caso,
0: perché voleva che ne parlassi io.
1: Ne parlo io. E guarda,
0: no. Ecco,
1: guarda come acchiappo tutti gli ascoltatori che se ne sono andati, che se ne volevano andare. Amici ascoltatori e ascoltatrici.
0: Giornata
1: oggi,
0: mondiale
1: 31 luglio.
0: Giornata.
1: Lo sto dicendo tra l'altro come se fossi nell'Istituto Lucio. Oggi 31 luglio, giorno in cui l'Italica forza.
0: E allora così la celebri.
1: Si festeggia
0: stasera la grande celebrazione se ti presenti con questa voce.
1: Oggi 31 luglio e nell'Italico Stivale si festeggia la giornata
0: mondiale
1: internazionale dell'orgasmo, ragazzi.
0: Dell'orgasmo.
1: Attenzione.
0: Bene. E oggi parleremo di momenti hot.
1: Da non confondere con la giornata mondiale dell'orgasmo femminile che si festeggia l'8 agosto. Oggi la giornata mondiale dell'orgasmo.
0: Ma c'è anche una giornata mondiale del
1: l'orgasmo.
0: Vibratore, no?
1: No, oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo di tutti.
0: Maschile?
1: No,
0: oggi di tutti e poi c'è quello femminile.
1: Poi ce n'è uno femminile.
0: Ok.
1: Nato nel 2006 in Brasile, l'idea
0: succede,
1: di valorizzare
0: ecco.
1: di più quello femminile. Però il 31 luglio è la giornata mondiale dell'orgasmo di tutti. Quindi oggi, amici.
0: Ma quando pensate all'orgasmo, cosa vi viene in mente?
1: In
0: non ti
1: senso?
0: Viene in mente subito la scena di Harry ti presento Sally in Mac Ryan simula
1: un pochino
0: il suddetto orgasmo?
1: Un pochino sì, un pochino c'è quella scena là che è diventata emblematica.
0: Tra
1: l'altro quel bar lo vanno a visitare tantissime persone
0: cercando di trovare quell'orgasmo lì.
1: Quantomeno quel tavolino
0: di
1: dove
0: ordinare,
1: erano seduti.
0: Esatto.
1: Di ordinare la stessa cosa che ha preso la signora, che poi era la battuta con cui si chiudeva in maniera geniale quella scena che io immagino tu voglia a un certo punto mettere.
0: No, io voglio mettere canzoni però a tema, insomma, brani in cui entra l'orgasmo.
1: Vabbè, brani in cui possiamo dire brani che in qualche modo vi fanno pensare, che in qualche modo possono essere d'accompagnamento a quel momento là. No.
0: Sì, metterò anche Orgasmo di Calcutta. Quest'oggi non mi ferma
1: sbacchiamo.
0: Nessuno. Però diciamo, piccola premessa doverosa, ci sono alcuni generi, il soul, l'R&B, anche una dance anni 70, che con il sesso hanno più che qualcosa a che fare.
1: Dici
0: o
1: più
0: no?

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Incredibilmente oggi giornata mondiale dell'orgasmo e arriva nel Back in Time proprio Kiss di Prince.
0: Radio Rock, Back in Time.

0: cambiata proprio oggi, quindi vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Dunque, oggi giornata mondiale, giornata internazionale dell'orgasmo, fateci sapere le canzoni a tema. Insomma, come... tanti messaggi sono arrivati, eh.
1: Oggi comunque obiettivo della giornata, secondo proprio gli istitutori di questa giornata, sarebbe quella di raggiungere in qualche modo l'orgasmo, e in qualche modo intendo in tutti
0: adesso
1: i modi possibili.
0: Mi sembra un'aspettativa altissima per una giornata a 40 gradi.
1: Sai che però sarebbe, chissà cosa succederebbe, sarebbe una roba da fare, non so se l'hanno mai fatta nella storia. Il problema è che è difficile coordinarsi con i tempi, sincronizzarsi, però sarebbe da fare una roba che in un determinato giorno, a una determinata ora, tutti provino a arrivare più o meno in quel lasso di tempo all'orgasmo. Chissà che succede se tutto il mondo contemporaneamente...
0: Ma se non ci si riesce,
1: lo so, ci
0: in
1: deve
0: due,
1: provare.
0: Ma ci deve provare. Riuscire in 8
1: ci
0: milioni.
1: Deve provare.
0: In 8
1: sarebbe
0: miliardi.
1: No, non tutti
0: in
1: insieme.
0: Milioni.
1: Non sto parlando di un'orgia tutti insieme, però sto parlando di tutto il mondo che si mette. Allora, se non...
0: mi sembra una bella iniziativa da lanciare.
1: Facciamo così.
0: Vai.
1: Se non a raggiungere l'orgasmo, tutto il mondo, lo stesso giorno, alla stessa ora, si mette a fare all'amore.
0: Ecco.
1: Chissà se si smuove.
0: Ma sicuramente l'orgasmo non lo raggiungo.
1: Lo raggiungono
0: tutti nello stesso momento.
1: No, cioè, infatti nello stesso lasso
0: alcuni
1: di tempo.
0: Alcuni lo raggiungono in tutta la vita,
1: ma
0: figurati.
1: Ma certo. Chissà se però i sismografi registrerebbero qualcosa. Cioè, se tutto il mondo fa all'amore allo stesso momento. Il sismografo me lo recepisce questa cosa? Perché è vero che, insomma, il movimento non è che sia chissà quanto forte.
0: Io lo sapevo che quelli che fanno tutti i santarelli, come Marco Muscarà, alla fine Sodoma e Gomorra, immagina.
1: No, che Sodoma e Gomorra?
0: Sembra di sì. Va
1: ma
0: bene,
1: che
0: va bene.
2: Buongiorno, Davide, buongiorno Marco.
1: Ciao.
2: Se devo pensare all'orgasmo, penso a qualsiasi tipo di orgasmo che uno può avere.
1: Sì.
2: Quello sessuale, quello col cibo.
0: Certo.
2: Tutto bello. Però penso anche a un'altra cosa.
1: A che
2: I
1: cosa?
2: Am the War, Orgasmatron. Orgasmatron dei Motorhead.
0: Perfetto.
2: Però anche di fatto in versione Sepoltura è fighissimo. Quindi
0: no, mettiamo i Motorhead. Bravo.
2: Bella.
0: Allora, a proposito
2: tema.
0: Di cibo, no?
2: Ciao belli.
0: A proposito di cibo, io voglio dire una cosa.
1: Mm.
0: Allora, è successo che è morta Suor Letizia, te la ricordi? 110 anni, eh?
1: Ma davvero?
0: La storica monaca di clausura del monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto.
1: Sì.
0: Durante
1: tanto
0: un'inter...
1: cara a Giuliano Leone, ricordiamolo,
0: sì,
1: per le sue origini di Bitonto.
0: Avrebbe compiuto 110 anni, aveva compiuto 110 anni lo scorso 16 ottobre, quindi tra poco faceva 111 anni.
1: Mm.
0: Vabbè, comunque, diciamo che durante un'intervista, adesso non voglio, però durante un'intervista lei ha rivelato il semplice segreto di longevità.
1: Oh.
0: Vuoi saperlo?
1: Qual è?
0: Ha detto, mangio poco.
1: Sì.
0: Prego e vivo felice.
1: Sì.
0: Però secondo me in questa frase c'è una contraddizione, perché vivere felice mangiando poco, io non so.
1: Beh, pure stando in clausura,
0: non
1: forse.
0: Non vorrei adesso contraddirla.
1: Sì, posso
0: tra
1: dire.
0: Tra l'altro adesso sicuramente sarà in paradiso, quindi non vorrei, però.
1: Beh, posso dire, se non c'è stata lei in paradiso, a questo punto siamo tutti condannati e tanto vale iniziare a peccare proprio così, liberamente, perché se non
0: come
1: ci sta.
0: Come si fa a vivere felici mangiando poco? Non lo so.
1: Beh, ma anche in clausura, per quanto io sia una persona,
0: vabbè,
1: insomma,
0: capito,
1: molto casalinga.
0: Ma adesso là siamo un po'. Però mangiando poco, ecco. Perché secondo me l'orgasmo da cibo
1: ci sta come cosa.
0: Beh,
1: un pochino sì, sono d'accordo. Ma magari mangia poco, però mangia cose molto buone, no? Non ha detto cosa mangia.
0: Vabbè, non credo,
1: No, dici di no. Non è nella quantità, ma nella qualità.
0: Hai visto il nuovo trend di mettere il Magnum dentro al cornetto?
1: No.
0: Io lo voglio provare, secondo me è buonissimo.
1: Ma ho visto tante polemiche.
0: Devi aprire un cornetto, no?
1: Sì.
0: Vabbè, poi te lo dico.

Moment. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Questa è particolarmente bella, quindi non la fate uscire dall'alta rotazione di Radio Rock. Tra l'altro, rotazione che

0: Vediamo un po' di messaggi. 3899-106-600. Canzoni a tema orgasmo.
1: Quando devo
0: pensare a un orgasmo, penso alla Roma in vantaggio. Qui torniamo al calciomercato. La Roma non c'ha soldi, ragazzi. Ve lo dico io, senza che vi leggete i giornali, vi ascoltate le radio. La Roma non ha soldi
1: per fare grandi investimenti.
0: Quindi tenete chi c'aveva. Mi sono proposta, secondo me posso fare meglio di tanti altri. Closer dei Nine Inch Nails, la trovo parecchio pecoreccia, questo è il termine.
1: Sì.
0: Ma anche un pezzo a caso degli Arctic Monkeys.
1: Beh, dipende quale pezzo, però degli Arctic Monkeys, non tutti sono proprio adeguati a momenti orgasmici. Gianna Nannini con America. Sai, io ho pensato,
0: Gianna Nannini con America è orgasmatronica?
1: Beh sì,
0: non lo so.
1: Sì, penso che il riferimento sia esattamente quello. Io ho pensato a tal proposito a Disperato erotico stomp di Lucio Dalla, perché parla proprio di onanismo. E quindi tendenzialmente
0: Cigarette after sex.
1: Potrebbe, perché però nel nome ce l'hanno.
2: Ma è Marco Muscaraca ha proposto questa cosa? Tatiana, sei sicuro che sia
0: Sodoma e Gomorra? Sì.
2: Va bene.
0: Sì. Infatti, no, lo sai perché? Perché è un Marco Muscarà che sta andando in ferie. Secondo me è un altro Marco Muscarà.
1: Dici che sono più.
0: È già in ferie.
1: Più libertino.
0: Quindi... Eh sì.

0: Closer, Nine Inch Nails, come la vostra proposta. Ah, ci scrivono: Muscala oggi è uno scatenato erotomico.
1: Vabbè, adesso perché ho detto che
0: Muscala
1: America...
0: oggi mi sembra che cerca proprio del sesso orale tra le ascoltatrici.
1: Ma no, ma siamo pazzi, no, ragazzi.
0: È scatenato, scatenato oggi.
1: No, semplicemente oggi è la giornata internazionale dell'orgasmo e io e Tatiana da giornalisti dobbiamo parlare di questa giornata e... America di Gianna Nannini e Disperato Erotico Stomp di Lucio Dalla, sì. Di quello parlano, di onanismo, cioè di fare all'amore con se stessi, cioè non è proprio il tema della canzone, abbastanza chiaro, ecco, mettiamola così, no?
0: Va bene, sentiamo
1: quello,
0: qua.
1: Parla di quello.
2: Bravo Marco, bravo, grazie, bravo, grazie. Hai sborato.
0: Ecco,
1: che cosa?
0: No, così ce l'hanno, eh.
1: Cosa ha detto l'amico?
0: Non
1: va
0: hai
1: bene.
0: Capito, eh?
1: No,
0: non conosci
1: non
0: quella parola, però... Sì. Però ci abbiamo un gruppo di amici, guarda che bella foto che hanno mandato, che hanno scritto: bello Dalla, ma la mettete Erotico Stomp? Siamo in macchina perché un amico nano si sposa e stiamo partendo per il soldio al celibato.
1: Ma davvero?
0: Vorrebbe anche i nani di Padre Benson. Grazie mille, siete sempre la nostra colonna sonora. Guarda quanto sono belli.
1: Ah, eccola.
0: Sono tutti vestiti da vichinghi.
1: Da vichinghi sono vestiti.
0: Ditemi che si sposa vestito da vichingo.
1: Non lo so, non lo so, però
0: magari
1: io...
3: Ti hanno visto bere.
0: Dai.
3: A una fontana.
0: Per i nostri amici.
1: Per voi, vi immagino già ubriachi.
0: Marco
1: 10:52.
0: Oggi vuole fare quella roba là, Marco.
1: Che cosa
0: oggi
1: voglio fare? Io voglio fare una pennica, guarda, non vedo l'ora. Appena festeggio le ferie così.
3: Sto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Stai ascoltando Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio
10: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Ozzy Osbourne. Intanto vi chiediamo al 3899 106 e 600 canzoni orgasmiche. Radio.

0: Nuovo singolo, You're Back, nell'alta rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it. Oggi stiamo parlando della giornata mondiale dell'orgasmo, canzoni anche insospettabili legate a momenti più hot al 3899 106 e 600.
1: Possiamo chiamarli però le vostre novità prefe? Potete votare
0: Le vostre novità prefe.
1: Le vostre prefe le potete votare su radiorock.it se volete.
0: Vediamo un po' che Vai. Cosa stanno dicendo i nostri ascoltatori. 11:11 l'universo Ciao. Sta lavorando per voi e il vostro orgasmo.
2: Una diga in Giappone, sì. Mi pare, in Cina, a far sì che la terra rallenti la sua rotazione. Mi immagino che succede se iniziamo a fare all'amore tutti insieme.
0: Idea di Marco Muscarà di oggi, 31 luglio 2026.
2: Degli Steel Panthers, direi che ci
0: Glory
2: sta più
0: all
2: che bene.
0: Steel Panthers, bene.
3: Marco, dimmi. L'importante è sbobbare.
1: Che dieta, eccolo qua.
0: Eccolo qua.
1: Perché queste volgarità gratuite?
0: Allora, qualcuno diceva giustamente, Erika Badu, orgasmi di altissimo livello. Bravo Emanuele, tieni.

0: Erika Badu. Allora, parlando però di orgasmo, vogliamo dire qualche, anche qualche cosa interessante sull'orgasmo o no?
1: Diciamola, che cosa vogliamo dire?
0: Allora, ho scoperto che le donne vincono in durata e gli uomini in frequenza. Cioè l'orgasmo femminile dura circa 20 secondi, quello maschile soltanto dai 3 ai 10 secondi. In compenso, in base ad una ricerca australiana su coppie però eterosessuali, gli uomini hanno un orgasmo nel 95% dei rapporti e le donne soltanto nel 69%. Però pensa che nel caso di ragazze con rapporti con altre ragazze hanno il 12% di orgasmi in più rispetto alle ragazze eterosessuali.
1: Questo indica che gli uomini sono più imbranati nel, no, nel rapportarsi, sono un po' più impacciati, non sanno bene.
0: Poi sembra, anche se su questo non sono completamente d'accordo, però, che l'orgasmo femminile abbia bisogno di una grande immaginazione, mentre un uomo può essere eccitato anche solo da stimoli tattili o visivi.
1: Vabbè, una roba più
0: per
1: meccanica.
0: Una donna serve più un potente stimolo mentale, quindi fantasie erotiche o uno spiccato interesse sessuale per il o la partner.
1: Non lo so.
0: Sei d'accordo?
1: Non lo so. Io sull'uomo sì, cioè nel senso che comunque banalmente è una roba, cioè è brutto da dire, perché no, in realtà anche nell'uomo subentrano tutta una serie di elementi che sono
0: di nuovo l'istituto
1: asseribili.
0: Luce è tornato.
1: Ah, così è, però di base è anche una roba di base è anche una roba molto idraulica. Ora non vorrei proprio spoetizzare, però è meccanica anche come
0: vai,
1: cosa.
0: Vai, oggi sentiti libero, tanto poi in vacanza. Questo fa sì però che le donne, a differenza di molti uomini, siano in grado di controllare il piacere, ritardandone l'apice fino all'ultimo. Cioè non esiste un'eiaculazione precoce al femminile.
1: Perché dici
0: e spiega
1: donna...
0: anche perché le case farmaceutiche che lavorano al Viagra al femminile non abbiano ancora avuto risultati soddisfacenti.
1: Perché se l'immaginazione ha una funzione così forte in positivo, ce l'avrà anche in negativo, immagino, a questo punto. Cioè tipo che se io sto facendo all'amore da donna e a un certo punto per ritardare il mio momento di raggiungimento dell'apice del piacere, penso a, che ne so, una cosa Bruno Vespa, a quel punto cioè torna indietro. No.
0: Non lo so.
1: Cioè l'immaginazione funziona anche così. Poi
0: penso
1: la signora Vespa invece aumenterà moltissimo il suo, c'è anche chi magari invece lo usa come così elemento accelerante del Bruno Vespa, però mi viene in mente che qualcuno la potrebbe utilizzare anche come così rallentante, ecco.
0: Comunque ci sono tante altre cose divertenti da scoprire sull'orgasmo. Ci propongono il Massive Attack, che mi sembra insomma giusto, anche i Cure, bene, il ritmo è giusto. Poi ancora 3899-106-600, è una petta carica di polline da scaricare, stanno parlando di te.
1: Io sono una petta
0: poi,
1: carica
0: relax,
1: di polline.
0: Poi l'avete già messa?
1: No,
0: ci,
1: ancora
0: ci,
1: no.
0: Mi ami, oppure un'erezione triste. Ancora chiedono invece qualcosa dei Whitesnake, da che ne pensi?
1: Va bene, per me va bene tutto. Guardate, oggi io sono proprio aperto a qualsiasi possibilità, figuratevi, non vi faccio limiti e non sarò proprio io a mettervi limiti.
0: Vediamo qua invece che
2: Tatiana.
0: Dicono
2: vuota, ha un animo vuoto.
0: No, aspetta, no. Che ha fatto?
1: Che cos'era?
0: Non lo so.
1: Non lo so.
0: È successo qualcosa?
1: Va bene.
0: Aspetta, vediamo un attimo. Ecco, adesso vediamo qua.
1: Vai.
0: Che ha detto questo ascoltatore?
1: Tu sei sicuro?
3: Una canzone orgasmica al limite del porno, secondo me è Lioness di Sarah Frim.
1: Quello è proprio tipo
0: una
1: serie di vagiti, sembrano.
0: Non possiamo mettere. Mettiamo gli Smashing con lo stesso titolo.
1: Va bene.
0: Questa si può fare.
1: Questa si può fare.
0: Assolutamente.

0: chiediamo ancora messaggi da parte vostra per canzoni con cui fare all'amore in questa giornata.
1: No, è sbagliato. Non con cui fare all'amore, con cui raggiungere l'orgasmo. Perché okay. È la giornata dell'orgasmo, non la giornata di fare all'amore. Ci sarà anche una giornata forse di fare all'amore, ma forse è diversa, non lo so.
0: Ah, dici fare all'amore senza raggiungere l'orgasmo e fare all'amore
1: esattamente
0: raggiungendo l'orgasmo.
1: Invece oggi è proprio quello l'obiettivo. Cioè non ci so, fate frapporre niente tra voi e quello.
0: Comunque qualcuno ha proposto una canzone di Mark Lanegan con Isabel Campbell dicendo orgasmo sonoro a due voci. Sono abbastanza d'accordo, tant'è vero che te la mettiamo. Però mi chiedo, ma quando senti la voce di Mark Lanegan non ti viene voglia di fare l'amore con Mark Lanegan? No?
1: Forse vabbè. Un po' sì.

0: dovresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media partner Radio Rock.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: State ascoltando
7: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con un'altra novità. E prima però il Back in Time.
7: Radio Rock. Back in Time.

0: Tonight, qualcuno ci scrive: certo, potevano scegliere un periodo meno caldo per mettere la giornata internazionale dell'orgasmo. Penso che hai ragione, stavamo dicendo appunto prima.
1: Sì,
0: Ruggero
1: sì.
0: Dei Timidi ci chiedono.
1: Oh, in tanti ci citano ancora Closer the Nine Inch Nails, già passata, ci dicono già passata, sì, è una delle prime che avete segnalato chiaramente, i Nine Inch Nails. Citatissimi oggi, si parla di canzoni.
0: Comunque Marco oggi, ultimo giorno prima delle ferie, ci sta regalando grandi emozioni. Sono d'accordo con gli ascoltatori.
1: Ma che ho detto? Ma
0: sì,
1: non è vero, ma non è
0: bravo,
1: vero.
0: Bravo Marco.
2: Perché la pazza idea di Parti Bravo, io ce la vedo bene, che dite voi?
1: Pazza idea di farla amore.
3: Bravo da Eoni.
0: Sì?
3: Ve ne ringrazio, non sì. Sapevo di averne bisogno, ma...
0: Ecco.
3: Ma sono reso conto adesso.
1: Vedi?
3: Io vi abbraccio.
0: Grazie.
3: Anche se fa caldo, non me ne frega niente.
1: Vai, ci abbracciamo sudati.
0: Abbracciamoci.
1: Ci citano Go with the Flow, The Queens of the Stone Age.
0: Eccola qua.

0: sarebbe un po' la raggiungermi è un orgasmo da provare di Calcutta.
1: Esattamente. Tu la vuoi passare Calcutta?
0: Sì, sì, ma io lo passo entro la fine della trasmissione. Qualcuno ci chiedeva FKA Twigs, mamma mia.
1: Perché no? Perché
0: ma
1: no?
0: Ma certo, ma la mettiamo immediatamente. Queste sono cose particolari. Cioè, là io penso, vai a casa di qualcuno,
1: sì,
0: che ti chiede di fare all'amore,
1: sì,
0: o comunque si crea la situation,
1: sì,
0: e parte questa canzone, cioè c'è da sposarsi.
1: Beh, allora a quel punto probabilmente,
0: cioè,
1: cala
0: mi metti
1: un po'
0: questa
1: la situation
0: come colonna sonora, eh?
1: Beh, ci sono alcune canzoni che, sei d'accordo? Per esempio questa di Queen's of the Stone Age può essere utilizzata, ma non
0: beh,
1: vale. Alcune canzoni valgono come preliminare, secondo me.
0: Cioè
1: questa forse
0: tu
1: un po'.
0: Tu entri a casa di qualcuno e ti mette questa di sottofondo.
1: No, è troppo smaccato quello che vuole fare, però. Cioè, se mette questa di sottofondo.
0: No, questa è qua.
1: Questa qua, secondo me si sbugiarda,
0: cioè,
1: un po'.
0: Programmiamo le ferie per guardarci negli occhi.

0: arrivi a casa sua, ti mette questo orgasmo intellettuale.
1: Posso dire, no.
0: Cioè, ti
1: no.
0: dimentichi delle red flag, ti dimentichi.
1: Secondo me.
0: Dell'avvio su Tinder che hai letto.
1: Secondo
0: Cacchio.
1: Me. Secondo me, se inviti qualcuno a casa tua e lo accogli, apri la porta con questa canzone sottofondo. È proprio chiaro a entrambi dove andrà a finire la serata, se no eventualmente ti stai proprio sbugiardando subito, cioè ti stai dicendo guarda
0: con questa proprio,
1: cioè è un tappeto rosso verso il letto proprio, nemmeno ti togli il giacchetto con questa
0: Bravo.
1: canzone.
0: Ma non ci dimentichiamo che oggi è il compleanno di Fatboy Slim.
1: E sarà un caso che è nella giornata mondiale dell'orgasmo il compleanno
0: non credo
1: di Fatboy Slim.
0: Non credo,
1: forse
0: e quindi
1: è stato fatto apposta.
0: Vediamo un po' chi potrebbe apprezzare questa canzone per fare all'amore. Marco?
1: Forse è troppo movimentata.

0: giornata internazionale dell'orgasmo e stiamo parlando di canzoni che trattano esplicitamente o implicitamente il tema dell'orgasmo, del piacere sessuale, oppure ecco le canzoni con cui vi piace raggiungere l'orgasmo. Sentiamo qua che
1: vai,
0: dice la
1: vai,
0: nostra
1: vai.
0: Amica.
2: Ragazzi, scusate il vocale, ma sto guidando.
0: Vai Serena, vai Serena.
2: Due tracce di Depeche Mode, I Want You Now,
0: sì,
2: e In Your Room,
1: sì,
2: oppure Just Like Honey dei Jesus and the Mary Chain, che comunque insomma, diciamo che quel honey sappiamo tutti che cos'è.
1: Vabbè,
0: sappiamo
1: un'attrazione
0: tutti che
1: fisica.
0: Cos'è quel honey. Le mettiamo tutte e due, guarda.
1: Dalle dichiarazioni, un'attrazione fisica intensa, dolce, appiccicosa, quasi narcotizzante, una metafora del piacere sensuale.
0: Ecco.
1: Questo è l'honey a cui fa riferimento.

0: ti chiedono se vale anche canzoni che parlano di autoerotismo. Certo, perché certo, è orgasmo detto. Anche quello, quindi va bene.
1: Abbiamo mandato Disperatore però... di Costomp, ragazzi, che di quello parla, proprio ti fare l'amore dire, con se stessi.
0: Ho visto una notizia stamane che MySpace potrebbe tornare. Effettivamente, i proprietari della piattaforma di MySpace hanno rivelato i piani per rilanciarlo, sperando di riportare il sito che ha definito un'intera era di internet, dai su.
1: Sì.
0: Sebbene non ci sia ancora una data ufficiale d'uscita, i famosi profili personalizzabili, l'attenzione musicale e la nostalgia della top 8 o qual era? Top 5? Quant'era? Potrebbe tornare, quindi sai internet che... potrebbe riavere un suo vecchio amico.
1: Sai che Justin Timberlake nel 2011 decise di acquistare, di diventare coproprietario di MySpace. Fece un investimento di 35 milioni di dollari dicendo: MySpace non è solo il passato, sarà di nuovo il futuro. Quindi già lui lo voleva rilanciare, parlo del 2011, e già MySpace era caduto nel dimenticatoio. Nel 2016 ha deciso di venderlo, di svenderlo, quindi ha fatto un investimento abbastanza, insomma, così poco conveniente, e chiaramente la questione è andata tramontando. MySpace in realtà è andato molto forte nei primi anni 2000, 2005, 2006, 2007, insomma, era molto buono. Da quando è arrivato Facebook, già dal 2009, è iniziato ad andare nel dimenticatoio. Però ti ricordi quando, insomma, era veramente un modo per far conoscere la propria
0: comunque,
1: musica?
0: Posso dire quanta poca privacy a far vedere che tu scegli quelle tot persone come tue persone preferite in assoluto?
1: Un po' sì.
0: Nella vita?
1: Un po' sì, effettivamente.
0: No?
1: Sì, effettivamente.
0: Ma te mi metteresti nella top?
1: Ma ti metterei chiaramente al numero uno,
0: male.
1: Tatiana.
0: Addirittura,
1: ma...
0: prima della tua compagna. Ma Marco, oggi proprio,
1: oggi
0: va bene che
1: frega.
0: Da domani a Roma rimaniamo io,
1: esattamente,
0: Jennifer Lopez
1: oggi
0: e Gualtieri.
1: Proprio, oggi la sparo
0: grossi. Te ne vai pure tu.
1: Oggi posso spararla.
0: Quindi,
1: grossissima.
0: Siccome ti faccio pena, probabilmente, allora oggi sta dicendo delle cose veramente matte. Cioè,
1: tanto
0: sta facendo la puntata sull'orgasmo.
1: Sì.
0: Mi sta dicendo che mi metterebbe al primo posto in una top di MySpace. Ma cosa posso volere di più da questa estate
1: romana? Forse andare in vacanza, Tatiana, che purtroppo
0: speriamo
1: però...
0: che Gualtieri almeno rimane. Pensa se non rimane manco Gualtieri.
1: Ma secondo
0: Gualtieri.
1: Me Gualtieri qualche giorno se lo va a fare fuori. Senti che ti dico, ma
0: no, starà là con l'elmetto a farci vedere qualche
1: farci vedere
0: altra
1: i cantieri.
0: Sua impresa.
1: Ma i cantieri si fermano.
0: Ma quanti
1: ad
0: ne ha aperti di cantieri?
1: Non lo so.
0: Si fermano, dici?
1: Ma secondo me molti cantieri si fermano, fa caldo per lavorare, oh. Ma che vuoi? No, non lo so. Comunque no, sì, l'idea è di spararla grossa oggi, tanto tra due settimane quando torno tutti si sono dimenticati più o meno quello che ho detto.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: State ascoltando
15: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
16: Le 12:03 minuti, inizia l'ultima ora di Gagarin per questo venerdì 31 luglio. Questa settimana inizia con ZZ Top.
15: Radio Rock, back in time.

0: Cheese, il brano novità, lo potete votare sul sito radiorock.it. Oggi giornata incredibile, incredibile, parliamo di orgasmo, stiamo ascoltando canzoni in qualche modo che vi fanno pensare all'orgasmo.
1: Giornata frizzante, possiamo
0: giornata
1: dirlo?
0: Giornata frizzante, cosa dicono i nostri ascoltatori invece?
1: Tatiana, Marco oggi c'ha fretta di staccare, ti asseconda in tutto per risparmiarsi la fatica sapendo di non avere ripercussioni.
0: Invece ti voglio dire, l'altro giorno abbiamo parlato di un'altra giornata internazionale, quella dell'amicizia.
1: Sì.
0: Però voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori, no? Perché non tutti gli amici possono suonarti a casa senza avvisare.
1: No.
0: Ah, voi avete.
1: Nessuno può.
0: È diventata una rarità, no, no, fra l'altro, citofonare a casa. Perché adesso
1: può
0: ci si avverte.
1: Suonare a casa senza avvisare.
0: Però c'è un amico, un'amica che si chiamano, fra l'altro, no? Double Friends. Ce l'hai?
1: No. Io non. Se, può essere anche io.
0: Cioè, tu stai proprio col fucile sotto al cuscino.
1: Può essere anche. Io sono tipo.
0: Se
1: presente,
0: i citofoni ti spara.
1: Hai presente il personaggio.
0: Capito, Marco Muscarà?
1: Hai presente il
0: personaggio. Grande pacifista?
1: Hai presente il personaggio di Dinamite Bla di Topolino? Il vecchio col fucile in veranda. Io sono. Cioè, a casa mia è così. Nel senso, no, puoi venire quando vuoi. Mi mandi un messaggio dicendo, ma oggi pomeriggio posso.
0: Cioè, non c'è neanche un'amica, un amico, un familiare che ti può suonare senza preavviso e tu accoglieresti come una sorpresa, non come un disturbo.
1: No, no,
0: neanche
1: un
0: uno.
1: Cioè, lo accoglierei, ma sarebbe un disturbo, sono sincero.
0: Neanche uno?
1: No.
0: Vabbè, dai, impossibile, impossibile.
1: No, no, no.
0: Cioè,
1: no.
0: Ci deve essere una relazione importantissima.
1: Ma no, dentro casa mia. No, casa mia è casa mia. No, no, no.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ragazzi,
1: se ti invito,
0: niente,
1: va bene.
0: Mi ha deluso anche oggi.
1: Se mi organizzo.
0: Anche
1: perché
0: oggi.
1: Tu fai entrare qui. Ora voglio vedere, domani mi presenta alle 6 di mattina a casa tua di citofono. E vediamo,
0: no, scusa,
1: se mi accoglie.
0: Mia madre mi citofona, è un disturbo. Che dici?
1: Vabbè, non è. Tua madre è diversa.
0: No, io ho detto, c'è una persona al mondo.
1: Ha
0: che
1: detto
0: ti
1: amici.
0: Può vabbè, amici, vabbè, lasciamo via i familiari. Vabbè,
1: no,
0: io ce l'ho
1: amici,
0: gli amici. Se mi citofono,
1: no,
0: sono
1: no,
0: contenta.
1: No, ci organizziamo, vieni, sono contento.
0: Vabbè.
1: Insomma,
0: secondo voi è una cosa normale? Voi avete
1: secondo
0: dei
1: sì.
0: Joe Bell?
2: Ciao, belli.
1: Ecco. Ciao.
2: Io vocale perché sono in macchina.
1: Vai.
2: Per me
0: per
2: la
0: te?
2: Canzone più orgasmica della storia
0: sì?
2: È You Shook Me
0: sì.
2: All Night Long dei Led Zeppelin.
1: Oh, beh,
2: ciao.
1: Un po' sì, eh.
2: Nadia da Milano.
1: La chitarra orgasmica.
0: Brava, da Milano ci ascolta.

0: qua, incredibile, incredibile. Vediamo un po' anche i vostri messaggi. 3899 106 600.
1: Vai.
0: Senti qua, senti.
1: Vai.
0: Questo è l'orgasmo proprio. Lui sta avendo un orgasmo.
2: Ecco, con gli Zeppelin, soprattutto con questa. Ho fatto parecchie volte all'amore.
1: Sì.
0: Hai capito?
2: In genere sti blusoni portano molta passione.
1: Sì. Stai facendo retromarcia invece adesso.
0: Io ti
1: mi sento
0: chiedo
1: di dire.
0: Comunque di provare con Fantastic Negrito. Vai.
3: Ho un ricordo di quando non avevo ancora i capelli grigi.
0: Sì.
3: Con una donna che forse è l'unica con cui ero realmente in affinità musicale. Ecco, comunque Motor Psycho, Vortex Surfer.
0: Eccola qua.
3: Me lo ricordo bene quel momento lì.
0: Te lo ricordi bene, eh? Vabbè, va quindi bene, è stato un bel orgasmo, mi sa.
1: Oh, Tati, tra poco ti parlo anche di Nicolas Cage, che so tu ami moltissimo. E
0: sì.
1: Chissà quanta gente.
0: Vorrei tantissimo. Ah, ecco, allora, il mio compleanno è a settembre, quindi manca poco.
1: Che vorresti?
0: Vorrei, sai, quelle camicie.
1: Con tutte le facce.
0: I pantaloni della tuta, il cuscino. Vorrei quella roba là.
1: Ma Nicolas Cage come se la passerà nei prossimi mesi, perché è successo una roba, un problemino ha avuto legato a un suo film, insomma, una roba... che è un po' un giallo, un thriller, molto più dei suoi film, guarda.

0: ringraziando da più parti per aver passato il Motorcycle. Intanto parliamo di Nicolas Cage. Cosa è successo a questo Nicolinos Cage?
1: Oh, il piccolo Nicolas Cage, piccolo un par di cose. No, è successo un problema che riguarda Netflix, perché Nicolas Cage ha finito di produrre in uscita con un film che si chiama Fortitude. E questo film è stato dato a Netflix per valutarne un'eventuale acquisizione. Okay. Film che è costato 45 sì. milioni di dollari. 7 anni di lavorazione, che vede come protagonista proprio Nicolas Cage, un thriller di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché se ne parla? Perché lo hanno portato, la casa di produzione lo ha portato a Netflix, e Netflix si è fatto fregare gli hard disk, alcuni hard disk, tra cui quello del film. Cioè, ma hanno dai, rubato questo hard disk.
0: Cioè, si è fatta fregare, gli hanno rubato.
1: E gli hanno rubato, qualcuno ha rubato appunto un hard disk dove c'era questo film. E quindi adesso.
0: Ma c'era questo film?
1: No,
0: domanda.
1: c'era, questo è sicuro. Il discorso è che adesso la produzione del film, costato 45 milioni di dollari, ha denunciato Netflix per 105.
0: Milioni di dollari.
1: Posso dire, secondo me,
0: e Netflix quindi che farà?
1: Non lo so, si difenderà, secondo me, forse puntando più in alto di quanto avrebbe potuto guadagnare un altro thriller di spionaggio con Nicolas Cage. Forse sai
0: vabbè,
1: che
0: ma poi fra l'altro
1: alla fine,
0: cioè sei sicuro che non lo potranno mai far uscire questo
1: quindi
0: film?
1: Quindi prendono i soldi da là, si ripagano il film e ci guadagnano, e poi fanno anche uscire il film, forse sì.
0: Beh, se lo fanno anche uscire è grande mossa così, eh.
1: Oppure a quel punto Netflix lo acquista a un prezzo ancora più alto e chiudono la cosa così, bonariamente tra di loro.
0: Beh sì, vediamo che cosa succederà al nostro Nicolino.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Stai ascoltando Gagarin.
7: Una trasmissione spaziale.
8: On Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano i Ghost.

0: abbiamo da poco pubblicato anche il podcast della puntata di ieri, che parlava della mia ossessione per la luna. Se volete riascoltarla, radiorock.it, il canale Telegram Gagarin Radio Rock tutto attaccato, la pagina Facebook di Gagarin. Oggi stiamo parlando della giornata internazionale dell'orgasmo, ragazzi, dell'orgasmo. Sentiamo bene, i vostri messaggi anche, vai.
1: Non so se l'avete ancora passata, ma sì, sono rientrato ora in macchina, però la canzone per eccellenza che rappresenta l'orgasmo, secondo me,
0: sì,
1: è l'assolo di voce di The Great King in the Sky.
0: Eccotela qua.
2: Tra l'altro, storia meravigliosa, l'abbiamo raccontata tante volte, quella di Claire Torrey, che tra l'altro, insomma, ha fatto questo assolo vocale, ragazza giovanissima chiamata dallo studio di registrazione, era una studentessa, pensava di aver fatto un disastro e quindi dopo la seconda prova se ne andò in lacrime dicendo non mi pagate nemmeno perché non sono capace, e poi invece tirò fuori questo. Successivamente grande battaglia legale per vedere riconosciuti i suoi diritti d'autore su questa canzone, poi l'ha vinta.
0: Venne qua invece una delle cantanti che portarono in giro per questo brano. Venne qua proprio una delle mie prime interviste a Radio Rock. Bellissima.

0: Pink Floyd come da vostra proposta. Adesso siamo quasi giunti alla fine della trasmissione, quindi mi posso finalmente dedicare il brano che tanto volevo, Orgasmo di Calcutta, che racconta una nostalgia, no? Una confusione, uno smarrimento, una difficoltà di comunicazione all'interno delle relazioni. E poi c'è il titolo, no? Che ironizza su questo picco di tensione emotiva e fisica
1: che si raggiunge
0: nella realtà
1: in alcuni
0: dei
1: casi.
0: Sentimenti cantati, che si scontra con l'incertezza e la lontananza della persona amata. Chi vuol capir, capisca.
1: Ah, qua stai parlando a qualcuno?
0: No, dico.
1: Generale.
0: No, si può raggiungere anche l'orgasmo pensando, non
1: Beh,
0: è che
1: certo.
0: per forza devi, no.
1: Abbiamo iniziato dicendo quello, che per le donne soprattutto l'immaginazione è fondamentale.
0: No, dico pensando a qualcuno.
1: Ah, certo.
0: Col cuore chiuso. Rispondi.

0: Calcutta, questa si chiama Orgasmo, ispirata a questa canzone ho scritto mi fai schifo sullo specchio del bagno.
1: Davvero?
0: Bello, bellissima, fatta tutta con i brillantini. Chiudiamo la rubrica dedicata alla musica, ovviamente ascoltata oggi, che vi fa pensare all'orgasmo,
1: musica
0: che vi fa
1: orgasmica.
0: Avere un orgasmo, che vi fa sentire, no? Vabbè,
1: no,
0: con
1: certo.
0: I Morphine, questa si chiama Super Sex.
1: Tra l'altro qualche giorno fa ricorreva la morte proprio a Palestrina del 99 di Marcel.

0: puntata con grande fatica. Marco Muscalà non ce la faceva più a parlare di orgasmi, ma sicuramente tanti orgasmi proverete tra pochissimo insieme al nostro Giuliano Leone, che vi tiene compagnia ovviamente fino all'arrivo di Antipop alle 15. Chiudiamo con Cigarette After Sex la puntata di oggi.
1: Fammi dire, Giuliano Leone stimolante per lei, ritardante per lui.
0: Ecco,
1: queste le caratteristiche.
0: Questa
1: che,
0: è
1: che
0: la
1: ha,
0: pubblicità che hai voluto fare.
1: Sì, sì, sì.
0: Grazie Marco. Marco va in vacanza. Io invece torno lunedì. Ci ritroviamo da soli per due settimane. E quindi
1: sei contenta?
0: Ciao,
1: eh?
0: Buon pranzo.
1: Si può parlare di tutte le cose un po' tagliariste.
0: Pruriginose, certo. Ciao.
1: Ciao. Avete ascoltato Gagarin.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
0: A spasso con Leone.
5: On Radio Rock. On Radio Rock.
6: Buon pomeriggio, buon venerdì 31 luglio, sono le 13.01 in questo momento. Siete in compagnia di Giuliano Leone sui 106.6 di Radio Rock. Con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere e musica. Oggi ultimo giorno della settimana, ultimo giorno della stagione di Soul Driver. 3899-106-600 per le vostre proposte, le vostre richieste. Si parte subito con i Biffy Clyro, The Captain.
5: Radio

0: Biffy Clyro con The Captain che aprono le nostre due ore insieme, anticipano anche la prima novità di Soul Driver, si tratta degli Strokes con Lonely in the Future.
1: Brand new music right here. Brand new.

Novità appena arrivata, questa degli Strokes, Lonely in the Future, che potete cominciare a votare sul nostro sito radiorock.it. venerdì 31 luglio, ultimo giorno di luglio, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di Soul Driver. Meglio di così non vi poteva capitare. Poi ci rivedremo non so quando. Io mi prendo un po' di tempo di vacanza e sperando, insomma, di poter tornare da voi bello fresco e riposato come i vecchi tempi. Nel frattempo già un buon pomeriggio, bellerimissimissimo, Sire, bellerimissimissimo. Io ci perdo un quarto d'ora ogni volta e mi fa piacere. Stra fighierivissimo, buone vacanze e sbrigate a tornare. Fammi partire prima, già sento proprio una pressione incredibile. Va bene, comunque sì, tornerò, spero. Sor Giuliano, buongiorno, buongiorno a te, caro Christian. E poi mancherà la tua musica, la tua conoscenza, vero, musicale, la tua simpatia, anche questo. Goditi il tuo meritato riposo, aspettiamo il tuo ritorno. Non fare scherzi, una minaccia. Ragazzi, spero di tornare con queste premesse. Secondo me, ve lo dico, io non torno, Cominciate con le vostre richieste, 3899 106 600. Nel frattempo, come al solito, comincio a fare di testa mia, come nel caso dei Soundgarden di Fallon, Black Days.

0: Ian Fallon Black Days per iniziare nel modo migliore le nostre ultime due ore insieme. Ragazzi, non cominciate a scrivermi torna, ma torni, chissà se torni, chissà se il signore ti chiama a sé, che poi il signore è Emilio Pappagallo e chissà se mi chiamerà a sé, perché è tutto da decidere. Nel frattempo un bel po' di messaggi, di belle critiche musicali per quel che riguarda la novità degli Strokes. Mamma mia che monnezza l'ultima degli Strokes, la tocca piano Giacomo, però siete un po' esagerati, il disco nella sua interezza è molto molto bello. Sentiamo Marco anche, vai con calma.
1: Quindi
0: da
1: lunedì la fascia dall'1 alle 3 è silenzio.
0: No, che silenzio. No, no, no,
1: il microfono di oro.
0: Beh, quello sarà difficile. Quello sarà difficile.
1: Ragazzi, a Radio Rock sono tutti bravi.
0: Lo so, è vero.
1: Ti voglio bene a tutti quanti.
0: Bravo.
1: Mi mancherai.
0: Io più di tutti.
1: Ho solo questi due giorni di prime ferie, però sono sicuro che fra due settimane tornerai e godrò.
0: Spero di tornare.
1: Le ultime settimane di ferie con la tua voce.
0: Ah, ti ringrazio. Grazie,
1: sono ancora
0: Marco.
1: Contento perché hai vinto il microfono.
0: Quello è vero, meritatissimo.
1: Sei veramente bravo.
0: Grazie.
1: Se
0: ti
1: va, metti quello che cazzo.
0: Era quello un po' il senso della trasmissione. Allora vi sto chiedendo appunto di dare un voto alle rubriche di Soul Driver per vedere poi nella prossima eventuale stagione quelle da salvare e quelle da mandare in pensione. Da 1 a 5 il voto sulle 5 rubriche.

0: E allora vediamo un po' di fare il punto della situazione in questi primi 20 minuti di Soul Driver. Ma veramente sono gli Strokes? Tuona qualcuno? Chi è? Valeria, ma veramente sono gli Strokes? Per un attimo ho pensato di essere entrata tipo da H&M, dove mettono musica di merda, benissimo. Con tutto il rispetto per la musica di H&M. E poi aggiunge: buongiorno Sire, con un bel cuore. E poi ancora: ciao Giuliano, per augurarti buone vacanze ti dedico Rearview Mirror dei Pearl Jam. Pensa che era in ballottaggio con Immortality, poi ho deciso io per Immortality, appunto, dei Pearl Jam, così che tu possa lasciare le spalle alle spalle questa gloriosa stagione e prepararti per il prossimo Microfono d'Oro. Sono già tra i candidati per il prossimo anno, già ho letto da più parti che sono uno dei papabili vincitori del Microfono d'Oro 2027, quindi ti auguro tanto riso, patate e cozze, come lo auguro a me stesso, senza fare volevi che sei la patata. Allora, io leggo quello che c'è scritto, aiutatemi a intelleggerlo questo messaggio. Senza fare volevi che sei la patata viene prima della cozza o al contrario. Benissimo. 3899 106 600, il rebus della settimana. No, comunque ti voglio bene, perché hai detto, come si dice, patate, riso e cozze. Si dice a Bari, non riso, patate e cozze. Patate, riso e cozze, per i veri baresi. Va bene, grazie. Comunque ricambio gli auguri. Giuliano, decisamente stimolante, mi scrive Francesca. Ma in che senso? Come le fave di Fuca? Perché è buono anche quello. Poi ancora, vediamo. Ah sì, vi avevo chiesto di dare un voto alle 5 rubriche. Ve le ricordo velocemente: il lunedì c'è la rubrica What's New con le novità di Soul Driver, il martedì le cover con la sottorubrica delle recover fatte da voi ascoltatori, il mercoledì gli Hidden Treasure, giovedì musica live, venerdì cazzate in libertà. Quindi fate una date un voto ad ogni giorno della settimana e poi decidiamo insieme in che modo strutturare. Vedete quanto sono democratico, sarò anche un monarca, però do anche ampia scelta. Sentiamo chi c'è, vai Gio, vai.
1: Ciao Giuliano, ben trovato.
0: Ciao.
1: Io
0: caro,
1: sono tornato dalle ferie, quindi mi è andata bene.
0: Te le sei godute.
1: Quindi non ti auguro ovviamente una buona vacanza, sì, ma ti auguro sicuramente anche un buon rientro, perché non è mica detto che rientri.
0: Chi sei? Emilio Pappagallo.
1: Le monete nella tasca.
0: Vabbè,
1: grazie per i mortality del progetto.
0: Figurati.
1: Meravigliosa, che fa venire sempre i brividi dietro al coppino.
0: Mi sono pentito di avertela messa allora.
1: Non so, come rubriche, sicuramente i live. Sicuramente i live vanno avanti. È l'essenza della musica che ci piace.
0: Sono d'accordissimo.
1: E poi, che ti devo dire?
0: E che mi devi dire?
1: Screaming Trees oppure
0: Screaming Trees Go.
1: Guarda, Days of the New, se è quello che vuoi.
0: Grazie. Vabbè, riso e patate fa cagare, perché sono entrambi amidi. E abbiamo il professorone di questa bellissima. Ma chi se ne frega? Ma ognuno mangia quello che vuole. È arrivato lui, il nutrizionista. Va bene, poi ancora al primo posto il lunedì con le novità provenienti dalla tua caverna, vero? Secondo posto la giornata delle Conver. Che cos'è le Conver? Mi piacciono. Dal vivo. E al terzo posto il venerdì, perché famo come ce pare. Questo mi sembra perfetto e abbastanza pertinente. Poi ancora, mamma mia, siete veramente tanti, come si dice di solito. Vai, chi è? Veloci.
2: 5 per tutte e 5.
0: Addirittura.
2: Un saluto a 38 gradi sul raccordo.
0: Vabbè, ancora poco, ancora poco. Quando arriviamo a 48 cominciamo a lamentarci. Quindi 5 per tutte, però così è un po' troppo generico, ma mi va benissimo. 3899 106 600, date un voto ad ognuna delle rubriche di Soul Driver, così capiamo in che modo muoverci la prossima eventuale stagione. Ce ne andiamo in pausa con i Metallica.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
2: Seconda mezz'ora di Soul Driver per l'ultimo giorno di luglio, che si apre con gli Smashing Pumpkins di Zero.
1: Radio Rock, back in time.

0: Smashing Pumpkins con Zero qui a Radio Rock. Prima della novità un po' di messaggi al 3899 106 600. Nadia dice: ma come avevi detto da 1 a 5? Ma non mi ricordo niente di quello che dico, Nadia tesoro. E comunque, chi sarebbe così pazzo da non riconfermarti dopo il tuo microfono d'oro? Guarda, conosco almeno 150.000 persone che non mi confermerebbero, quindi se vuoi ti faccio tutti i nomi con calma, tanto ho un po' di ferie da, no, da passare in questo modo così bello. Poi ancora, vediamo chi c'è, 3899-106-600, Marco ancora, vai.
1: Le rubriche sono tutte fighe.
0: Oh, bella. Vedi, perché le ho invitate io, sì.
1: Non so, il venerdì farei una cosa un'ora un po' più folle.
0: Ah, cioè, tipo?
1: Qualcosa che non c'entra niente con Radio Rock.
0: Ce l'ho, scorregge con le ascelle.
1: Chiederei Lemonade di Beyoncé.
0: Bello.
1: Devo ringraziare Barbara Venditti.
0: Che grande Barbara, che saluto.
1: Quando trasmetteva a Radio Rock.
0: Sì, passava Beyoncé.
1: Un bellissimo disco. Cioè, quei
0: sound. Ecco perché non c'è più a Radio Rock.
1: Che non hanno nulla a che vedere con il rock, ma sono rock nell'anima.
0: Ah, bello, bello. Mi piace, ma non la farò. C'è la novità. Brand new music right here. Brand.

Marilyn Manson a Radio Rock con il nuovo singolo Front Toward Enemy, che apre la seconda mezz'ora di Soul Driver per l'ultimo giorno della stagione. Vediamo un po' chi c'è. Intanto devo dire a Marco che l'idea era bella, scherzavo, anzi raccolgo un po' dei vostri suggerimenti per far sì che poi la nuova stagione di Soul Driver mi porterà dritto dritto dritto al secondo microfono d'oro. Non nascondiamoci dietro un dito, lo merito più di chiunque altro al mondo, dai, parliamoci chiaro. Nadia mi manda una risata, vatti a ricordare quale minchiata io abbia detto, però grazie. Poi ancora vediamo un po', Alex scrive: live più cover, 5 più 5 uguale 10, con lode addirittura. Sarebbe interessante a mio parere una rubrica di Rock Prof. Bello, che cos'è Rock Prof? Vabbè, bello, mi piace. Studiamo tutti insieme quest'estate il Rock Prof. Buondì santità. Io adoro la rubrica Hidden Treasure perché mi permette di sforzarmi a ricordare tutto ciò che ho ascoltato in 65 anni. Ti facevo più vecchio, te ne davo il doppio. No, scherzo, perché sei un pischello. Al secondo posto la rubrica What's New, perché mi permette di non sforzarmi a cercare nulla di nuovo. Bella questa. Nell'augurarti buone ferie, ti richiedo anche un brano, July, Leave, di Greg Lake insieme al grande Gary Moore. Bello, mi piace. Poi ma l'ha detto Cracco, mica Masaniello è anche più bravo di Cracco, quindi poi non è vero che riso e patate fa cagare, ma poi chi se ne fotte che sono entrambi amidi. Mi ricorda la mia amica, non mangiare la pasta con il cornetto, che sono entrambi lieviti, che cazzo me ne frega, ecco, detto così mangio quello che mi pare. Marco ha detto che sarai stimolante per le donne e ritardante per gli uomini, ma Marco chi? Muscarà? Ma Muscarà è un iperteso, raga, non dategli retta.

Stone Temple Pilots con Cracker Man. 13:44 di venerdì 31 luglio. Giulianino con voi per l'ultima della stagione. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Si palesa Adriano che dice: ciao Giuliano, è un anno che ti chiedo di passare in Manowar, ma niente. Ma come niente? Io ho passato neanche un mese e mezzo fa in Manowar proprio perché me li avevi chiesti. Il vostro problema, caro Adriano, il tuo in generale, è che chiedete, poi spegnete la radio, andate a mangiare, andate in bagno, andate a pomiciare e non dovete anche aspettare. Magari nel corso delle due ore arrivano i Manowar. Io ricordo benissimo di averli passati proprio per te, ma niente, ma ammetto che mi hai passato tante altre richieste, compresi i Manowar, e ti ringrazio. Do un 4 a tutte le tue rubriche solo perché la mia preferita è quella dei tesori nascosti, a cui do un 5. Grazie, buone vacanze, grazie per la tua musica, la tua compagnia e la tua simpatia. Grazie a te Adriano. Adriano Napoli, poi se oggi vuoi passare una qualsiasi cosa dei Manowar, visto che è la fine della stagione, sai che ti dico, amico mio, ti passo i Manowar, eh? Vabbè, dai, te li passo subito, così non vai in vacanza a Lido in spiaggia, dicevo, quello stronzo non mi ha messo i Manowar.

0: Che non si dica che non vi accontento. Questi erano i Manowar, The Fight in the World, richiesti da Adriano al 3899 106 600. Adriano mi ringrazia dicendo, scrivendo, come non volerti bene. Grazie Giuliano per i Manowar. Adriano, infatti, come si fa a non volermi bene? Eppure accade, amici miei, perché io soprattutto la mattina al The Rock Show sento una serie di messaggi da parte degli ascoltatori che vorrebbero cacciarmi. Quando mandate via Giuliano e mandate via il Barese, e ma che ci sta a fare a Radio Rock, e bla bla bla. Vabbè, ognuno la pensa come vuole, come dar torto anche a loro, insomma, non è possibile. Sentiamo chi c'è, vai Emanuele.
1: Bravo!
0: Oh, bello mio, come stai?
1: Buon pomeriggio!
0: Buon pomeriggio
1: a te. Venerdì,
0: sì.
1: Ma non venerdì, no. Comunque oggi è
0: il venerdì. Per quale motivo?
1: Quello delle ferie, dai, è bello, ecco, te che te ne vai in ferie.
0: Eh beh, per poco,
1: io ho cominciato perché ho iniziato a lavorare da 3 settimane, quindi
0: che pretendi?
1: Io me ne sono fatte già le ferie invernali,
0: già godute,
1: anche perché al mare, ma che ci vado a fare?
0: Ma che ci vai a fare?
1: Andateci voi,
0: ci sei già abbronzato,
1: andateci voi bianchi.
0: Sento un razzismo
1: latente. Ti auguro buone ferie.
0: Grazie amico,
1: un abbraccio forte
0: anch'io.
1: Ma che ne pensi di una bella People Get Up?
0: Bello.
1: No. Drive Your Funky Soul, quella che richiedo ogni tanto, richiedo,
0: sì.
1: Sempre quella, tanto.
0: Sempre quella.
1: Poi quello è Hello Brother.
0: Va bene.
1: Dai, un abbraccio.
0: Bene. Un abbraccio a te, caro. Buongiorno Giulianino del mio cuore. Che cosa significa? Buone ferie Giulianino. Non mi dire che vorresti andartene e lasciarci da soli in questo agosto moribondo. No, vi lascio, ma c'è qualcosa di meglio di Giulianino Leone che vi attende. Cover, giornata delle cover, va bene. Eterna e onnisciente maestà, essere qui 5 giorni su 7, 13-15 è un'occasione unica per nuove scoperte e vecchie conferme musicali. Grazie per tenerci compagnia, non si può non volerti bene nonostante la tua discutibile fede calcistica. Un abbraccio sincero e grato. Grazie Gianfranco, ma secondo me mi dovreste voler bene solo e esclusivamente per la mia fede calcistica, null'altro, solo quella. Quella dovrebbe accomunarci tutti. Oppure questa meraviglia, non poteva andare via senza passare. Bruce the Ghost of Tom Jot.
2: Men walking along the railroad track,

0: The Ghost of Tom Joad, da dedicare a Caterina con un bacio enorme. Nadia mi manda cuori a profusione. Luigi scrive: buon pomeriggio, sua maestà, e buone ferie, te la dedico. Riso, patate e cozze. No, finalmente. Finalmente un po' di classe, un po' di stile. Grande, grande Luigi. Un abbraccione anche a te. Sì, proprio lui. Colui chi è? Marco Muscarà. Va in ferie anche lui. Altro psicopatico, vabbè. Buon pomeriggio, Giuliano, concordo con Adriano di Napoli, grazie, un caro saluto e buone vacanze da Adriano Longobardo. Oggi è la giornata degli Adriani sparsi nello stivale, quindi prima Adriano è da Napoli, adesso Adriano Longobardo, che bello, la giornata mondiale degli Adriani. Poi ancora vediamo chi c'è, sempre al 3899106, cioè stiamo calmi, con calma. E per Madonna, quanti messaggi mi hai mandato? Vabbè, sento l'ultimo.
1: Siamo comunque calmi. Sei cattivo.
0: Che?
1: Hanno ragione. Hai saltato i miei messaggi.
0: Un attimo, basta. Siete 158.
1: Non ascolterò mai più.
0: Mai più adesso, dai. Ora siete 400. Vabbè, devo sentire tutti, ma sono una marea. Quanti me li hai mandati? Dai, ora con calma. Li ascoltiamo tutti. Solo applausi per una radio che passa i Manowar. Mi scrive Gabriele. Ciao Gabriele, un bacione grande grande. Voi continuate, date un voto alle rubriche di Soul Driver da 1 a 5, così poi decidiamo tutti insieme quelli da portare nell'eventuale prossima stagione. Ci andiamo in pausa con gli Stranglers.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
3: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Stai ascoltando
7: Soul Driver. Soul Driver, a spasso con Leone on Radio Rock.
8: Ultima ora di Soul Driver di questo venerdì 31 luglio che si apre con gli Slipknot di Duality.
7: Radio Rock, back in time.
9: I'll play my fingers into

Ci sono gli Slipknot a Radio Rock che anticipano la novità delle 14. Si tratta di See Out Loud degli Interpol. Brand new music right here. Brand new.

0: Potete continuare a votare gli Interpol di Sea Out Loud sul nostro sito a radiorock.it. 14:11 di venerdì 31 luglio. Ultimi 45 minuti o poco più insieme a Giuliano Leone, poi se ne riparla dopo Ferragosto, ve lo dico, però dovrei tornare, almeno ad agosto dovrei tornare. Proviamo a sentire chi c'è al 3899106600.
1: Seguioni, seguissimi. Laboratorio preferito.
0: Bello, bellissimo.
1: Allora, buone vacanze.
0: Grazie, caro.
1: Mi sta dando una triste notizia che vai in vacanza. Una
0: rubrica
1: che non mi piace, perché io sono un po' tardo, essendo anzianotto.
0: Beh, sì, lo capisco.
1: What's new, perché io le canzoni nuove non me la faccio.
0: Ma come? Ma perché?
1: Anche se ogni tanto fai qualcosa di bello.
0: Ogni tanto, sì.
1: Diciamo la meno peggio.
0: Ma il bello è proprio
1: comunque
0: scoprire nuova
1: musica.
0: Se viene
1: da queste parti un po' di aria condizionata e mezzo caffè, te lo possiamo fare.
0: Grazie, buono, magari però, lunedì passo.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao,
1: buone vacanze.
0: T'abbraccio. Ciao. Quindi non vi piacciono le novità, volete sempre andare sul sicuro, la vostra comfort zone, sentire le solite canzoni. Va bene, poi vai, Pino.
2: Poi tu te incazzi, ma visto che non capisci un cazzo, ma lo spin time, che ne dici?
0: Lo spin time.
2: Ah no, non puoi parlarne.
0: Ma chi te l'ha
2: detto? Senti un po' il direttore che dice, hanno già parlato, ma io stamattina non sentiti. Vabbè, che ci frega.
0: Che ci frega.
2: Metti una bella canzone, fatti una risata.
0: Certo.
2: Alla faccia di sto cazzo.
0: Allora, caro amico, intanto forse probabilmente è come dici tu, io non capisco un cazzo, però ne ho parlato proprio ieri dello spin time, ho detto quello che è successo proprio ieri, pensa, ho raccontato a grandi linee quello che è successo e ho espresso tutta la mia solidarietà. Tu non l'avrei ascoltato perché con tutta probabilità eri impegnato a stapparti l'ennesima bottiglia di vino e quindi hai perso quel momento, quindi hai ragione, non capisco un cazzo, però vatti a risentire se puoi e se ti va il podcast di ieri, ho proprio parlato dello spin time, quindi sì, che cazzo, vabbè, sì, comunque non capisco un cazzo, però bevi meno, mi raccomando.

0: Susan Vega, Radio Rock con Solitude Standing. Vi sto chiedendo al 3899106600 di dare un voto alle rubriche. C'è chi scrive: ciao Giuliano, tutte le proposte 5, le cover 5 più, sei sempre le due ore migliori di tutta la Radio Rock. Buone ferie, questo è parlare, grazie. E avevo intenzione di confermare tutte le rubriche fino a che non ho letto questo messaggio di Roberto che dice: salve Sire, io metto 1 a tutte le rubriche, non perché siano brutte, anzi, ma proprio perché sono rubriche e dopo un po' mi annoiano. Allora niente più rubriche, ragazzi, nuova stagione di Soul Driver, niente rubriche perché Roberto si annoia. Oh, è giusto, ve l'ho chiesto io, quindi tutto quello che scrivete d'ora in poi non ha più valore perché Roberto si annoia con le rubriche. Comunque hai ragione, anch'io mi annoio con me stesso.
1: Buonasera Giuliano.
0: Buonasera caro.
1: Io ho due rubriche da proporti per il venerdì.
0: Ah bello, dai.
1: Una un po' nostalgica.
0: Ok, che bello.
1: Ovvero Giuliano Leone imita Silvia Tetti.
0: Bello, bello. Ah, la vedo in questi giorni.
1: Poveri tu, che fare. L'altra è giusto per pianare tutte le chicche che ci metti durante l'estate, durante la settimana,
0: sì.
1: E quindi un giorno di musica de me.
0: Ah, ecco. Bella, bella, ma c'è già chi ci pensa a fare questa rubrica, non faccio noi. Ciao Giuliano, ti auguro delle buone ferie. Se torni dopo Ferragosto, vorrà dire che ti sentirò in radio a fine agosto. Delle tue rubriche, quella che mi piace meno è quella dei live. Capito? Togliamo i live, basta live, perché a Giulia non piacciono i live. Va bene, 3899106600 i voti alle rubriche di Soul Driver. Nel frattempo i T-Rex, Children of a Revolution.

0: Alex a Radio Rock, sentiamo ancora altri messaggi, vai, siete in tanti.
1: Allora Giuliano, oh, buone vacanze.
0: Grazie, grazie.
1: Io
0: Francesco,
1: starò a chiodo ancora per un po'.
0: Vabbè.
1: E ti volevo dire
0: sì,
1: una cosa,
0: vai.
1: Secondo me
0: sì,
1: se c'è quel forse di che resti che te,
0: che,
1: oh, te mandano via,
0: no, perché non spero,
1: secondo
0: di
1: me
0: no,
1: è perché ha rotto il cazzo con sta Juve.
0: Che paroloni, tutta Radio Rock e Juventina lo sanno tutti. Ciao, ecco, con gli Slipknot non c'è bisogno di fare richieste, vedi, vedi come vi anticipo. Buon pomeriggio Sire, buone ferie, tante birrette, tanta musica e tante birrette ancora, grazie. Tutte di qualità, il livello delle rubriche di Giuliano, un vero gigante di Radio Rock. Voto unanime 5, se da 1 a 5. Ma che bello, grazie Adriano. Oggi la giornata degli Adriano, ve lo ricordo. Poi ancora, chi è?
2: Ma che è sta robaccia? Oh raga, dai!
0: Ma di che parli? Di cosa? Robaccia che? Aspetta, 14.05, chi c'era? No, ora... La mia curiosità sta tutta nell'andare a vedere a cosa ti riferisci. Allora, vediamo un po'. Quindi l'ultima novità era Interpol e prima ancora Slipknot. Vabbè, non so, magari non ti piacciono gli Slipknot, chi può dirlo? Poi ancora, vai, veloci, poi ci andiamo in pausa, dai.
3: A me sinceramente le rubriche mi piacciono tutte.
0: Bravo.
3: È quello che ci parla sopra, che non è che sta tanto simpatico.
0: Che sia tutto sta meraviglia. Hai ragione Claudio, come darti to. Allora facciamo rubriche di Soul Driver senza la voce di Giuliano Leone. Va bene così? Eh? Vi piace? Va bene, poi c'è la poesia, dopo vi leggo la poesia di Giulia, della poetessa Isa, ve la leggo dopo la pausa. Nel frattempo ce l'andiamo appunto alla suddetta, vabbè, sono stanchissimo raga, comunque Supertramp, Shadow Vision.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: grande, voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai ascoltando
4: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
5: Ultima mezz'ora della stagione di Soul Driver che si apre con i Korn, God's Life.
4: Radio.

0: Corna Radio Rock con Gaza Life, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per Brandon Flowers, Paradise.
1: Brand new music right here.

0: ascoltare Brandon Flowers con Paradise sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti, poco più, prima di Antipop, insieme a Giuliano Leone. Sentiamo la caterva di messaggi che sta arrivando.
1: Buongiorno,
0: eccomi. Ciao caro,
1: goditi le tue immeritate
0: ovviamente
1: ferie,
0: certo,
1: che dovresti rimanere pure dentro il microfono di oro, quindi dovresti fare tutta l'estate.
0: Questo è vero, sì. È un privilegio di noi microfoni di oro.
1: Torna ricaricato, ti aspettiamo.
0: Come no?
1: Io mi sto mettendo nel traffico del racconto.
0: Oh, questo non ti invidio.
1: Richiesta, se ti va, metti quello che ti pare di Stone Temple Pilots.
0: Già fatto, Cracker Man. Poi ancora, vai.
1: Se poi proprio vuoi, lo Spreads.
0: Che? Ma cosa hai detto? No, va bene.
1: No, mi hai fatto venire voglia di...
0: Vabbè, ce ne stanno 14.000.
1: Sì, sai che Juventino...
0: Sono tutti Juventini.
1: Stobi!
0: No, sono tutti Juventini. Buongiorno Giuliano, anche quest'anno purtroppo faccio gli anni, 46. Vabbè, dai. Anch'io lavoro, ma è l'ultimo giorno, pure per me. Fanculo, a me. Vabbè, grazie, mi prendo anche questo. Giorno preferito, il giovedì. Ti chiederei When the Lights Come On degli Idols. Grazie, bellissima, mi piace, assolutamente. Poi ancora, vediamo chi c'è, sempre a 3899-106-600. Preferita la novità, spreferita le cover, va bene, ne prendo atto. Sì, le novità a me piacciono moltissimo, mi piace far sentire musica nuova ogni tanto.
2: Poi ancora, okay.
3: Giulielino, buongiorno.
0: Ciao,
3: se
0: Patrizia.
3: Ti azzardi a togliere le cover, i Hidden Treasure, okay, e i live,
0: no, non mi azzardi,
3: giuro che parlo male di te con tutte le persone che conosco. Te lo giuro.
0: Ah sì, pensavo lo facessi già, quindi cambia poco. Va bene, poi ancora
4: Sire, buongiorno.
0: Buongiorno,
4: però
0: Marco,
4: da te, che sei una persona intelligente, sì, dopo aver letto
0: cosa?
4: Il messaggio di Giulia, dove diceva che non voleva più la rubrica o il giorno live,
0: sì,
4: dove passai tutte le canzoni live,
0: sì,
4: così stare un te, gli avrei messo un bel pezzo live di 18 minuti,
0: è bello,
4: Young, dannata, magari un
0: Grateful Dead,
4: tanto per farle capire chi comanda.
0: Bravo Marco. Comunque ti ringrazio per avermi dato dell'intelligente poco fa. C'è qualcuno che mi ha detto che non capisco un cazzo. Chi ha ragione? Secondo me la verità sta nel mezzo. Va bene, comunque, i miei adorati Idols, come da vostra richiesta al 3899-106-600, per gli ultimi 20 minuti, poi me ne vado. Anche se sono immeritate le ferie, me le hanno date e me le prendo. Dai, va bene così? Facciamo così? When the lights come on, Idols, a Radio Rock.

0: Idols con When the Lights Come On. Allora, vediamo un po'. La poesia. Avevo dimenticato la poesia. Poesia per Giulianino e del nostro cuore. Sei più bravo di un tenore, e già non va bene. Sei più buono della marmellata di More. Mamma mia, ma così devo andare in vacanza? Chi vuole denigrarti e di te parlare male deve venirgli un'ernia iatale. Non riesco neanche a dirlo. Un augurio di buona vacanza, ma la tua assenza ci fa venir mal di panza. Mamma mia, bellissima. Ascoltatore sommelier, anche meno. Io non mi ergo a dare giudizi perché non ho conoscenza adeguata, ma posso dire che do 10 e lode alla rubrica sulle cover. Grazie, Isa. Poi ancora, vediamo, c'è chi mi manda una foto di 46 gradi, piazza Crivelli, Roma. E ancora nulla, può fare di peggio, secondo me. Poi sentiamo, vai, veloci. Chi è?
1: Ciao Radio Rock, ciao. Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao cara.
1: Sono Marina.
0: Ciao Marina.
1: Allora, a me le rubriche piacciono proprio tutte quante.
0: Grande Marina. Grande.
1: Anche quelle che non mi piacciono.
0: Ah, beh. Va
1: perché
0: bene così.
1: È un modo per conoscere, per capire tantissime cose.
0: Grazie. Grazie.
1: Ciao,
0: Marina.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un abbraccio a te, cara Marina. Ma ho solo detto che la rubrica che mi piace meno delle altre, non ho detto di lavarla. Io leggo quello che c'è scritto. Io non lavo nessuna rubrica, le lascio belle fetide così come sono. Ok, la verità nel mezzo, ma in quale? Auto, moto, bici, bellissimo. Stiamo finendo malissimo la stagione, eh? Buone ferie, venerabilissimo, buone ferie a te. Infatti uno per meritarsi le ferie dovrebbe prima lavorare. Vabbè, ha parlato Stakhanov, va bene. Levarla, sì, avevo capito, Giulia, era per prenderti in giro. Poi,
2: no, no, sono innamorato di Sleep. No, una canzone che? Buonoiosissima di mezz'ora fa, madonna.
0: Madonna, ma chi vuole?
2: Sono resettato. No, Sleep, no, c'ho anche l'adesivo sulla macchina.
0: Beh, non ho capito niente.
2: Ah, ricordo che al Malpaga Fest ci saranno i Subliminal Verses con la band Slipknot.
0: Vedi,
2: e
0: Dani,
2: sono veramente bravi, ve li straconsiglio.
0: Oh, bravo.
2: Vi consiglio di andare a vederli.
0: Va bene,
2: una
0: Daniel, grazie.
2: Daniel,
0: ciao Daniel da Bergamo, buone ferie, ci si risente dopo Ferragosto. Grazie, grazie a tutti. E vabbè, ultimo quarto d'ora che potete ancora esprimere il vostro parere sulle rubriche, magari quelle da mandare in pensione e quelle da tenere. Stanno vincendo le cover, ve lo dico, e anche le novità. Sono contento, molto molto contento. Nel frattempo, Talk Talk a Radio Rock.

E al 3899106600 che scrive: buongiorno grandissimo, per le rubriche lunedì voto 8 su 30, 8 e mezzo, 8/30, vabbè, martedì 11, mercoledì 10, giovedì 10, venerdì 10, ti auguro una splendida vacanza. Pensavo ti piacessero di più le novità, Carant. Va bene, torna presto e che la vita ti ricolma delle sue più grandi gioie. Holla da love, Led Zeppelin, questo è per te, grazie. Non so se riesco a fare in tempo a passarla, ma magari me l'ascolto a casa e penserò al fatto che me l'abbia dedicata tu. Grazie, grazie.

0: Phonics di Forever, vi ringrazio. Vi ringrazio veramente di cuore per tutto l'affetto che avete dimostrato in questa stagione, come nella scorsa. Grazie davvero, è linfa vitale per chi fa un lavoro come il mio. Grazie, grazie, grazie. Vi auguro delle splendide vacanze. Noi ci riascoltiamo dopo Ferragosto, dove nelle due settimane prima della nuova stagione ci sarà, come al solito, il gioco delle decadi, perché io quello so fare durante le vacanze come alleggerimento prima della nuova stagione. Vi auguro una splendida estate, comunque non starò via tantissimo, e vi lascio comunque in ottime mani. So che chi mi sostituirà sarà anche molto più bravo di me, anche se ho vinto il microfono d'oro, va bene? Grazie a tutti, vi voglio bene, passate una buona estate e ci risentiamo, credo, proprio dal 17 di agosto. Vi voglio bene, questo ve l'ho già detto, e buona estate. Ciao a tutti, grazie.
1: Avete ascoltato?
2: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
12: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a €299 fino al 9 agosto, solo da 1 euro.

0: proprio a ultimo appuntamento di questa settimana con quella trasmissione che molti o pochi di voi chiamano Antipop. Quindi buon pomeriggio maestro Giambiero Giulio.
1: Ciao Emanuele, bentornato, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio all the birds, all the girls all'ascolto di Antipop, di Radio Rock. Dell'Italia,
0: bravo.
1: Dell'Italia,
0: oggi tutta l'Italia, diciamo, tutta l'Italia, ricordiamolo.
1: Tutta l'Italia, che è una, dopo la passiamo.
0: Tutta la passiamo, perché oggi è un po' l'ultimo giorno di scuola, maestro.
1: No,
0: la vedo,
1: permessi.
0: La vedo contento, no, un po' triste.
1: Beh, no, sono, sì, c'è cioè quel misto, no? Che, sai quando sei triste? Ma quando mai sei triste che è l'ultimo giorno di scuola?
0: Ma le chiedo, l'ultimo giorno di scuola si fa qualcosa?
1: I gavettoni studio.
0: Che sì. Non credo vero, si possa fare, però vabbè, l'ultimo giorno di scuola.
1: Beh, vabbè, però qualche cosa si deve inventare. Tra l'altro, tra poco vi coinvolgiamo subito, non so se vi faremo domande intelligenti,
0: studi, specifiche, generiche. Dobbiamo capire
1: perché abbiamo un'idea.
0: Sì.
1: Abbiamo un'idea, ma abbiamo bisogno di tutto quanto il vostro supporto, della vostra sfera genkidama,
0: che sarebbe la
1: quella di Gogu.
0: Che però l'hanno tradotta in maniera diversa, se non ricordo male, no? Energia, com'era, sferica.
1: Energia
0: sferica e basta.
1: Energia, sfera.

0: baby.
1: You smash my mouth, I can't get enough of you baby. Cantavano loro, ma noi non dobbiamo cantare in questo momento perché...
2: Meno male.
1: No, è meglio per tutti in qualche modo, perché abbiamo bisogno dell'energia più pura per quella che è la rubrica principe di, sì, di Atipop, almeno inizialmente.
3: Sì, il componimento quotidiano a Leon Giuliano.
1: A Leon, Leon, perché chiaramente è quello di Resident Evil.
2: Siamo tornati quindi al componimento.
1: Ah, oggi è un componimento. Oggi è un componimento, lo dedichiamo a Giuliano, che oggi, ecco, oggi se dovessi trovargli un aggettivo te lo dico fuori onda.
2: Fuori onda, perché non era.
1: Perché oggi ce l'avevo proprio e sembravano un po' quei giorni lì, insomma, era un po' che gli rodeva il chiccherone, ma...
2: The chiccherone.
1: Sì, vabbè, però vabbè, questo è importante questo. Allora, tra le casse accese di Radio Rock, la sua voce forte comincia a cantare sulle note di un vecchio folk e la grande festa sta per iniziare.
2: Bella, eh?
1: Il bel suono di chitarra si spande d'intorno. Giuliano sul palco va dritto sicuro. È giunto per lui questo splendido giorno che rompe ogni ombra e cancella ogni muro.
2: Beh,
1: il muro del canto,
2: muro,
1: no?
2: Sì,
1: cioè, Giuliano è contro il muro del canto.
2: Sì, non disse.
1: Se vinci da qua, il premio famoso del microfono d'oro, vedi che ritorna.
2: Torna.
1: Brilla tra i flash della folla in festa. Vale assai di più di un antico tesoro, mentre il bel rock nella mente gli resta.
2: Bello.
1: Il bel rock.
2: Il bel rock.
1: Il bel rock della volta.
2: Diciamo, signor, che il componimento potrebbe avere questo titolo, il bel rock.
1: Il bel rock. Il bel rock, è così come la novità. Se dovessimo fare un componimento sulla novità, lo chiameremo
2: il bel rock.
1: Il bel rock.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: In the Sky, l'ultimo singolo appunto estratto dalla Deluxe Edition dell'ultimo disco appunto From the Pyre, caro il mio Emanuele.
1: Ehi là.
0: Emanuelissimo, ricordiamo.
1: Ah, ricordiamo la serata.
0: La serata che prima o poi presenzierai anche tu.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Con di poter dire.
1: Sì.
0: Senti, allora 3899 106 600, noi neanche abbiamo chiesto interazione, niente, voi ci
1: lo faremo in un secondo momento.
0: Un po' lo faremo assolutamente. Chissà se vi chiederemo qualcosa quest'oggi, però sentiamo insomma cosa avete da dirci.
2: Ah, buonasera, anticipo, buone ferie, buone vacanze, ve le siete proprio meritate,
0: ma
2: proprio meritate a pieno, proprio,
0: a piene mani. Vedi.
2: E poi vedete, al posto vostro, chi ci sarà? Chi
0: anti-pop.
2: Ci sarà? Un antipop summer edition?
0: No, c'è antipop normal edition.
2: Tipo Gabibbo, le papere, le cazzonette, le scuregge con l'ascelle.
1: Sì, quello è antipop. Hai descritto antipop, le scuregge con l'ascelle, imitazioni brutte, quello è antipop. No, ma è il maestro Giambiero, ultimo giorno di scuola, che va in ferie,
0: sì.
1: Io e il buon Zesari, il dottor Zesari,
0: sì,
1: saremo in diretta
0: Valeria
1: sempre dalle 15 alle 18. Per noi non cambia niente.
0: Lo ricordi Valeria? Sta al mare?
1: Eh beh sì, sta in vacanza.
0: Ha visto l'Odissea Valerio, lo sai?
1: Non lo so se ha visto l'Odissea. Perché
0: dai, io speravo che...
1: Vabbè, lunedì parleremo col maestro Zesari e dirò, Zesari...
0: Dobbiamo dire qualche primizia
1: sulle opinioni, sulle opinioni di Valerio.
0: E poi magari vedere se queste appunto queste cose poi in qualche modo vengono riscontrate proprio da Valerio Cesari da lunedì in poi.
1: Dimmi qualcosa, no? Io mi segno le domande da fare poi al maestro.
0: Senti, buon pomeriggio, l'ultimo giorno di scuola con i soldi alzati durante i 100 giorni per la pizza. Come i 100 giorni per la pizza, compravi una quantità industriale. Addirittura non credo sia il caso di farlo in studio, un po' come i cavettoni. No, è meglio fare i cavettoni.
1: Cioè lui tu raccoglievi i soldi per la pizza e di tutti e ti compravi della droga.
0: Credo sia un discorso un po' confuso, ma proviamo a fare un attimo mente locale. Ah, io penso che il nostro amico ci sta dicendo, io andavo a fare la cosa, ti ricordi quando
1: i 100 giorni, sì,
0: fatto un'offerta per i 100 giorni, ma poi non li facevi mai quei 100 giorni.
1: Mai.
0: Però te tenevi i soldi e l'ultimo giorno li reinvestivi.
1: Vabbè, quella era la cresta. Cioè nel senso, è una truffa, una truffa bella e buona.
0: Vabbè, dai. Noi andiamo avanti con la musica. Il Struts con Brian May. Could have been me, eh?

0: Loro sono gli Strats con il featuring di Brian May, incredibilmente, proprio lui, proprio lui, signore.
1: Sciabolata morbida.
0: Sciabolata morbida. Allora, ancora messaggi, 3899-8600, sì. Buone ferie. Ma grazie, grazie, ma insomma poi ci ritroviamo. Oh, fammi se perdiamo le vista.
1: Una pizzata, organizziamola. Allora, approfondimento sulla cosiddetta truffa dei 100 giorni, il dossier, truffa dei 100 giorni, no. Si era tutti d'accordo in pizzeria, di noi non c'è entrato nessuno, stecca para per tutti, sì. Si andava direttamente dal pusher. Chi è il pusher?
0: Ah, il pusher è
1: uno che spinge, cioè chiama pusher,
0: quella canzone
1: spinge cose, nel senso, vale, che spinge
0: qua,
1: le persone.
0: Poi la passeremo anche.
1: Ok.
0: E no, io avevo un amico, pensa, adesso proprio per raccontare,
1: che non c'entra niente col pusher.
0: No. Beh, okay. Credo ogni tanto
1: spinga
0: ascolti
1: cose.
0: Ascolti anche lui quella canzone. Okay. E però che succede che questo amico mio insomma, tanti anni fa andava in giro sempre a chiedere ma dai, un'offerta di 100 giorni, questa voce qua, perché
1: poco attendibile,
0: la pusher, proprio
1: la canzone, certo,
0: la
1: certo.
0: Canzone chiaramente, sì, pusher, sì, sì, sì. E che succede che lui chiedeva proprio, che ne so, partiva da gennaio,
1: devo raccogliere dei soldi,
0: questa scatola, no, ho scritto una scatola
1: giorni.
0: Da scarpe,
1: sì, 100 giorni.
0: Ho scritto offerte per 100 giorni e un giorno, tipo una sera, stavo, che ne so, a San Lorenzo e mi viene a chiedere, cioè lo vedo con sta scatola, lo vado a salutare e mi chiede un'offerta
1: felice.
0: Ma io lo so, che
1: non so, non è per i 100
0: giorni. Sei un universitario
1: giorni.
0: Quasi,
1: non è per i 100 giorni.
0: Non è per i 100 giorni, è per
1: no,
0: un'altra
1: quindi,
0: cosa.
1: Ma veramente, io poi i 100 giorni sono più le persone che raccontano. Che poi quelle che effettivamente lo hanno fatto, nel senso, sono più narrazioni, racconti, storie, fiabe.
0: Ma infatti vogliamo chiedere 3899 106 600 chi l'ha fatto, se avete dei ricordi. Io, sì. Io perché veramente allora io 100 giorni non li feci, ma perché stetti male.
1: Ah, tu stetti male?
0: Stetti male.
1: Sì, penso che anche un po' dipende dal tipo di rapporto che hai con la classe, con gli amici, perché magari sì, con qualcuno vai a fare sti 100 giorni, ma te vai a mangiare una pizza, ma che sti 100 giorni? Qualcun altro, sapevo, andava al mare, si organizzavano, però veramente poche esperienze personali intorno a me.
0: Ma non hanno quindi, mai organizzato un, che ne so, i 100 giorni a London Bar.
1: A London Bar, no, quello è una serata che facciamo ogni settimana, si chiama i 100 giorni del London Bar, molto bello.
0: Che
1: però
0: beh,
1: non c'entra,
0: cioè,
1: niente
0: sembra
1: con
0: 100 giorni
1: che ti ho perso anche, però ecco. Non c'entra niente con i 100 giorni da scuola.
0: 100 giorni di Teddy Mimmo,
1: anche.

0: Rivers con Dosed qui su Radio Rock, 15:26, quasi e 27, to be right, mi verrebbe quasi da dire. Emanuele, allora ci state rispondendo al 3899-106-600 i vostri ricordi per quanto riguarda i 100 giorni,
1: cioè, se l'avete fatti o no,
0: se
1: perché
0: fatti, cioè, se noi l'avete
1: è un
0: fatti,
1: falso mito,
0: è un falso mito. Sentiamo.
2: Noi i 100 giorni li facemmo agli altipiani di Arcinazzo.
0: Bello.
2: Dove e poi fermandoci a prendere un caffè, mi ricordo proprio al paese, il mio amico si perse quella roba che si comprava di prima, che non ho capito.
0: Ah, quelle
2: push,
0: cose là.
2: Dal
0: sì.
2: Push,
1: the Bushes.
0: Sì, the Bushes. Sì.
1: The Bushes, come la pronuncia?
0: The Bushes.
1: The Pusher, quello che dicevi.
0: Io ho capito The Butcher.
1: Ah, The Butcher, ok.
0: Credo che Giuseppe, tu quando vai a fare 100 giorni ti porti la carne.
1: La carne, certo.
0: Cioè, anzi, non è che te la porti a casa perché ti si rovina.
1: La compri in loco.
0: La compri in loco perché poi è più buono, certo. No?
1: Cioè, di solito Arcinazzo,
0: vai a sti posti, so, in Umbria, in Abruzzo,
1: circolo,
0: così.
1: Circolo Arcinazzo, no?
0: Beh, quel, circolo
1: serve la tessera poi.
0: Arcinazzo.
1: No.
0: Serve la tessera Snai per entrare.
1: Senti, comunque, ecco, dipendeva molto dalla coesione della classe. Al liceo artistico di Via Ripetta, salutiamo il liceo artistico di Via Ripetta, potevano partire anche i 300 giorni visto che scroccavi i soldi in continuazione. Però è vero che tu sei disposto magari a fare questi 100 giorni, organizzarli, se solo se c'è un bel gruppo, no?
0: Beh,
1: se si sta sulle palle con tutti, non
0: un bel gruppo, non sono i primal screen.
1: No, gruppo, dicevo, come gruppo sociale, gli amici.
0: Gruppo scolastico.
1: Sì, scolastico in quel senso.
0: Compagni, no? Di classe.
1: Sì, sì.
0: Compagni di merenda.
1: Compagni di scuola e film anche, volendo.
0: Film.
1: No, quello,
0: vabbè, vabbè, fino chiaro.
1: Vabbè,
0: fino
1: fateci
0: chiaro.
1: Sapere, dai, esperienze sui 100 giorni, l'avete fatto, non l'avete fatto, quanti soldi avete fregato?
0: Posso
1: perché poi anche quello.
0: Posso chiamarti Emanuele Finocchiaro
1: anche
0: oggi?
1: Bushes.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: mi fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà! Sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: per il dilemma qui su Radio Rock, 15:42, caro il mio Emanuele Forte. Sì. Stavamo parlando bene o male, comunque basta che se ne parli.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E 100 giorni, incredibilmente. E abbiamo tanti messaggi.
1: C'è anche, no? 100 giorni di Greenwood alla Roma, no? Questo documentario che ci suggerisce il nostro ascoltatore.
0: Ma chi
1: ascoltatore?
0: L'ha fatto questo documentario? Fandango, su CDTV.
2: I miei 100 giorni risalgono ormai al 2001.
0: Eh beh sì, quelle...
2: con la classe abbiamo l'anno deciso di andare a campeggiare in, diciamo, quasi montagna, e quindi siamo usciti da scuola, abbiamo salutato tutti i professori e ci siamo recati ad acquistare mega super alcolici, cibari e cose varie per fare barbecue e
1: nella quasi montagna. Ma è bello.
2: Morale della favola: abbiamo tirato su tende, c'è chi ha dormito in macchina svegliandosi tra atroci sofferenze.

0: Madonna,
1: e la cosa brutta è stata che la mattina dopo siamo stati chiamati dal professore di matematica che ci ha intimato almeno di essere presenti in classe in 5, se no non ci faceva fare esame di maturità.
0: Ma... Beh, croccantina come storia. Vedi? Ecco, quindi c'è gente che ha fatto 100 giorni nel migliore dei modi, no? A me è la quasi montagna che mi ha un po' sorpreso. Dov'è la
2: No, ma perché era come diciamo prima, era che tu prendevi, no? Andavi in questi posti, poi mettevi a fare, ecco, chi andava dal butcher, chi andava a comprare le cose, no, un po' alcoliche, ed eccola là. Per il giorno dopo,
0: ma come c'è? Quindi questo butcher non vende le cose alcoliche, c'è un altro negozio ancora?
2: Alcuni sì,
0: alcuni vendono,
2: alcuni no.

0: Rage Against the Machine, People of the Sun, qui su Radio Rock. Allora andiamo avanti con le vostre, con i vostri messaggi. 3899 100 600, dai.
1: Buonasera Antipop. Io l'unica festa dei 100 giorni che ho festeggiato con i commilitoni, perché facevo il militare nell'86, perché io ho finito la licenza media nell'81, e abbiamo fatto la cena dei 100 giorni. Però un bellissimo ricordo. Ciao ragazzi, buona serata.
0: No, vedi, però alla fine quello che, poi alla fine esattamente quello che dice lui, sai, è il ricordo, è la cosa che ti fa che ti rimane. Io per esempio non so, adesso per cambiare discorso, adesso prima parlavamo del bacher, di mangiare, con così tu vai là, vai sempre a comprare le cose al norcino di turno, insomma.
2: Ma perché dovrei, cioè...
0: io ho sempre fatto così, tutti i 100 giorni
2: al norcino,
0: sempre dal norcino.
2: Un anno si fanno i 100 giorni.
0: Fatto 6 volte, infatti, 100 giorni, chiaramente. No, cioè,
2: i 600 giorni
0: abbiamo fatto, no? Cioè, questa notizia che arriva dall'Abruzzo, insomma, siamo a Pescara, dove è stato. Hanno aperto questo distributore automatico 24 ore su 24 di arrosticini e pietanze abruzzesi, no?
2: Ma ora,
0: no, però la cosa che è bella è che dice così almeno la fame notturna non fa più paura. Sì. E tu dici, vabbè, ok.
2: Ma è una presa in giro.
0: Ma te hai 3 del... No,
2: no, sai,
0: ma devi comprare gli arrosticini, ma poi devi mettere tutto là, la carbonella, le cose.
2: Mi sembra
0: li fa in padella,
2: un po' un luogo comune, nel senso, cioè, tu prendi gli arrosticini già cotti, te li mangi, che è tipo la dipendenza da sigarette, cioè sono rimasto senza sigarette, le vado a comprare, ho finito gli arrosticini, me li vado a comprare, non so, mi sembra un po' una presa in giro.
0: Alle
2: 3
0: di notte? Ma questo servizio lo attiverete anche al London Bar?
2: No.
0: Vabbè.
2: No, noi al London Bar non crediamo negli arrosticini, ecco.
0: Federico poi ci insomma fa tutta
2: una
0: formula matematica.
2: 100 giorni uguale droga. Maturità uguale droga. Università uguale alcol e droga. Addio al celibato, è una domanda.
0: Alcol e droga e neanche dormi.
2: Quindi, probabilmente. Senti, distributore di arrosticino sì, distributore di arrosticino no, distributore automatico. Qui c'è stato la querella, no, su quello della pizza aperto H24. Dice, ma non è buona la pizza. Non penso che arrosticino sia proprio la cosa più buona del mondo.
0: Però se tu li mantieni.
2: Non lo so, da capire sta roba.
0: Dai.

0: Mister 1552, allora stavamo un po', insomma, saltando di Palin Frasca, lui dice
1: Palin
0: di Palin Frasca, era Martin questo calciatore Palin, sì. Martin Palin, esattamente, che stiamo mischiando un po' di discorsi 300 giorni fra
1: i pusher,
0: insomma tante cose, per arrivare poi a questi distributori automatici di Arrosticini, sono stati inaugurati, insomma, ultimamente
1: a Pescara.
0: Quindi tu sei alle 3 di notte, c'hai questa voglia
1: di arrosticino,
0: vai là, te lo trovi, però continuo a ripetere, è una rottura, perché tu devi preparare la carbonella, preparare poi gli arrosticini, si fa.
1: Ma non penso siano cotti sulla carbonella, cioè non credo proprio, cioè se il distributore automatico non è che c'ha la carbonella.
0: No, ma sono quelli freschi,
1: qui non so cotti.
0: No.
1: Io dove me li cucino ai 3 di notte, cioè.
0: È quello che dicevi, hai capito.
1: Secondo me gli arrosticini sono buoni appena fatti, te li devi mangiare pure velocemente, altrimenti non li tiri più fuori dal bastoncino, dice Silvia. È vero, hanno questa proprio capacità fisica di attaccarsi, fondersi al bastoncino appena si freddano.
0: Esatto.
1: Quello è vero. Allora, sta cosa che adesso è tutto un po' automatico,
0: è tutto magna magna,
1: a parte quello, però i distributori offrono sempre più cose, no?
0: Sì.
1: E a un certo punto, beh, i preservativi può essere utile, perché giustamente,
0: perché sai, se non so zone,
1: le sigarette,
0: la mia cosa io,
1: l'accendino, magari non l'arrosticino so. Non lo metterei in un distributore, così come anche magari la pizza.
0: Allora, però quella della pizza te la fa, cioè quello te la cucina, poi che sia una pizza surgelata, poi quello è un altro discorso, cioè.
1: Sì, però pure lì.
0: E poi magari là è la qualità proprio.
1: No, la qualità lì, appunto, cioè va bene, però a questo punto va bene anche il fast food, va bene qualsiasi cosa.
0: Va bene tutto, va bene.
1: Va bene lo stesso, cioè se hai fame va bene qualsiasi cosa, soprattutto se sei un po' alterato.
0: Però non c'hanno solo quello, perché stavo leggendo, c'hanno pure le palle caccio e ova.
1: Lì, però pure quelle già cotte o sempre da cuocere?
0: Tutto, credo sia tutto da cuocere.
1: Vabbè, quindi vado lì a fare la spesa. Cioè,
0: ma c'hanno la spesa ai 3 di notte.
1: Quello Yannamico, che c'hanno? C'è la mare, che c'hanno?
0: Mi vuoi mettere che svolte e tu magari, ne so, hai fatto serata. No? Infatti io per quello dicevo il London
1: Hai fatto
0: Bar.
1: Serata, facciamo un
0: tu
1: esempio.
0: Hai fatto serata, no? Tu invece di svegliarti il giorno dopo e andare a fare la spesa,
1: la fai la sera.
0: La fai la sera quando torni, hai vinto.
1: Sì, potrebbe avere senso messa così, nel senso il sabato sera fai serata, la domenica c'hai un pranzo, già te le trovi comprati,
0: tutto fatto,
1: no?
0: Tutto fatto.
1: Così mi piace come idea, però a questo punto vale anche il supermercato H24.
0: Ma ce ne sono sempre di meno.
1: Poi lì tu sei d'accordo, cioè,
0: poi c'è lo sfruttamento, le cose saranno troppi discorsi.
1: Pure questa roba di H24 mi fa una paura.
0: Troppi discorsi.
1: Ammazza, oggi non volevamo fare niente, invece se la fa troppa roba. Forse. No, basta.
0: Adesso non basta.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.

0: Terza settimana di presenza all'interno della nostra Heavy Rotation, si vede che vi piace, la state votando, la sezione è quella novità all'interno del sito radiorock.it. Che mi fai così?
1: Come sei, no, come sei bravo. Ascoltavo con attenzione, sì. Allora, in tema di distributori,
0: perché
1: no?
0: Perché mi guardavi con questa faccia, che come dirmi...
2: Caccarelli e Merdazzoli
1: che detto. Presentano gli, diciamo, i distributori automatici in giro per l'Italia. Abbiamo affrontato la tematica del distributore automatico di Arrosticini. Questa è una cosa che a me fa veramente ridere. Aspetta, Arrosticini e non solo.
0: No.
1: Nel distributore automatico
0: ci sono
1: disponibile
0: anche le palle cacciò.
1: 24 ore al giorno, 7 su 7, sarà possibile trovare la solita qualità della macelleria artigianale,
0: salsicce, salumi,
1: tutto, tutti
0: insomma,
1: i prodotti
0: tutto,
1: locali, non male, tutti, da comprare a 7 su 7, H24, questa è una cosa molto importante, però effettivamente si dividono, il popolo di Radio Rock si divide, c'è sempre il referendum su questa cosa,
0: no,
1: perché non fare direttamente un distributore di pecore, vive ovviamente, eh? Cioè tu c'hai la pecora,
0: lì devi far pascolare, se non c'è il giardino è un problema.
1: Ah vabbè, se sono freschi alle 3 di notte puoi metterti sul balcone e arrostare, no? O si lamentano i vicini. Ma io credo che non si possa fare questa.
0: Un po' si potrebbero
1: lamentare. Però ecco, distributore di sigarette esiste, preservativi e simili esiste. Adesso arrosticini, c'è la pizza. C'è un distributore che manca effettivamente.
0: Guarda, io stavo vedendo quelli più strani.
1: Sì.
0: Ce n'è uno negli aeroporti di Abu Dhabi, dove si chiamano Gold to Go, e ti danno lingotti d'oro.
1: Ma
0: 24
1: c'è?
0: Erogano piccoli lingotti d'oro da 24.
1: Ma tipo
0: tu sei a Abu Dhabi così, no?
1: Amore, che c'hai? 20 euro? No, mi serve il lingotto.
0: Ma c'ho poi voglia di comprarmi un bel lingotto.
1: Ma che tipo portachiavi? Cioè, nel senso.
0: Poi in California, Beverly Hills, esistono macchinette dedicate esclusivamente alla vendita di caviale pregiato. Pure là, signora, c'ho voglia di un po' di caviale.
1: Sì, capito.
0: Io poi sarà che non sono ricco, però tutta questo bisogno di mangiare caviale non è che l'ho mai capito. E poi nel Regno Unito il brand Rola Sole ha installato distributori che vendono ballerine da donna arrotolate, le scarpe.
1: Ah, le scarpe. Io non so, pure lì ti serve all'ultimo.
0: No, però là magari, ecco, tu sei stato tutta la sera con i tacchi, dicevo, mi stanno a far male i piedi, allora lì, in quel caso,
1: in quel senso,
0: quello... poi insomma, se vi va tra un po', insomma, leggiamo i vostri messaggi, state continuando a scrivere al 3899 106 600.
1: Il distributore che manca,
0: cosa manca?
1: Cosa dovremmo inventare? No, magari svoltiamo pure qualcosa, ci alziamo
0: vediamo.

0: Baby Burn, brano di qualche tempo fa, se non sbaglio era il 98, ma secondo me era pure un po' più avanti, però quindi
1: se,
0: mi sto contraddicendo da solo. 2001-2002,
1: sì, quella roba lì mi ricordo.
0: Vabbè, però tante. Allora, 3899-600 ci state scrivendo, sì. Ci state anche
1: raccontando,
0: ricordando che quest'oggi io ed Emanuele ci chiameremo
2: Caccarelli et Merdazzoli.
0: Esatto, io sono Caccarelli e te sei Merdazzoli.
1: Quindi sarebbe Giambiero
0: Caccarelli ed Emanuele Merdazzoli, incredibilmente. Allora, dai, note audio, sentiamo cosa ci dite, vai.
3: Sera Antipop.
0: E là.
3: No, per me il distributore c'ha una sua logica, se
0: sì.
3: Che ne so, per quando ti sei fa sbracciata con i cosi, con gli amici,
0: sì.
3: Ti accorgi che dopo che ti sei mangiato 5 kg da arrosticini, c'hai ancora fame,
1: al supermercato
3: che non famo, sei tre di notte,
0: c'ha ragione lui.
3: Vai al distributore e te ne compri un altro pacco. Allora lì
0: quindi
3: ci
0: mi
3: possa...
0: dici che c'è.
1: Ma alle tre di notte non te viene voglia di...
3: Oppure che ne so, te chiama la gnagna, ti dice sto per riacere a casa tua, che cucina mai qualcosa di buono. Chiuso alle 7:30 di sera, magari a rossicinare è già chiuso.
0: Vabbè.
3: Che fai, che non fai, che...
0: Quindi tu sei a favore del
3: pacco da rossicini.
0: Vabbè, nel frattempo
3: le pallotte, le caciove, si chiamano. Allora c'ha un senso, se no non vedo perché dovresti andare a comprare questa roba al distributore.
1: Non ho capito, quindi sei
0: per me è a favore.
1: Sei a favore?
0: No.
1: Non ho capito, si vede che siete paesani.
0: Io bene, no.
1: Giancarlo da Roma vi fa sapere che all'aeroporto di Doha, non ci sei mai stato, puoi ordinare qualsiasi cosa da bere e mangiare che ti viene portata in qualsiasi parte dell'aeroporto tramite robot refrigerati. Peccato non portino la vulva, ma questo a voi non interesserebbe. Raga, ma che ci avete oggi?
0: Perché oggi, io capisco che il caldo crea, magari può creare,
1: però dovrebbe essere
0: Così a Giancarlo
1: dovrebbe essere il contrario.
0: Tu però non sai, per esempio, allora è vero che a Doha c'è questa fantastica invenzione,
1: distributori, però stiamo parlando.
0: No, però io invece, a proposito di tecnologia, ho trovato quest'altra notizia di sto bagno.
1: Ma vogliamo parlare di
0: questa toilette portatile? No, è bellissimo, perché è una toilette portatile che te con l'applicazione la chiami e viene da te
1: e fai quello,
0: cioè, che ne so, sta adesso dall'altra parte della radio, no? Io con l'app la posso chiamare, arriva.
1: Però c'è il bagno, cioè non serve.
0: Ma metti che non te vuoi muovere, vabbè, questo era per farvi capire che la tecnologia
1: ha fatto passi da gigante
0: negli ultimi mesi.
1: Quello è. Vabbè, quindi allora, vediamo un po' le vostre idee su distributori, che passione quelli che mancano, il distributore di imprecazioni.
0: E ancora, quello va
1: in quel giorno, in caso, in quel giorno va tutto una melma e per caso tu le hai terminate. Non penso sia.
0: A me dà fastidio, per esempio, sta cosa, no? Adesso stavo leggendo che in Alto Adige, a San Cassiano, che è dove parlano un po' così, un'azienda agricola locale ha installato un distributore H24 che eroga spec. Mo io voglio salamini affumicati e uova fresche di propria produzione. Bellissimo,
1: bello,
0: tutto quello che vuoi.
1: Quanto spec puoi interessare?
0: Quanta voglia di spec ci può essere?
1: Senti, un distributore di vulva.
0: Ancora,
1: non ho capito,
0: raga,
1: che avete fatto oggi voi.
0: Oggi
1: avete voglia, non lo so.
0: Non so se probabilmente volete far sì che Antipop si interrompa prima, perché a forza di
1: ditelo, che finiamo prima.
0: Allora ditelo, perché finiamo prima.

0: Qui su Radio Rock, allora andiamo avanti con le note audio, messaggi 3899 106 600, andiamo su Telegram. Ecco Marco, sentiamo.
1: Buon pomeriggio Antipoppi. A me mi è venuto con 40 anni di ritardo una bella idea per un distributore.
0: Vai, no.
1: Distributore delle candele per motorini, 40 anni fa ci avresti fatto i soldi, adesso
0: però
1: no.
0: Oggi no, cavolo,
2: peccato, vedi, cioè.
0: Sai, stavo leggendo che per esempio in America sono installati fuori dai negozi di musica, vicino ai locali per i concerti negli Stati Uniti, dei distributori di corde per chitarre e plettri,
2: sì, sì,
0: che permettono appunto ai musicisti di poter acquistare corde, bacchette,
2: magari se rompono
0: batteria, magari all'ultimo minuto, anche
2: ottimo,
0: di notte. Quella,
2: ottimo,
0: per esempio,
2: molto utile.
0: Secondo me è un'ottima idea.
2: Però non è messo ad minchiam in giro per la città,
0: no,
2: ma è messo fuori dal
0: no,
2: club.
0: Esatto,
2: quindi è molto,
0: esatto,
2: utile.
0: Esatto,
2: allora, senti, c'è un attimo un messaggio divertente. Il nostro amico Teo ci scrive, vabbè, manda una foto molto bella con un distributore di acqua, così è severamente vietato colpire il distributore con i pugni, metti che magari eroga poca acqua, c'è un problema, ti ricorda che non puoi prendere a cazzotti il distributore,
0: sennò poi
2: so,
0: ma non lo puoi fare,
2: non
0: lo puoi fare, non li può,
2: non
0: si
2: può
0: fare. Allora ancora, dai, sentiamo.
3: Ragazzi, buon pomeriggio. Io comunque sono stato in settimana bianca a marzo a San Cassiano e vi dico che lì lo spec me lo mangiavo come le golia, come le morosità.
2: Ah, quindi vedi, serve.
3: Altro che voglia di spec. Lì se non ci fossero i distributori saremmo marti.
2: Vedi? Ottimo, quindi, cioè.
0: Vabbè.
2: Buono, no?
0: Buono,
2: via lo spec.
0: Via lo spec, dai.

0: Yesterday's Machine, Linkin Park, 16:27, state ascoltando Radio Rock, Antipop nello specifico, quest'oggi Emanuele e Giampiero con voi sino alle 10:08, mi verrebbe da dire, poi sarà il turno di Mal Rumore, incredibilmente. Senti, che ancora note audio, sì, messaggi, stiamo
1: un
0: parlando.
1: Un bel distributore di gnocchi o arancini, baci, ah. Georgia.
0: Guarda, no, ho avuto paura che l'ennesimo.
1: No, no, no, Georgia è una persona molto educata, non è una cafona come gli altri ascoltatori.
0: Che,
1: scherzo, ovviamente, però ecco, gnocchi e arancini, allora, specifica come richiesta, però magari ne va ghiotta.
0: Io chiedo scusa, ma sono andato in fissa un po'. Sei pagato con i distributori automatici di Dubai.
1: Dubai che
0: Dubai è una cosa incredibile, perché allora c'è il kiosk per il test dell'oro, cioè tutto sull'oro, poi praticamente, cioè una novità tecnologica da parte della municipalità di Dubai, che non vende oro ma funge,
1: ma sono da realtà,
0: un laboratorio intelligente, cioè tu inserisci un gioiello
1: e ti dice...
0: questo sportello high tech è in grado di analizzare e certificare la purezza dell'oro in meno di un minuto.
1: Poi quindi è un servizio più che poi no, okay.
0: Poi noi parlavamo di distributori di birra, ma a Dubai ci sono i distributori di champagne, quindi
1: vedi,
0: attenzione,
1: oppure arancine e gnocche, vedi, arriva subito la
0: corea,
1: come ti chiami tu?
0: Vediamo.
1: Ma signor Roberto,
0: allora vabbè, shampoo per pulirsi mi pare un po' che non è che pasti caldi,
1: vabbè, però scusa, anche lì no, hai esigenze perché ti sei dimenticato lo shampoo a Dubai, a casa, e sei a Dubai, te lo compri,
0: vabbè, se trova lo shampoo hai 3 di notte, ti ricordi lo shampoo,
1: che ne so, magari,
0: vabbè, ma questa mi sembra la cosa meno,
1: no, però pure
0: tra
1: lì,
0: le tante cose che hai detto,
1: pallotte cacio e ova,
0: tra le tante cose che hai detto,
1: caccarelli e temerdazzoli, non mi ha ancora chiuso il microfono però,
0: ma vedi, devi continuare così. Oh, l'ultimo che volevo leggere, sì, che mi era piaciuto, è presente, Passi Caldi e Bread for All. No, un bellissimo progetto solidale voluto dallo sceicco Mohammed bin Rashid, tramite questi distributori intelligenti dislocati nei supermercati e nei punti strategici della città, i lavoratori e le persone in difficoltà economica possono ritirare gratuitamente pane appena sfornato e pasti caldi pronti come riso, birani o pizza, semplicemente scansionando la propria carta d'identità emiratina. Incredibile.
1: Vabbè, questo ecco, può essere sicuramente utile come forse uno dei più utili che abbiamo trovato a Dubai,
0: almeno per una volta non si parla di oro,
1: porta chiavi d'oro, dai, su.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Anti-pop.
6: State ascoltando
5: Anti-pop,
6: la trasmissione che peggio è impossibile.
5: On Radio Rock.
7: Quarta mezz'ora del venerdì 31 luglio. Cominciamo con John Jett e la sua Hate Myself for Loving You.

0: music right here.
1: Brand new music.
2: Brand new music.
3: Give me

0: nostre 15 novità. L'invito è come al solito di andare proprio sul sito radiorock.it e votarla. Attenzione.
1: Senti, vogliamo leggere il messaggio del nostro Giancarlo o no?
0: E non so qual è, però sì.
1: Finocchione, volevo augurarvi ottime vacanze. Domani mattina
0: almeno
1: parto.
0: Qualcuno c'è, c'è.
1: E per un intero mese non vi ascolterò. Tornerò ristorato. Magari
0: bravo.
1: Voi starete ancora al caldo a soffrire la vita. La scala sociale è questa. Guarderò chiappe, farò sesso anche alla faccia vostra, amici cari.
0: Attenzione.
1: Buone vacanze. Buone vacanze al nostro grandissimo ascoltatore e un po' amico, anche se ci
0: attenzione,
1: sta sulle balle, Giancarlo.
0: Attenzione, che quando Emanuele dice certe parole,
1: ballo,
0: non è che...
1: ballo.
2: Secondo me quelli che chiedono il distributore di vulva è perché è giusto così la possono trovare.
1: Potrebbe essere, potrebbe essere.
0: Un'ottima.
1: Beh, perché vedete, tu hai una carenza in qualcosa, cerchi, no, la distribuzione automatica, vai.
3: Comunque, ragazzi, io 2 anni fa ero nel Sasso ex a lavorare. E sostanzialmente c'è stato un distributore che c'aveva i cannelloni all'usagno.
0: Aspetta, vorrei... Ah, io non credo di aver capito nulla.
1: Nulla, però vabbè.
3: Comunque, ragazzi, sì. Io 2 anni fa ero nel Sussex a lavorare. E sostanzialmente c'è stato un distributore che c'aveva i cannelloni.
0: Vabbè, a Los Angeles.
1: Cannelloni.
0: Cannelloni a Los Angeles.
1: Io prometto cannelloni.
4: Spaghetti, bolle, insalatine, cannelloni.

0: Purple Rain Prince qui su Radio Rock. Allora Emanuele, tra poco insomma basta parlare dei distributori perché
1: sì, infatti
0: qui sta avvenendo, non si potrebbe dire, ma una voglia di fumare a forza di parlare di
1: perché te il concetto di distribuzione ti fa venire in mente
0: solo sigarette su sigarette. Vai 3899 96 100, sentiamo dai.
2: No, ma avete fatto in mente, no? Perché che cosa, un po' tempo fa mi è capitato circa un paio, un mesetto e mezzo fa,
0: sì,
2: di dover andare al pronto soccorso. Fortunatamente, vabbè, niente
0: nulla
2: di grave.
0: Di dire,
2: Però ho scoperto il pronto soccorso Casilino, poi, del Casilino, non so se anche negli altri è così. Scoperto che al pronto soccorso c'è questo distributore,
0: sì,
2: diciamo gigante, tipo un locker
0: di Amazon,
2: sì, di questi qua. E dove ti vendono tutto ciò che è per l'ortopedia, quindi tutori per la spalla, per la caviglia, per la gamba, per protesi, tutto quello che ti serve dopo un trauma, ti vendono tutto.
0: Però
2: tu esci dal pronto soccorso, dici congiuda, mi fa male la caviglia, mi serve il tutore, ecco,
1: e tu lo prendi là,
2: ti vende il tutore.
1: Però giustamente se tu sei lì è perché magari c'è qualcosa che non va, e allora ha senso.
0: Ma sai, l'ho notato pure io, no, a Casilino, credo, insomma all'Euro, adesso non ricordo come si chiama l'ospedale, pure io sono andato al pronto soccorso e devo fare delle visite e è capitato un distributore del genere, insomma, dove non c'erano i preservativi, insomma, per intenderci, però c'era tutta roba di
1: protesi,
0: prima
1: necessità, fegato, no, organi interni, no,
0: protesi non lo so, però sicuramente
1: delle cose utili soltanto se sai male, no, quel caso ha senso, cioè nel senso, se tu dici mi serve una pancera, mi serve un busto, mi serve qualcosa, lo trovo lì.
0: Vabbè, mo il busto ti dico, un busto di pietra, come fai?
1: No, il busto della schiena, perché
0: perché
1: al massimo quello sarebbe mezzo busto, però non un busto intero, capito?
0: Capito, non è che busto, quello per distributore per un busto, capito?
1: No, il busto
0: per un mezzo busto,
1: quello per la schiena,
0: chiamalo come vuoi.
1: Una mezza schiena, dipende, cioè il mezzo busto e la mezza schiena,
0: una mezza voglia di busto. Busto arsizio,
1: busto arsizio, sì,
0: vabbè,
1: in realtà dicevo il busto del mal di schiena, quando tu devi stare dritto con la schiena,
0: no, è quello.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: terza ora di Antipop, perché sono venerdì 31 luglio. Cominciamo con i Pixies di Where Is My Mind.
1: Radio Rock, back in time.

0: Crawl per gli In This Moment, una novità targata Radio Rock 17:10, se vi piace appunto la sezione, quella novità all'interno del sito radiorock.it. Emanuele, allora chiudiamo il discorso distributori sì, distributori no, con questo messaggio che direi che è quello conclusivo, che dice distributori di pizza ma non quello che esiste già e la pizza fa schifo, pizza buona, buona, dice Marco. Sì Marco, però dovremmo credo mettere all'interno di questo distributore di pizza un pizzaiuolo vero
1: che la possa fare
0: che
1: buona,
0: la possa fare lì per lì buona, perché sennò è surgelata e tu mi insegni.
1: Però scusa, anche la pizza surgelata no, non è, non, cioè ce ne sono di buone, io non l'ho mai mangiato,
0: io perché
1: ne
0: sono spesso,
1: però
0: quelle,
1: io speedy pizza ti arriva
0: più, no sì, però più o meno sì, dagli anni 90
1: sì,
0: non,
1: sì, sì. Senti, invece visto che sì, forse gli anni 90 era un periodo,
0: applauso agli anni 90,
1: è bravo proprio per quello, perché andiamo verso un mondo che secondo me non è proprio bello.
0: Ah,
1: si sta parlando tantissimo di questi biglietti, no, relativi al concerto di Bruno Mars,
0: sì.
1: Biglietti in vendita con la dicitura audio only, praticamente non vedi il concerto, lo senti e basta. Ora cioè la domanda, no, ho trovato un po' di articoli, tutti si interrogano e fanno un po' questa domanda: è
0: sì,
1: giusto pagare per un concerto che non vedi? No cazzo, non è giusto,
0: no.
1: Non c'è neanche da discutere ragazzi, non è normale, cioè
0: no,
1: perché
0: almeno,
1: dobbiamo accettare questa
0: fatto
1: roba,
0: che non è tanto il fatto di non vedere, ma che tu manco uno schermo mi metti,
1: no, ma,
0: cioè quella è una cosa folle.
1: Tra le categorie di biglietti in vendita per le date londinesi di fine luglio è comparsa la dicitura no view audio only a un prezzo di quasi 60 sterline.
0: Diciamo, allora, diciamo che almeno quello te lo dicono, cioè non è che ne so, come il concerto di Ultimo
1: dove tu
0: che vai e ti ritrovi davanti a
1: sì, diciamo pure che lì
0: però cioè quello ci può stare
1: persone,
0: esattamente,
1: eh.
0: La cosa che è brutta secondo me di quello che dici è che quanto costa il biglietto per non vedere 60 sterline,
1: 60 sterline,
0: che era il prezzo del pit una volta, il pit una volta costava 60 sterline, mo 60,
1: quindi
0: 70 euro, 80
1: siamo,
0: euro.
1: Siamo
0: quello
1: legittimando.
0: Paghi per non
1: paghi
0: vedere.
1: Siamo legittimando quello che, cioè, quello che se sapeva, no? Nel senso, adesso se non altro, come dicevi, te lo dico, te lo comunico, ma non è comunque normale,
0: no,
1: raga, non
0: no,
1: va comunque bene. Cioè, facciamo la radio, sai che non puoi ascoltare. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, vado al concerto tutto, perché voglio vedere uno spettacolo.
0: Vuoi vedere Bruno Mars?
1: Vuoi vedere Mars Bruno, capito?

0: Kiss con Detroit Rock City qui su Radio Rock alle 7:16. Intanto il chioppo di Kiss,
1: il chioppo finale,
0: mi verrebbe quasi da dire. Allora dai, ci state scrivendo 3899 106 e 600, vai, vai.
1: Ah, c'è Fabio, manda un messaggio. Buongiorno Fabio da Roma. È giusto che uno va a un concerto per poterlo vedere, ma se c'è scritto che c'è solo l'audio, quindi audio only, solo l'ascolto,
0: sì,
1: e tu lo compri, il coglione sei tu o loro che lo vendono?
0: Pure tu,
1: quello
0: pure
1: è vero,
0: hai ragione.
1: Però il punto è che non dovrebbe esistere un sistema del genere. Tu vai ad un concerto per vedere uno spettacolo, oltre,
0: certo,
1: che per sentire, perché poi ci sono quelli che magari, ecco, c'è la scenografia, tutto quanto, il palco allestito, proprio è uno spettacolo vero e proprio. E l'idea di poter vendere un biglietto per un concerto solo audio è proprio sbagliato in sé, cioè non deve esistere, questo è un po' il senso.
0: Anche perché se no, ripeto, ti metti fuori,
1: ma dai, se no allora vale tutto, vale il ristorante che non puoi mangiare, la partita di calcio che non vedi la palla, non so, diventa, vale tutto, vale.
2: Raga, ma di che cazzo stiamo parlando?
0: Che
2: sono
0: andato
2: a vedere Caparezza, 48 euro il concerto più bello della mia vita. Ne ho visti tanti di Caparezza, visto anche i Rolling Stones al Circo Massimo, ma Caparezza a Cattolica nel buco di culo, troppo bello. 48 euro a portata di mostri, di casta di cartapesta alti 3 metri, ma di che cazzo parliamo?
0: Il messaggio tuo si è inteso come ancora si può fare,
1: si
0: per
1: può
0: certo
1: fare
0: dire. Io sono d'accordo con te, però parliamo di altre cose, cioè stava parlando del concerto di Bruno Mars a Wembley piuttosto,
1: sì,
0: che
1: diciamo pure che comunque
0: hai detto i Rolling Stones, chiaramente
1: diciamo pure che comunque 50 euro non sono pochissimi, cioè
0: no,
1: però li vale,
0: li vale tutti,
1: però ecco, quindi lui dice, ti fa un allestimento, i mostri giganti, tutto quanto, così è una roba che va vista, e se non lo vedo perché che devo pagare, scusa.

0: parlato poco fa, insomma, al nostro amico. Che è successo?
1: Hai pagato, eh?
0: Chi ha pagato?
1: Tu hai detto, abbiamo pagato.
0: No, io non ho
1: detto. Hai detto questo. Non mi sembrava di capire.
0: Ho detto oggi voglio discutere.
1: No, non voglio discutere. Voglio però leggere un messaggio. Vai. Come ascoltare Radio Rock sui 102.5. Il Vabbè. Senso è quello.
0: Però i 102.5 non ti mettono mai il schiene.
1: Non te lo metteranno mai.
0: Ma con Say What You Will. Incredibile, mai. Sta roba.

0: Say What You Will, lui è Miles Kennedy di Chiuso Radio Rock, 17, 24, quasi 25.
1: Ci siamo quasi,
0: ci siamo
1: maestro Giandiero.
0: Incredibilmente.
1: Messaggio di Diego: ho appena preso la macchina a noleggio e girando tra le radio ho trovato voi. Mi avete messo Master of Puppets and Detroit Rock City nel giro di 20 minuti. Ma dove cazzo eravate fino a ieri? Diego, dove eri tu fino a ieri?
0: Io sono qua dall'84.
1: Capito?
0: Diego.
1: Ma adesso che hai scoperto Radio Rock, sei
0: non
1: implicato
0: la cancellare più,
1: a non lasciarla mai più. Non ti permettere.
0: Andiamo avanti con Rock Bottom, UFO.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Questo è
5: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
6: Ultima mezz'ora di Antipop per questo venerdì 31 luglio, ma diciamo luglio in generale. Cominciamo con Jack White e la sua 16 Soul Teens.
1: Radio Rock. Back in time.

Basement direttamente da Ipswich, incredibilmente Wild il titolo. Se vi piace il sito radiorock.it, sezione novità. Dunque, io vi devo ricordare che c'è una grande novità per Radio Rock, perché da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia anche in TV e in tutta Italia.

0: direttamente dalle Wall di Pink Floyd con Comfortably Numb, caro il mio Emanuele Forte. Siamo quasi agli sgoccioli di questa puntata, mannaggia, guarda.
1: Bene, dispiace, maestro Giambiero ha iniziato il conto al rovescio praticamente, sì, sta facendo tipo il countdown di Capodanno, sta lì con i trenini, le cose. Ma insomma, esatto, come passerà queste vacanze?
0: Ma affari tuoi, cioè, queste sono cose che non dobbiamo restituire, cioè noi dobbiamo
1: restituire. Non è carino da dire, fatti gli affari tuoi, non è carino.
0: Ma te lo devi aspettare.
1: Ma perché me lo devo aspettare?
0: Lo devi aspettare perché insomma ci poteva stare una risposta.
1: Sì, però
0: una risposta del genere, laddove tu vuoi mettere in piazza i cazzi miei.
1: Ma no,
0: no,
1: è per dire,
0: quello è il problema.
1: Si riposerà, viaggerà.

0: affari miei, ma perché motivi? Cioè, ci abbiamo tutto il tempo fuori onda per parlare degli affari nostri, e tu no, in diretta devi mettere. Dai, quanto hai speso ieri di benzina? Ma affari miei, sono affari miei.
1: Non te l'ho chiesto quanto hai speso.
0: Ma volevi sapere.
1: Non ti ho chiesto quanti soldi ha sul conto. Semplicemente per parlare, questo ultimo quarto d'ora da passare insieme, poi ci rivediamo a settembre.
0: Se salutiamo adesso.
1: Se salutiamo adesso.
0: Alcuni dicono se salutiamo adesso.
1: Maestro è riservato su sugli impegni.
0: Andiamo avanti. Wood, loro sono gli Alice in Chains.

0: Alice in Chains con Wood, questo Radio Rock, incredibilmente 17:49, scoccata proprio ora. Sentiamo, sentiamo, c'è della polemica.
1: Ah, vai, vai, vai, ci piace.
2: Ero talmente rilassato con Pink Floyd, con Coldplay, eccetera. A un certo punto arrivano queste trombe da stadio. Sembra di aver sentito la mia compagna che comincia a urlare.
0: Sì, questo è
2: la prima che si sveglia.
0: Come no, come no?
2: Che si è addormentata la notte. E urla anche durante la notte.
0: Sì.
2: Madonna mia, che coito interrotto. Ci vuole un po' di rilassamento dopo una canzone del genere. Mica le trombe da stadio.
1: Noi mettiamo quello che ci pare. Se vuoi apri una
2: radio. Ma tu dimmi se
1: basta!
2: Tra e Wood degli Ace in Chase uno deve metterci le trombe
0: poi, ogni volta
2: uno deve lasciare
0: che
2: cantare
0: tu manderai
2: cose,
0: un messaggio
2: di qualche secondo per lasciarsi fluire invece trombe da stadio.
1: Adesso le metteremo anche 3-4 volte.
0: Cazzo, ma che cazzo cosa?
1: Ma noi le metteremo 3-4 volte perché ci è mandato questo messaggio. Poi se vuoi ti apri la radio,
0: ma tu basta che ti apri la tua radio, poi comunque cioè, abbiamo anche una responsabilità.
1: Bravo, diglielo.
0: Cioè, se ti rilassi troppo, poi non vorrei che capisci. No,
1: se stai guidando e ti rilassi troppo, è un problema, caro amico.

0: Qui sono le Rock 17:54. Caro il mio Emanuele Forte, dai,
1: siamo arrivati,
0: dai.
1: Maestro Giambiero,
0: ci siamo, piano piano. Adesso non possiamo usare le trombette, se no
1: ce l'hanno
0: bloccate la questura.
1: Sequestrato le trombette da stadio.
0: Le trombette possiamo solo mettere questo,
2: Caccarelli e
1: Merdazzoli,
0: questo
1: dai.
0: Lo possiamo mettere, questo lo possiamo mettere, o se no non possiamo usare la
1: La trombetta.
0: La trombetta, ma questo sì.
1: Il maestro,
0: campanelliello.
1: Ci siamo? Vuole salutare?
0: No, vabbè, noi ci ritroviamo a settembre, da lunedì, no? Torna Valerio, quindi il duo Antipop non va mai in ferie.
1: E come no? Mai?
0: No, purtroppo no, cari amici, questo è. Quindi noi ci ritroviamo personalmente a settembre, quindi buone ferie a tutti. Emanuele, buone ferie pure a te.
1: Grazie, maestro
0: Valerio.
1: Te lo saluto, poi ci organizziamo una pizzata.
0: Ma quelle cose che si dicono non si fanno
1: mai. Ma chi ci prende?
0: Vi lasciamo con Paolonia e Sandro, Mal Rumore, con voi sino alle 21. E appuntamento con Antipop lunedì, con me a settembre. Ciao.
1: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
3: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Rumore.
2: Mal rumore.
3: Questo è Mal rumore.
4: On Radio Rock.
2: On Radio Rock.
1: 18 e 5 minuti in questo istante, in questo ultimo venerdì, ultimo giorno di luglio. Finalmente sta per finire questo mese così caldo, così difficile, così pesante nelle sue atmosfere e nei suoni. Se ascoltiamo qui il Radio Rock, sicuramente troviamo la musica dei nostri desideri. Quella che avete ascoltato finora è stata firma di Antipop. Quindi ringraziamo Giampiero Giuli ed Emanuele Forti. Andiamo sul sito radiorock.it a recuperare tutta la playlist della loro trasmissione. Ben ritrovate, ben ritrovati. Questo è Mal Rumore, l'avrete capito dalla sigla. Polonia Zoom con voi fino alle 21 e per un bel po' di percorso ci affiancherà il buon Sandro Canori, oggi anche ospiti, quindi particolare attenzione, saremo più o meno idioti del solito, chi può dirlo? Intanto iniziamo anche noi con la musica, primo salto indietro nel tempo, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
2: Radio Rock, back in time.

scenario e dei migliori. Viene dipinto dalle prime due canzoni qui a Marrumore quest'oggi. Bad Moon Rising sta salendo, una terribile, cattivissima luna. Avete visto che luna in questi giorni? E Nothing But Thieves con questa novità ci portano anche dei cani randagi. Stray Dogs si chiamerà così il loro album in uscita a settembre. Intanto iniziamo a tutti gli effetti questo Marrumore mentre andate a votarla sul sito radiorock.it.

0: rimpiango la gasolina.
1: La vuoi? Se vuoi mettiamo quella,
0: no,
1: eh?
0: No, no.
1: Ormai questa sarà la canzone di Mal Rumore per sempre. I believe that you are cursed.
0: Cringe.
1: Ah, va bene, l'abbiamo capito, l'hai già fatto ieri.
0: Sei più e lo farò per sempre. Guarda, ti ricordi quando stava per morire la regina Elisabetta o il papa? Io non mollo, non mollo proprio. Tengo
1: e
0: botta.
1: Chi sarà questo che non molla se non Sandro Canori?
0: È morto Don Mazzi, incredibile. Buonasera, amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.100, Mal Rumore. Guarda, ci fa molto caldo, eh?
1: Guarda, giusto? Di tutte le notizie, il fatto che sia sorprendente che sia morto un uomo di 96 anni.
0: Oggi vorrei anche raccontarvi una cosa per spezzare la lancia nei confronti di un uomo.
1: Quale?
0: Mentre venivo qui ho assistito a una scena di una tenerezza incredibile.
1: Cioè?
0: Praticamente a questa persona, sotto 40 gradi all'ombra, gli si ferma la macchina sulla corsia d'emergenza, no?
1: Ok.
0: Però è la cosa migliore che ti può capitare, sul raccordo.
1: Almeno.
0: Cioè, te si ferma quando già stai sulla destra, riesci ad andare sulla corsia d'emergenza, ha provato a ripartire, ma ha visto che non era cosa, quindi praticamente dopo due metri ha messo queste quattro frecce sulla corsia d'emergenza. E poverino, questa persona, che evidentemente nemmeno era troppo sveglia, si è sentito di doversi scusare con le teste di cazzo che dovevano passare sulla corsia d'emergenza per fare prima, perché gli ha impedito il passaggio, e quindi si è creata una fila di alcune
1: di
0: macchine dietro di questo, perché questo poveraccio, ma lui era l'unico dove doveva stare,
1: certo.
0: Cioè si era fermata la macchina, meglio di così, e poverino si vedeva lui tutto che dalla macchina si scusava quasi con questi dietro, perché evidentemente pure lui quando la macchina funziona
1: è uno stronzo. ok
0: però
1: è
0: mi ha fatto compassione, capito, questo gesto in cui lui si è sentito di
1: perché la legge della giungla in realtà prevede altri criteri.
0: Stava facendo la cosa giusta, poverino, e si è sentito per chiedere scusa.
1: Ma suo malgrado, tra l'altro, non penso che abbia scelto di.
0: Esatto. No? Mi ha fatto capire quanto questa città ci dà tanto, ma ci dispercezione le percezioni.
1: E poi è strano, però, questa cosa. Abbiamo avuto forse un collegamento mnemonico io e te in quel momento, perché anch'io arrivando in radio ho pensato proprio agli stronzi che passano su la corsia d'emergenza. Forse ne ho fulminato uno per sbaglio, ho preso lui, chi lo sa. Molto particolare questa cosa. 3899 106 600, contribuite anche voi alla particolarità di questo inizio di Mal Rumore, raccontateci come state, che cosa volete, cosa possiamo fare per voi. Cosa avremo oggi, Sandro, nella seconda ora di Mal Rumore?
0: Avremo con noi Susetto Erduro, conosciuto così sui social, l'avrete presente, se non avete presente ci penserà lui presentarsi, attivista sui social, musicista, scrittore anche lui per Momo Edizioni, e pensate, secondo ospite in due settimane edito da Momo Edizioni, ma noi non abbiamo sentito Momo Edizioni per organizzare queste cose, ma Sandro Canori,
1: è tutto un caso,
0: è tutto un grande caso, ma sarà magari l'inizio di un qualcosa, chi lo sa. Intanto alle 7:10, quindi sì, fra un'oretta circa avremo con noi il Susetto.
1: Che bello. Intanto, a proposito di inizi, ci sono sempre anche delle fini. Come è finito ieri Mal Rumore?
2: Fatti appresi in questo qualunque episodio di Mal Rumore. Il figlio del signore del piano di sopra ha una relazione con se stesso.
1: Come?
2: I Pixies sono fondamentalmente abbastanza vivi.
1: Sì.
2: Alan Tudyk era Steve, il cazzo di pirata, ok?
1: Cosa?
2: Quello che prenderemo domani è ancora avvolto nel caos. Questi sono serpenti e questo è il Mal Rumore.
1: Sì, c'è stata un'involontaria fissazione con i serpenti. Non ho ben capito perché, cerchiamo di evitarla. Però in quest'ora io ho da raccontarvi una cosa bellissima. Hanno finalmente creato il mio migliore amico.

0: devo dire, mi era presa così. Attraverso i Nothing But Thieves sono finita nella versione originale, in realtà, di Nothing Compares to You. L'ha scritta proprio lui, il signor Prince, che trova l'accordo del nostro Marco al 3899 106 600. Sentiamo se ce l'ha con Prince o con chi passa sulle corsie d'emergenza o cosa.
1: Vabbè, mica pensare che mi sono offeso.
0: Di cosa?
1: È un'opinione mia, una cosa.
0: Chissà, forse sta rispondendo al programma di
1: prima. Sei tu che hai vinto il microfono d'oro, io vendo la pizza.
0: No, è bellissimo, è arrivato un messaggio alle 18:17, evidentemente per il signor Giuliano Leone, che poi signor, chissà con chi ce l'aveva Marco. Il primo anno di università, ci insegna Elena, il prof di antropologia ci fece riflettere su quanto per noi che viviamo a Roma, sia normale ringraziare chi si ferma per farti attraversare sulle strisce, quando dovrebbe essere scontato. È una grande verità, qua spesso ci troviamo a ringraziare chi si ferma, mentre in altre città in automatico il pedone passa, la macchina si ferma e non c'è neanche uno scambio di sguardi.
2: Sì, infatti mi sento di dire che il pedone ha sempre ragione, è una bella cazzata che legittima le persone a fare le cose con la testa fra le nuvole, invece il pedone va responsabilizzato e c'ha ragione se c'ha ragione, se no anche il pedone può avere torto. Il fatto che sei sulle strisce non vuol dire che tu puoi fare tutto quello che ti pare, soprattutto se sto arrivando e sto anche forse a 50 km orari e tu sai, mi vedi e sto a un metro dalle strisce. Ho capito che stai sulle strisce, fratello caro, ma non è che io posso fare i miracoli, andare contro le leggi della fisica, sperare che la frenata faccia sì che la macchina sospenda la forza di gravità e io riesco ad inchiodare per tempo. Quindi responsabilizziamoci da entrambe le parti e tu, pedone, non t'adagiare sul fatto che hai sempre ragione, perché poi comunque se mori con la ragione ce fai veramente poco.
0: Molto poco.
2: Però sono d'accordo sul fatto che ultimamente, lo vedo anche sui social come trend e tutto, ci stupiamo delle cose normali e non ci stupiamo delle cose che non dovrebbero essere normali, ma che ormai sono considerate normali, tipo la gentilezza, per dire, ci stupisce.
0: Sempre.
2: Vedi, guarda quanto è umile questa persona. Magari questa persona ha solo ringraziato un'altra persona, che dovrebbe essere la norma, no? E invece no, fa trend. La gentilezza fa trend.
0: Ormai viviamo tutto attraverso.
2: Ma vedi come è educato. Capito?
0: C'è chi ha chiesto, ma sei serio?
2: Che cosa?
0: Non lo so, ma sei serio? Sei serio, Sandro?
2: È riferito a che cosa?
0: Evidentemente su qualcosa di quello che
3: ma
0: hai detto.
3: Tendenzialmente sì, sono sempre serio. Poi a volte dico pure tante cazzate. Però
0: ma
3: dipende
0: magari
3: dal contesto,
0: ci sono
3: contesto si capisce di solito però.
0: Esatto, poi ci sono anche le esagerazioni.
2: Questo per dire che se hai avuto l'impressione che fossi serio, probabilmente sì.
0: Chissà, sentiamo.
4: Vero, vero, ragazzi. Il pedone spesso ha torto, però, ragazzi, solo a Roma si vedono le persone che accelerano in prossimità delle strisce, che rosicano e te mandano a fanculo.
0: È vero.
4: Se sono costrette a fermarsi.
2: Aspetta, però
4: e
2: non facciamo
4: su
2: tutta un'erba un fascio di campo. Allora, innanzitutto è vero, a Roma c'è questa cosa che se tu fai notare a qualcuno che ha sbagliato, ti manderà a quel paese. Anzi, c'è anche il next level, cioè chi fa la cosa sbagliata si gira a guardarti sapendo che tu lo manderai a quel paese, in modo tale che ti può sbroccare.
0: Sì,
2: quello è il next level, capito? Sì. Cioè io so che ho fatto l'infamata e quindi mi giro a imbruttirti per vedere se mi insulterai. Quello è il next. Detto questo, però, come c'è sta gente che accelera sulle strisce, c'è anche chi con quelle cuffiette, senza guardare minimamente ai lati, prende e si butta sotto le macchine. Per questo dico un po' e un po'. Tutti vanno responsabilizzati. Sarà che io comunque mi è sempre stato detto, prima di attraversare guarda a destra e poi a sinistra, e io lo faccio anche se deve attraversare sulle strisce, perché per ogni stronzo che accelera quando sta arrivando alle strisce c'è un pedone che attraversa senza guardare. E secondo me è sbagliato, e sono sbagliate entrambe le cose, ripeto, perché avere ragione non ti salva la vita spesso e volentieri.
0: Ringraziamo Fabio che ci manda testimonianze anche milanesi. A Milano il pedone manda a fare quello che deve fare l'automobilista, perché tanto lo farà anche lui, e quindi c'è un dare a avere già a prescindere, portato
2: certo
0: da casa. Mi sembra ottimo, va bene. Tra poco però vi parlo del perché non sarà mai più per me un problema tutto questo, perché andrò sempre e per sempre in giro sopra a cavallo di una cosa che si chiama three halves, tre metà. Una roba meravigliosa, l'hanno inventato in California, lo stanno costruendo. Io credo che sia la prima volta che vedo un sogno realizzato così bene.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: this one we aim for? Cause you usually have a word up your sleeve for feelings that we have no name for. Redeemer!
1: Redeemer, loro sono Yard Act, che bello ritrovarli tra le nostre novità con questo brano qui. Che bello che vengono a rinfrescare l'aria dopo che siamo tornati indietro nel tempo con gli U2, Sandro, che sono pure dentro le nostre novità. Quindi avremmo che potuto bello. Anche rischiare un panino di U2, capisci bene che io prendevo, me ne andavo.
2: Beh, questa è contro le regole, no? Qua. Due canzoni degli U2
1: no,
2: non si
1: possono. No, perché ci sono
2: mettere.
1: Poi delle dinamiche interne alla regia che si fa i cazzi suoi laddove si parla di salti indietro nel tempo oppure di novità. Ma questi sono affari di cui non vi interessa.
2: Esatto.
1: Vi interessa arrabbiarvi particolarmente sulle questioni del traffico. Io che volevo portarvi la creatura perfetta per eccellenza, eccezione alla regola e tutto quello che è, non lo so, Sandro, io una cosa così bella non l'ho mai vista.
3: Raccontacela.
1: Prima sentiamo questi messaggi di queste persone arrabbiate nel traffico, per favore, che così li facciamo sfogare.
4: Devi guardare prima a sinistra e poi a destra, no al contrario.
1: Dipende dove sei, scusami, perché a seconda del senso di marcia.
2: Perché che ho detto?
1: Non lo so tu cosa hai detto, ma se sei a Londra vale il contrario.
3: Vabbè, che c'entra, vabbè, sì, andiamo.
1: Devi guardare nel senso di marcia, ma che problemi avete? Ciao ragazzi, vi ricordo che gli italiani sono quelli che applaudono quando il pilota fa il suo lavoro e fa atterrare l'aereo in Italia.
2: Non si fa più questa cosa, credo, da 15 anni. A me non è mai più successo.
1: Vabbè.
2: Ma perché sono partiti i meme su Facebook, quindi parte la riprovazione sociale e le persone per paura di essere prese per culo non l'hanno più fatto.
1: Vabbè, in Italia la normalità è un'eccezione. Sì, ma non forse per questa cosa qua. Mi è successo questo messaggio, quanto ti piacerà, Sandro? Mi è successo che uno stronzetto travestito da Peaky Blinders.
2: Lo vedi che torna la cosa, vedi, hanno colto quindi.
1: Attraversasse all'improvviso coperto dalle auto parcheggiate a 400 metri dalle strisce. Gli dico, ma vuoi morire? Inutile dirvi, la cascata di insulti che mi sono piombati addosso.
2: Vabbè,
1: mi ha bloccata con lo scooter e non mi lasciava andare. Oltre che stronzo, intorto, anche il sequestro di persona. È dovuto intervenire un altro motociclista che aveva assistito alla scena.
2: Vabbè, però ragazzi, io l'ho detto più volte e lo ripeto, se tu cominci a vestirti come un Peaky Blinders dopo che hai visto Peaky Blinders è evidente che c'hai dei problemi risolti e quindi è ovvio che non dovete interagire con quelle persone perché sono pericolose, perché non puoi, no?
1: Ma almeno
2: giusto?
1: Per
2: non
1: coerenza.
2: Hai amici, esatto. Non hai uno che ti... cioè se io mi immagino,
1: cioè, se
2: io medesimo
1: così,
2: sempre,
1: io spero, no? Che tu sia coerente anche di spirito.
2: Io sì, però io mi immagino, io ho un amico mio, no? Che si veste normale, poi si guarda Peaky Blinders, mi comincia a dire io guardo Peaky Blinders e a un certo punto arriva del botto vestito come uno di Peaky Blinders. Io sarei il primo a dirgli: senti, ma è tutto a posto, a
1: dobbiamo
2: casa
1: parlare.
2: Stai bene? C'è qualcosa che vuoi confidarmi?
1: Certo.
2: Perché non è normale, no? Non è normale. Io pure sono fan di One Piece, ma non è che comincio a andare vestito in infradito e cappello di paglia, no? Comunque vorrei che qualcuno vorrei che qualcuno mi dicesse: scusa Sandro, ma tutto bene?
1: C'è
2: normale,
1: chi può
2: no?
1: testimoniare di una tua presenza a un matrimonio abbastanza. Ma
2: questo è vero, però era un matrimonio in maschera.
1: Vabbè.
5: Avete già detto che all'estero se un pedone ringrazia l'automobilista che si ferma è sicuramente un italiano?
1: Eh sì, insomma, più o meno eravamo in quei dintorni.
2: Vabbè, ma è come prima del Risorgimento e poi dell'Unità d'Italia, l'unità, il meglio di noi.

0: Lo diamo all'estero.
1: O meglio di noi lo diamo all'estero. Tra l'altro ci dicono ogni riferimento a Tirocchi vestito come Peaky Blinders è puramente casuale, vero?
0: Beh, però Tirocchi è un uomo bello, grosso, tante, ex rebista, quindi fa come vuole.
1: Va bene. Però Marco lo banniamo perché dice che quell'album degli U2 è un grandissimo album, quindi ciao, non fai più parte della famiglia di Malrumore, mi dispiace, è stato bello averti finché ti abbiamo avuto. E poi c'è chi dice, mamma mia quanto è bella questa degli Yard Act. Allora vi dico questa cosa qui, se vi piace questa novità degli Yard Act, andate ad ascoltare No Regrets dal secondo disco di Robbie Williams, perché se vi piace è perché c'è quell'atmosfera lì, mannaggia alla miseriaccia. Niente, qua non mi vogliono far parlare.
2: Ciao, ragazzi,
1: di Satana.
2: Buonasera. Dai, all'Argentina si fa la stessa cosa di applaudire quando atterra l'aereo, eh? Io pensavo che era una cosa proprio argentina, no. Invece è una cosa che argentini, italiana, non siamo tanti diversi.
1: Ma lo sai, amico caro, voi argentini, noi italiani siamo così, siamo interlacciati tantissimo, più o meno la stessa cultura.
3: Sì. A Roma, in Italia, e particolarmente a Roma, la cultura proprio del rispetto del pedone che attraversa la strada usando le strisce pedonali non esiste, cioè non esiste proprio.
0: E viceversa, guarda.
3: Io ho girato in altri paesi, ho trovato gli stessi atteggiamenti. E la stessa maleducazione, sapete dove? In Messico. Infatti noi siamo un paese messicano.
1: Ma
3: siamo un paese,
1: abbiamo appena detto che siamo argentini.
0: È un merito, però.
3: Non abbiamo
0: la
3: proprio il senso della civiltà. È vero quello che dite, che a volte c'è gente che attraversa senza guardare e quelli sbagliano comunque sia.
1: Ovunque sei.
3: Ma è un dato di fatto che se tu ti metti in prossimità delle strisce pedonali, ce ne fosse uno, dico uno,
0: uguale,
3: solo,
0: uguale
3: che
0: in
3: si ferma per farti passare.
0: È uguale in macchina all'incrocio,
3: proprio.
1: Non è vero, io faccio passare i pedoni, quindi sono la tua uno persona che vive a Roma, non rompetemi con gli
0: occhi. Io in Germania ho fatto l'italiano, quindi mi sono lanciato sulle strisce, ma questo anni fa in campo scuola, mi lancio sulle strisce pedonali davanti alla polizia che mi ha fermato e mi ha intimato / costretto, scendendo dalla macchina con la mano sul quello che è, non so che c'avevano, per farmi tornare indietro.
1: Nice.
0: E io ero più vicino all'altro lato che al lato da cui ero partito, ma non gli è interessato. Quando io ho fatto cominciavo a girargli intorno alla macchina per arrivare dall'altra parte, sono scesi, mi hanno obbligato a tornare indietro.
1: Io qua ho attraversato dietro, non mi ricordo se un carabiniere, un vigile che stava attraversando nel momento e pensavo che fosse il momento di attraversare, invece lui si è girato e ha fatto, oh, che fai?
0: Vabbè, certo, però vabbè, non voglio dire cose.
1: Vabbè, esatto.
0: Né sull'arma, né sul pretty privilege.
1: Smettiamo di andare in questi ambienti così. E quindi, visto che non mi fate parlare di Satana, io ve lo metto nella musica. Rispetto parlato.

0: Non me ne frega niente del vostro traffico, dei vostri autisti coatti, di chi attraversa male le strade, perché io tra poco, se tutto va bene, andrò solo in giro sul mio centauro robotico demoniaco con questa canzone di Rob Zombie sparata a tutto volume. Sandro,
1: sì, certo,
0: Canori.
1: Nessuno ti dice niente se vai in giro a cavallo di questo coso.
0: Three halves, cioè tre metà, che già mi sembra un nome satanico, perché mi dici tre halves, che è la metà di sei, e poi mi fai pensare a tre volte sei, forse
1: halves.
0: È
1: halves.
0: Halves.
1: E vuol dire comunque metà.
0: House è il plurale di metà, perché in inglese abbiamo il plurale di metà.
1: Certo.
0: Metà, come sarebbe in italiano,
1: certo,
0: delle metà, va
1: delle
0: bene.
1: Metà.
0: Three Halves, un prodotto in fase di sviluppo dalla startup californiana Satyrus, cioè la femmina del satiro sarebbe, quindi torna tutto. Che cosa mi fa? Mi progetta questo coso incredibile, cioè è un robot che ha la base quadrupede, mm-hmm, incredibilmente stabile, alto intanto 2,01 metri, praticamente 2,10 metri, una cosa già l'altezza è perfetta, tutto nero, ha quattro zampe come un centauro, sembra un cavallo, il torso umanoide con braccia, braccia,
1: ma perché c'ha una motosega in mano,
0: esatto, e poi la testa di una capra con tanto di corna, perché ho letto anche tipo, ma perché allora le corna, scusami, cioè i commenti sono tipo, allora è un robot fatto per andare nelle zone particolari, quindi salvare le persone negli incendi, nelle aree terremotate,
1: non serve l'estetica per fare sta cosa,
0: e quindi gli hanno detto scusatemi, ma se io sto in un posto pieno di fiamme e arriva questo a salvarmi, io scappo nella direzione opposta verso le fiamme, letteralmente.
1: Certo.
0: E perché le antenne? Perché le antenne? Perché le corna? Dove ci sono le telecamere e i sensori? Cioè, secondo me potevamo immaginarlo un po' meglio.
1: Vabbè, però il design segue comunque la tecnologia.
0: Poi queste mani particolari, nel senso che ovviamente ha questo possibilità di essere assemblato, staccato e avere tanti gadget. Hai ovviamente dei gadget incredibili, tipo sistema di connessione rapida per agganciare utensili industriali reali come motoseghe, trapani, avvitatori a impulsi direttamente sulle braccia, quindi tu sei nel traffico di Roma a cavallo di
1: però io
0: ragazza.
1: Qua vedo pistole e coltelli, no?
0: Forse iniziano a fare anche ci puoi attaccare Chef Tony, ok? Tutti i coltelli di Chef Tony gliele puoi attaccare, tutte le cose Black & Decker che hai a casa gliele puoi attaccare, è incredibile, è gigantesco e non so, insomma,
1: 2 metri, dici?
0: 2 metri e poco più, quattro zampe, testa caprina, corna, occhi luminosi, una motosega che si aggancia al braccio. Fa molto ridere
1: cavalcatura di Satana.
0: Con la cavalcatura di Satana è perfetto. E ovviamente sembra Baphomet, è inutile che ci nascondiamo, e questo mi rende molto felice. E appunto, come vi dicevo, il commento base è: se questa cosa esce dal fumo per salvarmi da un incendio, io corro dietro le fiamme. La cosa più divertente è che l'agenzia, oltre a dire tutte le cose che sa fare e che farà nel tempo, ha anche subito detto come si ferma, cioè i sistemi di sicurezza. Secondo queste le informazioni che ha diffuso proprio l'azienda, se perde alimentazione o pressione, i suoi freni dovrebbero bloccarsi automaticamente, quindi non potrebbe impedirgli di continuare a muoversi. Ci sono dei serbatoi pressurizzati nel petto e nella parte posteriore della macchina, e in un'emergenza estrema questi serbatoi possono essere perforati da un colpo di pistola. Cioè, se ti impazzisce il centauro satanico enorme, gli puoi sparare in petto.
1: Ma scusami, però non è la soluzione a niente sta cosa. Cioè, noi venivamo da Soffia Cedentro, mo siamo arrivati a sparargli in faccia.
0: Cioè, praticamente tu mi costruisci il centauro demoniaco e poi però mi ritieni opportuno spiegarmi in anticipo dove colpirlo per fermarla questa macchina.
1: Che non è un incentivo a comprarlo, posso dire, però.
0: Per me sì, è veramente molto bello. Ovviamente l'idea di fare questo tipo di robot è già ampiamente sfruttata, vista, analizzata in tutto il mondo, però è incredibile. Cioè, metti una macchina in un luogo di pericolo guidata da una persona, perché ovviamente si parla di un robot, si parla di tecnologia avanzata, c'è una componente di intelligenza artificiale, ma sono fondamentalmente pilotati a distanza, quindi insomma è bello, mi piace tantissimo che riescono finalmente a progettare un robot che potrebbe salvarci da un incendio, da un crollo, da una caduta, da un disastro nucleare, ma abbiamo deciso di dargli l'aspetto di quello che probabilmente ha provocato quel disastro. È bellissimo, bellissimo, non vedo l'ora. Sapete cosa regalarmi, insomma, appena
1: comunque
0: esce,
1: se volete cercarlo è Satyrus con la y2s.com,
0: Satyrus.com, oppure appunto Three Halves robot, dovete cercarlo così, perché in Italia questa notizia non sta ancora girando molto, ve la diamo noi in esclusiva qui a Marrumore. E se cerchi tre metà, tutti i tuoi sistemi di ricerca iniziano a farti dei conti o delle cose che non c'entrano niente con il rubo più bello che io abbia
1: poi
0: mai
1: è
0: visto.
1: Più, è quasi più inquietante con i moncherini che con la motosega.
0: Abbiamo detto tutto. Sì, andatevelo a vedere, vi prego, è veramente il sogno più erotico della mia vita.

0: Ma pensa a quanto farei io, che oltre che essere a cavallo sopra questo centauro, passo su, spingo da delle casse laterali come gli arlisti.
1: Però pensa,
0: solo musica che fa
1: se tu pensi al vestiario, no? Un po' di quello che è il rocchettaro, il medallaro, l'ascoltatore di Radio Rock. Quanto è perfetta questa macchina per essere decorata con gli adesivi di Radio Rock.
0: Bellissimo.
1: O con le patch dei Metallica.
0: Ti posso dire, sembra una trasposizione già della mia macchina. Cioè, se la mia macchina potesse digievolversi o trasformarsi, probabilmente diventerebbe una creatura del genere.
2: Tu, Paolonia, al liceo com'eri? Eri zecca poser con le Etnis, d'archettona. Cosa eri? Com'eri?
0: Ho iniziato dark molto presto per poi diventare punk e finire zecca o qualcosa del genere. Questa è stata l'evoluzione, però
1: un giro incredibile.
0: Questo cosa cazzo
1: molto
0: c'entra col fatto che voglio andare in groppa a un cyborg? Dobbiamo sbrigarci, andiamo al break. Sandro, ricordiamo di nuovo tra poco chi è con noi.
1: A rientro qui con noi Susetto, già qualcuno avrà spiato dalle telecamere, ma dopo la pausa avrete molto di più, perché lo avrete proprio direttamente in voce qui con noi.
0: Quindi restate lì, dopo essersi anche qua c'è del Satana, Alter Bridge, Ponce King fino al break.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: You are listening to Malrumori on Radio Rock.
12: 19:07 minuti di questo venerdì 31 luglio prosegue Malrumori nel pomeriggio, ormai diventato sera, inizia la nostra seconda ora insieme, tra poco Paolonia Zumo sempre con voi, Sandro Canori e anche Susetto Erduro. Intanto Libertines, What Katie Did.
11: Radio Rock, back in time.

0: Amore, si cambia atmosfera anche con la musica Libertines, What Katie Did, e riprendiamo, Sandro si cambia anche compagnia.
1: Ebbene sì, perché possiamo finalmente presentarlo, è qui con noi Susetto Erduro, te posso chiamare così?
2: Come?
1: Ti piace? Susetto Erduro,
2: sì,
1: ti piace?
2: Perfetto, perfetto.
1: Susetto Erduro qui con noi a Radio Rock 160.
0: Benvenuto a Marrumore.
2: Bella, ciao, bella, ciao, grazie buonasera. Di avermi accolto, grazie.
1: Bene, bene, bene, con l'aria condizionata sparata e tante chiacchiere su cose molto più interessanti di quelle di cui parleremo in diretta, chi lo sa. Ma tu vuoi fare la tua domanda musicale iniziale?
0: Beh, intanto facciamo un'introduzione generale, insomma, come abbiamo detto prima, probabilmente chi è all'ascolto ti conosce, però dici qualcosa, presentati tu come prima cosa.
1: Cioè, chi è, come nasce Susetto, la tua attività social, come inizia e perché.
0: Quelle robe lì, di inizio intervista.
1: Esatto, domanda banale iniziale.
2: Allora, io sono Susetto Erduro, vengo dalla palude di Colli Aniene, Roma Est. E come nasce questa cosa? Nasce che io e mio fratello Lollino abbiamo sempre fatto dei video, seguiamo in giro, facciamo le cose, e poi a un certo punto, dopo essere stati traditi dal lavoro entrambi, perché quello è alla fine, ognuno di noi deve lavorare, ognuno di noi viene tradito dal lavoro, se siamo detti diamo voce a questa cosa, al personaggio romano però decostruito, comunque quello che becchi in borgata tutto brutto, tatuato, eh? Poi ti dici, ah, devi rispettare Pischelletto a transo, e te fai, sei un grande.
1: Cioè, quindi un contrasto tra forma e contenuto, poi, sì, è quello, sì, forse, sì, che sì, ha dato anche successo a tutto il percorso social. Quindi, de facto, può essere definito il tuo attivismo social?
2: Ma boh, c'è chi fa, cioè io lo faccio, come si dice, per paura di poserare, perché c'è gente che fa attivismo, se fa resta, fa le cose importanti, fa le cose serie, io faccio i video al sicuro, non mi sento di stare azzardando, non posso entrare in America, ma vabbè.
1: Quello però è un problema che si risolverà, speriamo, col tempo.
0: E arrivate già anche voi al 3899-106-600 come Amy, che ti saluta, addirittura ti segue dal Belgio.
2: Grande.
0: In Belgio ci puoi entrare ancora?
2: Io penso di sì.
0: Ok, va bene, insomma, potremmo vedere nel prossimo futuro. Senti, noi però qui a Radio Rock conosciamo le persone soprattutto anche attraverso i loro gusti musicali. Qual è stato il tuo incontro con la musica, quella formativa, e soprattutto che ti sei ascoltato invece magari nell'ultimo annetto, visto che tra poco andiamo di novità?
2: Io sto bloccato, fermo, immobile, in fissa con Bon Iver.
0: Così?
2: Da ormai, boh.
0: Che poi è una cosa bellissima, perché è letteralmente uno di quei nomi che non associeresti a nulla di quello che abbiamo detto fino adesso e ai personaggi appunto descritto. Quindi Bon Iver, ascolti solo Bon Iver, ma da sempre?
2: Bon Iver, no, da boh, che era 2018, 2016,
0: una fissazione abbastanza costante,
2: in
0: quindi
2: fissa, ma una cosa brutta, e per un periodo non riuscivo, cioè se ascoltavo una canzone di Bon Iver non potevo sentire più niente per ore. Che dicevo, non è abbastanza, c'è qualcosa che non va.
1: Era una sticella troppo alta che faceva sfigurare tutti gli altri.
2: Non voglio dirammela che è meglio, però è una cosa che a me mi sconvolgeva.
0: Certo. E prima cosa è venuto?
2: E
0: cioè, vabbè, i primi amori
2: che sono stati? Mio padre mi faceva ascoltare gli America andando in asilo, che è un duo dei pazzi americani che chitarre grandi. E poi la musica l'ho mezza scordata, cose, robe. Poi sono passato i Cure, gli Imagine Dragons, che siamo stati tutti, vabbè, il primo album era figo,
1: hai sentito subito la riprovazione.
0: No, anzi, dai,
2: non mi invento di niente.
0: Uno degli ospiti che finora ha dato nomi più coerenti a quello che è il pubblico di Radio Rock. E quindi niente, mi dispiace, ti dobbiamo far sentire una novità, però tutto sommato non so se ti viene male in questo caso, perché il signor Matt Berninger è una voce piuttosto conosciuta. Questa è la sua Martini Mi Fazzo. Brand new music right here. Brand.

0: Martini mi faccio Matt Berninger, proprio lui, la voce dei The National. Quindi non ci siamo allontanati troppo dai gusti musicali del nostro ospite. Come ti è sembrata questa novità?
1: No, beh, loro, lui grande, loro.
0: Però quanto
1: grandi.
0: È felice qui in The National, ti vuoi tagliare le vene e qui tipo ciccione, yeah. Dammi un Martini. Ma come, scusa, ma che... troppa felicità. Vabbè, votatela sul sito radiorock.it. Mentre c'è della confusione, non so che cosa stanno ascoltando, è arrivato un messaggio che dice: ottime le chips di cocco e di banana. No, no, lo yogurt greco niente a che vedere con la panna acida.
2: Continuano arrivare messaggi di altre trasmissioni, palesemente.
0: Che cazzo,
2: ma
0: succede? Non lo so.
1: Dove qualcuno sta usando la chat come lista della spesa?
0: Esatto, non lo so. Liberate il 3899 106 e 600. Ritorniamo al tema che non era la panna acida. Avevamo appena iniziato questo nostro viaggio mentre io lancio il mouse.
2: Parlavamo un po' della tua attività sui social. Yeah. Abbiamo anche un po' parlato fuori onda e quindi la domanda, citando un grande film italiano, ma questo lavoro sui social ci serve o non ci serve? Soprattutto, cosa serve e a che serve?
1: La cosa che serve è l'infiltrazione, usiamo questa parola forte, comunista in qualsiasi ambito, in qualsiasi luogo. Cioè bisogna comunque portare la voce dei diritti del lavoro e comunque della debellazione dell'imperialismo in tutti i media possibili e immaginabili, perché è così che si fa la guerra a sta gente.
2: Bene, e che ne pensi tu del tutto questa ondata molto social, del fatto che i diritti civili, di cui parlavamo anche fuori onda, sono diventati un po' l'oggetto da vendere, no? Quasi come un personal branding, un brand positioning, diciamo così. E quanto questa cosa aiuta o fa il male della causa, secondo te?
1: Questo è perché la sinistra globale a un certo punto si è trovata impossibilità da parlare di temi vicini al lavoratore, quali stipendio, cambiamento climatico, sanità pubblica, eccetera. Quindi sono dovuti accollare la prima lotta, così, che hanno ovviamente inquinato il messaggio giustissimo e purissimo dei diritti civili, mettendolo di fronte a delle dinamiche che ti mettono il pane in bocca, che è quello che la gente vuole.
2: Sì, che poi io la cosa che noto e che un po' mi stona è il fatto che il vero attivismo è quello che comunque ti fa mettere in gioco al 100%, tanto da magari rischiare di perdere qualcosa, no? Quindi se guadagni solo like e consensi, no? C'è qualcosa che a me personalmente non torna. Non so te come cosa ne pensi.
1: Vabbè, a parte che a un certo punto arriveremo a essere tutte quante minacciate allo stesso modo, sia che scendi in piazza che stai sui social, troveranno il modo di incriminarci di qualsiasi cosa. Vero attivismo, non vero attivismo, non lo so questo, però chiaramente bisogna raggruppare, bisogna portare la gente in strada, bisogna svegliare le coscienze, serve a questo.
0: Tu sei per il purché se ne parli, quindi come ti metti là? Perché quello che è una battaglia costante tra me e Sandro su varie forme di attivismo social, per me alcuni temi posso anche interleggere io, che un uso di un certo tipo del sistema, che lo stai facendo per i like, che stai creando la tua comunità, che c'è, cioè, un'autocompensazione e gratificazione, ma intanto quel tuo reel dove spieghi quella cosa magari a qualcuno arriva e quel qualcuno quella cosa prima non lo sapeva. Quindi è un buon purché se ne parli in questo caso. Tu come ti posizioni?
1: Beh, che gli intenti sono la cosa che contano di più in assoluto. E un intento disonesto esce fuori.
0: Anche se porta a divulgazione?
1: Esce fuori. Sì, perché purtroppo non siamo ancora socialmente evoluti per essere in grado di distinguere il messaggio dal messaggero.
0: Certo.
1: Non ce la facciamo proprio,
0: no,
1: non. Abbiamo difficoltà
0: in tutto, in ogni
1: e
0: aspetto.
1: Poi ci mettiamo la faccia. Se internet fosse come dovrebbe essere, un luogo completamente anonimo, privo di qualsiasi tipo di riconoscimento, sarebbe figo, perché il messaggio è quello, è puro.
2: Certo. Ma col fatto che comunque tu sui social, possiamo dire, anche se poi i messaggi che porti sono tue credenze reali, poi porti un po' anche un personaggio, diciamo, no? Tra virgolette, come ci hai spiegato all'inizio, un po' una parodia dell'abitante della borgata, ma decostruita, no?
1: Sì.
2: Ma questa cosa comunque, cioè, quando nella vita vera ti ha portato degli aneddoti, delle percussioni, qualcuno che magari veniva a dirti qualcosa anche nella vita vera? Immagino sui commenti, poi se vuoi ci andiamo, ma nemmeno me lo immagino.
1: No,
2: cioè, posso
1: immaginarlo. Sì. Un tizio fa di soprannome Susetto,
2: okay,
1: per colpa mia, okay. Cioè, mi chiamano Susetto.
2: Ah, per, a e, causa
1: sì,
2: tua
1: sì, esatto, questa vabbè. Traguardo, posso andare a dormire.
0: Beh, ancora non è una mamma che ha dato il nome al figlio, però
1: no,
0: c'è ancora lo step successivo, volendo.
2: Invece tutto questo perché io ho notato molto nei commenti, c'è stato quasi, cioè non è che i commenti su social sono sempre stato un luogo problematico, diciamo così, però ultimamente mi sembra che sia un po' incattivo attivito ancora di più il clima. Tu che sì, magari sei molto più attivo e tra l'altro prendi anche posizioni, che è la cosa più complicata da fare, cosa noti sui commenti?
1: La gente si è incattivita perché i bot dell'India si sono incattiviti.
0: Sì. Parte tutto da loro.
1: Beh, certi commenti, cioè, bisogna comunque andare a patti col fatto che una buona parte delle persone su internet sono bot, sono persone finte.
2: Sì, assolutamente, certo.
1: E ne abbiamo la riprova il buon presidente Giorgia Meloni, sì, che ha il profilo stormato di gente che non esiste, che la segue, e queste persone non esistono.
2: Cioè, servono solo per lasciare commenti.
1: Esatto, quello che accade sui social serve a demoralizzarci, non è sempre vero, non è sempre realtà. E certo, quindi a parte che scrivono delle cose, delle bestialate allucinanti, e a volte è finta, a volte è vero, dipende.
2: Bene, quindi se conosciate il personaggio, vi ha confermato chi è. Se non lo conoscevate, adesso lo conoscete. E direi che dopo la prossima traccia possiamo anche entrare, perché non sei
0: in
2: solo...
0: tutti gli altri mondi. Intanto è nato, esatto, il mio stesso giorno. Io ho scoperto questa cosa. Ed è un dramma, Noi nati il 31 maggio sappiamo che cosa vuol dire essere nati il 31 maggio. Quindi pensate quante altre personalità probabilmente ci sono all'interno di questa voce che sentite. Sentiamo anche la musica che piace a lui, Bon Iver, come detto, You Man Like. Yeah.

0: quanto si allaccia bene a Nothing Compares to You, versione Prince che abbiamo ascoltato in apertura di programma. Questa è You Man Like Bon Iver. Perché proprio questa scelta qui?
1: Questa canzone è meravigliosa, con questo scimmiotta un po' questo andamento americano truppesco, no? Da marcetta, mentre ti canta che ci stanno gli amanti che dormono per terra, c'è l'eroina nelle strade, c'è, visto che puoi allungare le tue braccia, a sto punto paga i miei debiti. È un bell'inno contro il potere, un bell'inno contro l'uomo in quanto maschio prevaricatore, chiaramente è proprio un bel pezzo.
0: Veramente, veramente bello, con questa vocina così e questa allegria.
2: E tornando a noi, Susetto, non solo lavoro sui social ma anche scrittore, perché per Momo Edizioni è uscita Urbana, tre racconti dalla Turbo Borgata.
0: Che però è a sua volta sia illustrato in copertina che pieno di scarabocchi interni, quindi non c'è solo una scrittura, c'è anche il disegno.
1: Facciamo tutto in casa.
2: Vuoi parlarcene un attimo? Introducici il tema e poi andiamo ad approfondire.
1: Urbana è un viaggio nella se nella borgata ci abitasse Lovecraft, ci abitasse Philip Dick, ci abitasse i mostri e dei che cercano di salvarci con l'amore, questo è Urbana. Questo è Urbana.
2: Ed è strutturato su tre racconti.
1: Sono tre racconti antologici, quindi non si parlano fra di loro.
2: Ok, ok. E quindi dopo andremo ad approfondire, perché credo che ora le tempistiche e la pubblicità incombono,
0: sì,
2: giusto Paolo?
0: Esatto, ma ci lascia il tempo di andare verso il break con una cosa che anche abbiamo citato fuori onda prima, perché ho pensato bene di fare una citazione in italiano The Rocky Horror Picture Show all'interno di un discorso che non c'entrava niente. Il nostro ospite l'ha accolta in pieno. Io sono praticamente felice, come se fosse il mio compleanno.
3: How'd you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down, because when you knocked he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. Siamo nel mezzo del cammin di nostro Malrumore, siamo anche in mezzo della intervista a Susetto Erduro e nostra compagnia Polonia Zumo Sandro Canori. Questo è Malrumore, arriva nei Porcupine Tree.
1: Radio

0: si torna in diretta con i Porcupine Tree di Open Car. Riprendiamo da dove siamo rimasti, perché sono gli ultimi 21 minuti, Sandro, che abbiamo sia in tua compagnia ma ancora insieme a Susetto. Siamo quindi solo appena entrati sulla copertina di Urbana.
1: E quindi stringiamo Susetto Erduro, Momo Edizioni. Vai. Urbana, tre racconti, yes, dalla Turbo Borgata, quindi questa borgata che è da sfondo, no, di tutti questi tre racconti. Quindi perché la borgata a sto punto?
2: Io ho voluto mettere un qualcosa che tutti noi, tutte noi proviamo camminando per le borgate, per i nostri quartieri, per Roma in generale, che è una città che è più simile a un mostro che altro, in senso buono chiaramente,
1: sì, sì, certo,
2: più simile a una creatura
1: sì, sì,
2: che altro. Chi ama Roma la odia a morire, questa è una cosa proprio ormai risaputa.
1: Sì, sì, che sconvolge chi non è di Roma questa cosa, invece chi la vive è la norma.
2: E noi siamo tutti bipolari, quelli che abitano a Roma, siamo tutti pazzi gaslightati. Ho voluto metterci, sono tre storie appunto, una ambientata su un'auto, autobus di periferia, una ambientata su una rampa di mattoncini in discesa all'infinito,
1: okay,
2: e l'ultimo racconto è l'ultimo giorno di vita di un poliziotto più simile a uno Space Marine di Warhammer in questa Italia turbo ultra fascista.
1: Ok, ok.
0: Senti, visto che c'è appunto l'illustrazione di copertina che secondo me già disegna molto, e poi definisci gli altri scarabocchi sadici, che qual è la parte illustrata di quest'opera?
2: Allora, io ho fatto tutti i disegni, le illustrazioni all'interno, come ho fatto per tutti, per gli altri miei libri. L'altro mio libro è per quelli che verranno, io mi piace disegnare, però io ho capito, ho fatto, ho provato a fare

0: i miei disegni scarabocchi con persone che dicono no ma da so, sono scarabocchi, lo so io, non rompere il cazzo. Bellissimo. È fantastico e la copertina vede una testa plurilivellata con tantissime cose dentro. In che modo ci spiega che cosa c'è nel libro?
1: Questo sta a te deciderlo, come permetto di fare David Lynch. Oh.
0: Che mancava
2: una citazione al cuore.
0: Vabbè,
2: a Polonia
0: forse sì. Sa usare le orecchie.
2: Ah, vabbè, certo.
1: ormai noi siamo interconnessi e faccio un po' David Lynch. A me piace, ci sono delle chiavi di lettura, ma le reputo sempre noiose e inutili. Ognuno trae il suo.
0: Esatto, non si deve spiegare. Ma quindi scrittura, disegno, interpretazione anche visiva in qualche modo, perché tutte queste forme diverse di comunicazione? Non te ne basta una? Sono spontaneamente interconnesse?
1: Io è quello che faccio. Le api fanno i nidi, gli uccelli volano, io faccio musica, arte, disegno, scrittura.
0: It's just me, us.
2: No, l'espressione artistica può essere ancora considerata ad oggi nel 2026 una forma di rivolta?
1: Assolutamente sì. Per sempre l'arte sarà la più grande forma di rivolta in assoluto.
2: Cioè l'unica, cioè la cosa che in effetti ci fa volare come vogliamo, no?
1: È quello.
0: Posso dire che vista l'età io mi commuovo quasi a sentire una dichiarazione del genere, insomma, perché è vero, ogni generazione ha i suoi riottosi, ogni fase ha i suoi momenti, però insomma se vediamo questa fascia d'età non è così comune essere legati a certi valori in un modo così diretto.
2: Sì, anche perché ormai c'è questo grande legame che ci unisce alle cose, no? Queste le cose, comprare le cose, sentire la mancanza di cose che non ci servivano, di periodi che non abbiamo mai vissuto. E anche tu nella sinossi, diciamo, del libro parli di questa rabbia sociale, diciamo, contro le cose, che è un concetto che condivido molto come visione. Ce ne vuoi parlare?
1: Io volevo fare proprio al volo una cosa, proprio il momento in cui alzo il
2: dito.
1: Mentre ci dicono sempre il comunismo è contro, e per comunismo non parliamo degli esperimenti socialisti,
2: sociali,
1: no?
2: Cioè,
1: stiamo
2: sociali.
1: Parlando del comunismo, non della sovietica, no, comunismo, ok, i lavoratori liberi. Il comunismo è contro la proprietà privata, vero, il capitalismo è contro la proprietà personale. Mentre il comunismo non vuole che tu possegga lo stabile in cui vengono prodotte queste cucchiaiette di plastica, il capitalismo non vuole che tu possegga i tuoi vestiti, la tua tecnologia, le tue cose, è tutto sotto pagamento, subscription,
2: e più va avanti e più è così, più stiamo noleggiando più che comprando,
1: è tutto in affitto.
0: E per
1: è
0: questo prima fuori onda, che tra l'altro la citazione al Rocky Horror Picture Show è venuta proprio mentre fuori onda parlavamo della morte del capitalismo, cosa che tu vedi, io come dice Sandro in realtà vedo sempre più, è vero, forse è un'implosione, una crescita autofagocitata o qualcosa del genere, e dicevamo appunto, e forse si può comunque rimuovere la causa, quindi anche se muore il capitalismo ormai i sintomi sono troppo radicati. Riprendiamolo anche in diretta questa tua visione di morte.
1: Tutti i grandi periodi storici sono stati scanditi da profonde purghe che hanno scosso il tessuto sociale fino alle più piccole membrane. Questo è proprio, non possiamo, non è che la rivoluzione avverrà così da ci svegliamo il mondo in pace, no, le cose vanno combattute. E sì, appunto, i vari fascismi e cose sono il sintomo di questo capitalismo che ormai morto è chiaramente per fare un po' di, non è morto, si è evoluto in un qualcosa, certo, di più simile al feudalesimo digitale, come direbbe tecnofeudalesimo, come direbbe Yanis Varoufakis. Ed è questo, poi rilascia il fascismo, rilascia il razzismo, rilascia queste armi con cui poi controlla il popolo, il capitalismo. Quindi la sua prossima fase è questa fase terrificante e tecnologica.
0: Però tu vedi che attraverso il nero, comunque, no, the only way out is through, cioè tutta una serie di cose negative sono propedeutiche all'esplosione, alla rivoluzione, il cambiamento che verrà.
1: Il mondo è un laboratorio sociale e questo è un esperimento fallito. Necessario o non lo so dire. Sappiamo sicuramente che questo non è il modo in cui mandare avanti le cose.
2: E tutto questo e molto altro lo troverete spiritualmente in Urbana, su Setto, Momo Edizioni, lo trovano su tutte le piattaforme possibili,
1: ovunque,
2: immaginabili.
1: Andate in libreria, ordinatelo, rubatelo, piratatelo, tiratelo in faccia alla gente.
2: E soprattutto seguite la pagina e quando ci sono delle presentazioni andateci.
1: Esatto.
0: Tra poco parliamo magari anche di progetti per il futuro e capacità di incontrarci.
2: Esatto,
0: da qualche parte.
2: Perché a proposito di andare data della presentazione dei libri, c'è il lavoro sui social, c'è la scrittura, c'è anche la musica, ma poi c'è anche il lavoro sul territorio.
0: Esatto, quello è molto importante. Tra poco ne parliamo, intanto la novità di Chelsea Wolf, questa è Cold. Brand new music right here.

0: Chelsea Wolf, Cold, nuova novità targata Radio Rock. Ma a proposito di musica, anche del nostro ospite, parlavamo di musica, parlavamo sì. dell'ultima uscita, quindi il 31 maggio 2025, il tuo ultimo album, As the Things I Said Flew Away, I Forgot About They Was.
1: Yes.
0: Ma cioè?
1: questo, no, no, è un disco sulla dislessia, mentre dicevo le cose mi sono dimenticato quello che erano, però è scritto male, apposta.
0: Okay.
1: È fatto male perché è un disco sulla dislessia, sul...
2: Paolonia è madrelingua, questa cosa l'avevano notata
1: subito. Sono anch'io madrelingua.
0: Infatti, mio fratello, che cazzo vuoi? Fratelli. Ci conosciamo da quando è nato.
1: Da sempre, esatto. Sì.
2: Che è purtroppo il principe molto... d'Egitto. Uno dei due è stato abbandonato in una cesta.
0: Esatto. Ed eccoci qua, riuniti sotto il segno di Malrumore. Insomma, parlaci, prima di salutarci... di parlare delle cose invece cicciotte sul campo che mi interessano molto, un po' anche del tuo percorso musicale.
1: Susetto Irduro nasce come musicista, io sono Susetto io ho ascoltato mille anni fa Young Signorino quando era uscito e i Cripple Bastard, okay. Che non so se conoscete.
0: Certo.
1: E allora ho detto, cazzo, io fa pure io sta cosa, voglio urlare, dire cose che non c'hanno senso.
2: Sconnesse.
1: Stavo girovagando, cercavo un nome d'arte, avevo cominciato a fare delle cose, degli urli, mi non stavo con la cannottiera, mi fa, ti ecco te Susetto Irduro,
0: no.
1: Che negli anni 30 era tipo il coglione, cioè quello che sa dire,
0: un bulletto coglione,
2: e Pippo Pippo non lo sa,
1: Susetto Irduro, esatto. Che quindi è una cosa che è andata, perché è degli anni 30,
2: certo.
1: Quindi ho fatto uscire questo album prima su SoundCloud e poi su Bandcamp, e per me è sempre stato, non me ne è mai fregato niente, sempre gratis, non me ne è mai fregato niente di vendere la sta roba, era il mio... lo so fare anch'io, lo faccio anch'io come dico io. È musica di merda, dai. Fa schifo, bello, figo, rumori, impicci, cose. Poi ho conosciuto Bon Iver, ho cominciato a fare pure io robe con i chitarroni, i falsetti, perché è bellissimo.
2: E quindi poi tornerai ovviamente a raccontarci poi il prossimo progetto musicale, che quando volerà.
1: No, sì, arriveranno delle cose, assolutamente.
2: Ma
0: ce l'ha fatta annusare.
2: Esatto, tornando a noi e alla borgata, no?
0: Yeah.
2: Quanto poi è importante anche il lavoro sul territorio, perché poi appunto abbiamo parlato di lavoro sui social, abbiamo parlato di editoria, però non abbiamo parlato della parte più importante, magari anche del, passami il termine, attivismo,
1: certo.
2: No? Cioè i luoghi di aggregazione dove si crea anche il confronto. Quindi vuoi parlarci di Quinta Zona?
1: Quello, esatto, quello è attivismo. Quello è attivismo.
0: What is Quinta Zona?
1: Quinta Zona nasce nel cuore di Tiburtino Terzo, in Borgata proprio, ed prende il nome dalla Quinta Zona partigiana da cui partì l'assalto della caserma Ruffo.
2: Ok.
1: Importantissimo episodio della storia partigiana,
2: certo.
1: Romana. Quinta Zona è un luogo d'aggregazione, è una, come si dice, non è un centro sociale perché siamo circolo arci, è un circolo culturale.
2: Circolo, okay. Culturale.
1: Facciamo proiezioni di film, facciamo aggregazione, concerti, roba per la Palestina, abbiamo fatto un sacco di robe e mo siamo a Parco Andrea Campagna, ex Parco Filippo Meda, dove facciamo proiezioni dal vivo, il cinema all'aperto.
2: E sarete lì tutta l'estate?
1: Tutta l'estate fino a settembre, sì.
2: E poi a settembre si torna
1: in Quinta Zona,
2: base,
1: sì.
2: Dove comunque se qualcuno ha anche da proporre, no? Progetti,
1: come no?
2: O iniziative che possono essere in linea con Quinta
0: Gli
2: Zona
0: spazi.
2: Si può proporre, ci si può incontrare. C'è anche il ping pong, questo lo dico io.
0: come si trova? Come si trova il programma?
1: Via Mozart 7, Quinta, okay. Zona, Quinta Zona, V Zona Roma su Instagram.
0: Facile, c'è tutto il programma ovviamente di tutto quello che succederà da qui a settembre. È perfetto, fantastico, meraviglioso, quanto è importante incontrarci in luoghi del genere.
1: Quello è l'importante.
0: E quali sono le difficoltà maggiori di dire che bello, abbiamo fatto uno spazio così bellissimo, accogliamo la cultura, le proiezioni, la musica?
1: Difficoltà maggiori Welcome to Favelas che viene a farti le interviste.
2: Seriamente,
0: davvero?
1: Hanno fatto una cosa vergognosa che poi hanno anche buttato giù, in cui hanno provato a incriminarci non si sa bene cosa. Poi,
2: ma per Quinta Zona o perché conoscevano
1: Quinta
2: te, secondo te?
1: Mezzo è stato, io sono stato nominato come TikToker, nonostante su TikTok.
0: Cioè, abbiamo parlato un'ora e abbiamo capito che è quello che abbiamo detto fuori onda e ancora di più ci potrebbero essere dei volumi di complicazioni, di interconnessioni. Però è vero, sei un cazzo di TikToker.
1: Sono un TikToker,
0: cioè,
1: a quanto pare sono un TikToker. E quindi, sta scritto questo sulla mia bara.
0: E la direzione di queste accuse?
1: No, niente, è una cosa buttata in caciara e poi hanno levato anche loro dai social, perché
0: proprio...
1: i loro stessi foi
2: hanno detto, ma cosa stiamo guardando?
1: Cioè,
2: terrificante. È successa a me una cosa simile con Brumotti, ma te la racconto fuori io.
0: No, ma che cavolo, ma dai, no, le parti più succose me le volete lasciare così. Vabbè, quindi invece progetti futuri abbiamo...
2: Beh, abbiamo iniziato con la banalità iniziale e finiamo con la banalità finale. Brumotti. Progetti per il futuro, no?
1: Esatto. Progetti per il futuro, altri libri, io ne ho scritti altri due ancora non pubblicati, ho diverse bozze che stanno andando avanti, ho messo un sondaggio sui social, non per dire, però per capire l'interesse più o meno, certo. Che sennò io li mando avanti tutti e tre insieme e divento pazzo, invece se uno mi dice no fai questo, faccio vabbè dai, lo certo. Faccio per un paio di mesi per me.
2: Tanto tre idee incredibili, se non avete visto la storia andate a vederla.
0: Sì, totalmente, seguite quindi Susetto se non l'avete già fatto. In realtà noi abbiamo anche un sacco di richieste qui da fare, foto, vai, firme, che neanche
2: Giuliano Leone.
0: Giuliano Leone che supplica per una buona causa, però fa sempre impressione quando c'è il Sire che arriva ad abbassarsi a questo livello. E beh, la cosa più bella dei tuoi progetti futuri è che sicuramente avremo mille altre occasioni per riaverti qui a Marrumore, quindi sì. Davvero grazie di tutto questo tempo e grazie di quello che ci hai portato, anche se l'abbiamo proprio appena sfiorato, non vedo l'ora che nelle prossime volte
2: assolutamente.
0: Potremo andare deeper underground, e dico deeper underground mentre sto per passare Jamiroquai ma con Space Cowboy, quindi non c'entro cazzo come al solito. Sandro, te ne vai anche tu?
2: Ebbene sì, ce ne andiamo.
0: Cioè io questa volta avrò una super sindrome dell'abbandono nell'ultima ora di Marmore, quindi per favore statemi vicini, magari torniamo a parlare di Satana come mi piace tanto. Grazie Sandro, a
1: ciao,
0: lunedì
1: ciao.
0: Grazie Susette, a presto.
1: A voi,
0: ciao, voi ciao. Mi raccomando, restate lì per l'ultima ora di Marmore. Bella.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Il gelato di Conforti. Come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Questo è Malrumore.
11: Eccoci qui all'ultima ora per questa settimana di Malrumore qui su Radio Rock. Beh, loro mancavano da un po' di tempo, lo sapete, sono molto affezionati. Sono i Ghost di Mary on a Cross.

Bellissima questa nuova di Last Dinner Party, Knocking at the Sky. E allora inizio a pensare che ci sia qualcosa di strano in questo inizio della fine, perché prima Mary on a Cross, poi si va a bussare al cielo, si va a far tutto questo per portare quale messaggio?

insieme. È diventato una sorta di forma di preghiera, questo inizio della fine di Mal Rumore. Incredibile. Noi non volevamo andare lì, ai piani più alti, eppure ci ha portato il caos. Mentre al 3899-106-600 c'è chi chiedeva The Chemicals Between Us, anche se voleva qualcosa di più demonio. Per il demonio c'è un sacco di tempo, non ti preoccupare, ci arriveremo piano piano. Salutiamo anche che a chi chiede Whitesnake, Here I Come Again, sarebbe stata buona ieri nella puntata a tema serpenti. Un abbraccio a te, amico, che ci scrivi dal Messico. Che bello sapervi all'ascolto.

in questa versione che vi fa tanto incazzare, ma per me è meravigliosa, quella degli Eagles of Death Metal. Quindi il caos ha deciso di pregare, in quest'ultima parte di trasmissione. Pregare, mi dite? Pregare, non so dove potrebbe mai portarmi questo concetto. Lo sto facendo veramente, sì.

la parte in cui un pochino divergiamo, perché sapete, la nostra Fede qui è un po' così, vacilla. Chiaramente Adriano Celentano, quanto sono contenta. Bellissima, che gli vuoi dire? Questi sono i messaggi che arrivano al 3899 106 e 600. E quindi Augusto, bravo, tu che sei un buon

incredibile, caro il mio Adriano, quanto ti voglio bene. Tu vedrai, tu vedrai. Secondo me parla con un non vedente, cioè ribadisco. Comunque, ma preghiera, cioè si può fare All Hail the Goat. Ma caro amico, dove pensi di essere? Insomma, non so se hai ben analizzato il testo di questa canzone già partita sotto la mia voce. Nel caso non l'aveste mai fatto, è il momento buono per capire quale libertà ci possiamo prendere, perché ascoltiamo le canzoni in inglese qui a Radio.

Smith, chiaramente a Perfect Circle. Anche qui ci sono delle preghiere. Allora posso mettere una canzone di My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade? Mi ricorda alla mia figlia Luisa. Che bello, vediamo come si arriva nell'ultima mezz'ora di Malrumore. Ogni tanto passano a trovarci My Chemical Romance. Magari hai pregato e sarai accontentato. Lo scopriremo tra poco. Intanto questa è la vostra ciliegina sulla torta che ci porta alla break. Sono i Boosty, The Chemicals, Between Us.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media partner Radio Rock.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. You are listening to
1: Malrumore on Radio Rock. 20 e 35 minuti, questo è l'ultimo spicchio di Malrumore che inizia proprio adesso e lo fa con gli Incubus. Radio Rock, back in time.

Welcome to the Black Parade, una canzone che avete chiesto voi da lontano Messico, addirittura My Chemical Romance, che dicono I can't carry on, ma non è ancora finita. Invece io rispondo, lo faccio con i Klaxons, It's not over yet.

not over yet, i Klaxon, proprio loro, quelli di Golden Skanks. Ve li ricordate? Ogni tanto li ricacciamo fuori qui a Marromore, perché comunque li abbiamo sempre voluto molto bene. Così come vogliamo molto, molto bene ai signori Ginzo. È vero, hanno da poco pubblicato il loro album WOWA, che è stato anche tra le nostre novità, però lo sappiamo, sono stati via per tanto tempo. L'ultimo album era stato pubblicato nel 2010, quello ancora prima si chiama Blow ed è del 2004, e quindi pensate quanto tempo stiamo andando indietro, proprio tantissimo. Si apre così questo disco del 2004, secondo me è una cosa molto bella, e si apre con questa traccia matta che è lo stesso, che ha lo stesso titolo di tutto il disco, quindi Blow. Avrei potuto prepararmi un'introduzione molto più lunga, ma è venerdì 31 luglio, abbiamo finito la settimana, abbiamo finito il mese, abbiamo

Abbiamo finito la puntata, abbiamo finito l'anima soprattutto, signore e signori, quindi adesso vi rilassate, prendete un bel respiro, aspettate insieme a me che questa canzone inizi.

0: questa canzone per i Ginzu, Blow, tutto questo disco totalmente da recuperare, l'intera produzione di questi ragazzi che vengono dal Belgio e che con questo brano costituiscono l'ultimo, anzi il penultimo brano della playlist che chiude questa settimana di Marrumore. Ma Marrumore quest'estate non si ferma mai, sappiatelo, saremo sempre con voi. Prima di salutarci e lasciare tutto a Matteo Strano con Bring On The Night, oggi è venerdì, quindi un bellissimo Simone Maurovic edition, ci manca solo questo.
1: Fatti appresi sul trials in questo episodio di Marrumore.
0: Cosa?
1: È un cazzutissimo centauro robot viaco.
0: Mamma
1: mia. Ma se impazzisce puoi sempre sparargli in petto.
0: No.
1: Ha una motosega come braccio.
0: Sì.
1: E coi moccherini è ancora più Satana. È la digi evoluzione finale della Powmobile.
0: È vero.
1: Quello che apprenderemo nel prossimo episodio è stato maciullato da un trials.
0: No. Ai ai ai, tutto maciullato. No, non è vero. Trials non maciulla niente. Domina i miei sogni al galoppo come la creatura demoniaca che è. Grazie per questa ennesima settimana di Marrumore, per tutto ciò che abbiamo imparato o disimparato. Questo contenitore torna lunedì dalle 18 alle 21, sempre qui su Radio Rock. Come detto, adesso Bring On The Night. È già scuro fuori il cielo, questo mi applumbea internamente, quindi Bachi da Pietra, Confessore, a chiudere la playlist che trovate appena adesso pubblicata sul sito radiorock.it. Grazie ancora una volta a tutte e tutti, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, come state? Soprattutto buon venerdì sera a tutti noi. Anche oggi avremo a disposizione 3 ore da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Iniziamo intanto la nostra playlist ascoltando un classico dell'Interpol. Radio Rock, back in time.

0: Bel pezzo dalla produzione storica degli Interpol. Stasera la playlist parte con Obstacle Number One, fra l'altro band che stiamo ascoltando in quest'estate anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Salutati gli Interpol, ovviamente saluto tutti voi all'ascolto o alla visione di 106 e 6 di Radio Rock. Un abbraccio di cuore da parte di Matteo, e inizio a salutarvi da lontano anche il nostro Simone Maurovic, che come al solito anche questo pomeriggio in diretta, e un saluto anche a tutti voi. Se vi va intanto di iniziare a chiacchierare, di segnalarmi che tipo di musica vi gira in testa, vi ricordo il 3899 106 600, Telegram, WhatsApp, il sito internet, come detto, per proprio qui all'interno, alla nuova vi va modo di chiacchierare e di chattare in diretta. Arrivano in tanti Queens of the Stone Age nelle nostre novità in rotazione.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

una immaginetta attraverso Telegram che riprende me e il buon Simone Maurovic, che in un modo o nell'altro di sicuro cita anche i Queens of the Stone Age, protagonisti della prima novità di serata con questa Easy Street. Un grande abbraccio al nostro Fede. Io ormai quando vanno in onda certe band ci conto che arrivi il tuo messaggio, devo dire che non mi deludi davvero davvero mai. E fra l'altro, com'era un paio di giorni fa, partendo dal verso che te notavi nella nelle canzoni dei Korn, insomma, siamo partiti secondo me per una grande playlist, ma insomma quella di stasera è appena iniziata e non potrà che andare meglio. Per il momento, questa settimana mi era tornata in mente anche questa canzone, direi questo classico dei Muse, e allora ricominciamo con la musica ascoltando Time is Running Out.

Infamous li abbiamo ascoltati spesso e volentieri nel corso di questo 2026 all'interno delle nostre novità in rotazione, con brani ovviamente a questo punto estratti dal loro ultimo disco, disco che direi suona in una maniera abbastanza lontana da questo classico intitolato Time is Running Out, canzone famosissima che probabilmente anche voi ricordate decisamente bene, canzone che però io ero un po' di tempo che non ascoltavo e che non mandavo in onda. Stasera insomma mi andava di ritrovarla da un brano che diceva che il tempo sta finendo, che il tempo corre via, ad una canzone che invece ci parla di un futuro dai contorni non definiti in maniera troppo chiara.

facciamo un altro giro in Inghilterra ascoltando questo brano. Loro sono i The Clockworks, The Future Is Not What It Was, il titolo della canzone, che potremmo tradurre più o meno al volo dicendo il futuro non è quello che era, no? Insomma, di una frase del genere ogni tanto si usa in riferimento alle persone che magari nel corso degli anni cambiano. Era un gioco di parole che avevo trovato di sicuro divertente al tempo, e anche questa band nel corso degli ultimi mesi ha tirato fuori un nuovo album. Per quanto riguarda questi signori qui, ormai direi che non c'è gran bisogno di presentazioni. Continuiamo con i Fontaines D.C. e la loro Roman Holiday.

grande successo, primi anni di carriera particolarmente impegnati per i ragazzi irlandesi dei Fountains DC, che, se dico bene, nel corso di quest'estate hanno anche giustamente rallentato un minimo, si stanno un po' riposando prima magari di tornare anche a farsi sentire con un po' di musica. Noi intanto siamo già arrivati all'ultimo brano di questa primissima mezz'ora insieme, tornando a pescare dalle pubblicazioni che almeno a me personalmente sono di sicuro piaciute in questo 2026. Ascoltiamo qualcosa dei Mumford & Sons.

0: che sto.
1: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
2: Radio Rock.
1: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
4: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: You're listening to Ring on the Night,
2: la serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Mi permetto di dire che stasera apriamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando davvero un pezzone. Questi qui sono i Talking Heads di Burning Down the House.
1: Radio Rock, back in time.

0: fan di una band del genere, sento, non me la sento neanche di fare i miei stupidi giochi di parole. Basta il livello di Talking Heads per dire quale band migliore di questa per dare il benvenuto al nostro Simone Maurovic.
1: Ah no, pensavo quale brano migliore, cioè Burning Down the House, visto che stai parlando con il proprietario della casa dell'inclusività di Radio Rock. Quindi ho detto dai.
0: Però qua si dice di tirarla giù,
1: infatti,
0: no?
1: Per quello
0: non, detto, non mi permetterei.
1: Voglio vedere se questo cuore di latta di Matteo Strano ha il coraggio di iniziare.
0: Sarebbe stato troppo anche per me.
1: Buonasera Matteo, buonasera a tutti voi cari e cari Radio Rockers, ben ritrovati in compagnia degli Stranovic. Come stai Matteo?
0: Molto bene, contento come al solito di essere in radio anche in tua compagnia nei nostri venerdì. Penultimo, dico bene, faccio bene i conti.
1: Forse è terz'ultimo.
0: Ok, quindi abbiamo ancora un po' di settimane,
1: sì,
0: da passare insieme.
1: Settimane.
0: Per fortuna, fra l'altro prima ascoltavamo i Fontaines DC che dicevano Roman Holiday, cioè più o meno tutti e due ci faremo quasi tutto agosto a Roma, quindi la canzone ce la possiamo autodedicare in questo caso.
1: Ce la vogliamo anche tatuare?
0: Potremmo ricreare la famosa scena di Vacanze Romane a bordo della Vespa.
1: Bello, chi guida?
0: Io non sono capace, molto.
1: Sai neanche io.
0: E allora niente.
1: Con le rotelle magari, casomai.
0: Come si chiama? Il sidecar? Come...
1: Sì, esatto, bravo, potremmo fare il sidecar.
0: Potremmo organizzarci in questo modo. Ogni tanto se ne vede qualcuno in giro per la città, è una di quelle visioni sempre un po' strane, non so se sei d'accordo, ci sono finito in un film degli anni 50.
1: Sì, più o meno, allora, è più semplice vedere un Harley Davidson rispetto a un sidecar.
0: Assolutamente sì, non lo so, sono curioso, c'è qualcuno di voi, adesso che magari proprio lo possiede, forse è un po' difficile, ma che ha mai guidato una moto con un sidecar, nel
1: vi
0: caso 3899 106 e 600, visto che la settimana scorsa arrivavano addirittura fotografie della pesca con il cormorano. Com'era?
1: Bravo, bravo, sì, che te lo ricordi ancora, sì, la grandissima pesca con il cormorano. Cioè,
0: stasera andiamo direi proprio sulle facili, intanto Simone era arrivato in radio anche per invitarvi ad una bella serata, in generale per ringraziare chi ci ha regalato un luglio di ottima musica dal vivo qui a Roma.
1: Esattamente, perché ve lo ricordiamo, questa sera sarà l'ultimo appuntamento per quanto riguarda luglio nel Chiostro 2026 e essendo questa l'ultima sera, quindi il 31, troverete i Passione Lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e ovviamente concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Ovviamente tutto questo non sarebbe possibile senza quello che è il progetto finanziato dal 12° municipio. Ovviamente vi ricordiamo ancora una volta, qualora voi siate in dubbio su cosa fare, ovviamente
0: che combino stasera,
1: bravo, magari tenete un orecchio sugli Stranovic, ma dall'altra parte invece andate, ma anche per avere delle info, www.luglionelchiostro.it. Ovviamente media partner siamo noi di Radio Rock.
0: E senti un po' che novità che ci regaliamo a questo punto. È tornato a farsi sentire questo signore qui, questo grande chitarrista qui.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: sempre puntualissimi gli ascoltatori di Radio Rock. Proprio un paio di giorni fa, in mezzo alla nostra trasmissione serale, arrivava un messaggio proprio con il link di YouTube del video di questo nuovo brano del signor Tony Iommi.
1: Capisci? Tony Iommi.
0: Che ancora gliela molla abbastanza, direi, come si dice lì a Birmingham.
1: Come no, a Birmingham sicuramente dicono così, ma ricordiamo sempre che questo signore non ha due falangi delle dita. Cioè ha due tappi di bottiglia fusi per poter fare queste armonie che ci deliziano ormai da diversi anni. Cioè voi immaginate questo signore che quando era ragazzo gli vennero tranciate due falangi delle dita e lui, piuttosto che piangersi addosso, si fuse dei tappi di bottiglia, si creò questa idea e da lì ricominciò a suonare e eccolo qui.
0: Fatto, sai, pensavo una cosa quest'estate, abbiamo commentato le uscite dei Rolling Stones, dei Deep Purple, di Paul McCartney. Non so se dico una stupidaggine, ma Tony Iommi è uno di quelli che, anche se ci ripropone magari, insomma, sempre il suo stile, non rischia di diventare ripetitivo, perché tendenzialmente questa roba se l'è proprio inventata lui.
1: Esatto.
0: E quindi, insomma, può continuare tranquillo a proporcela. Quindi sicuro da sottolineare anche la grande voce che gli fa compagnia, quella di Jorn Lande, forse una voce che avrebbe meritato più successo in generale. Sarà curioso ascoltare il loro disco quando sarà completo anche nei negozi di dischi, più o meno per quest'autunno.
1: Che poi è più o meno quello che accade quando, cioè, quando dobbiamo andare a vedere quello che è stato il progetto di Slash con Miles Kennedy. Ad esempio, cioè io accosto una roba del genere, vedi, grandi chitarristi si accostano sempre ad enormi voci.
0: Sì.
1: Perché comunque non potendolo far loro, allora devono demandare a qualcun altro quella che è la lirica della canzone stessa. Ad esempio, qui abbiamo avuto l'esempio, come portato c'è anche Miles Kennedy con The Conspirator in quel progetto meraviglioso insieme a Slash.
0: Potrebbe essere una bella idea da sviluppare nella nostra playlist. Intanto salutiamo e ringraziamo Amy per il suo gentile messaggio. Di sicuro ringraziamo anche Simone per questa bella proposta. Eravamo partiti con la Burning Down the House dei Talking Heads. Lui dice: ma a proposito di bruciare, no? Di Burning, che non è stata così calda, mi sembra
1: serve
0: una giusta idea, ci propone Cities on Flame with Rock and Roll, dei grandissimi e troppo sottovalutati, secondo me, Blue Oyster Cult, una di quelle formazioni che si ascolta sempre con gran piacere.

0: poi voglio dire, dopo un brano appena ascoltato in compagnia del fu chitarrista dei Black Sabbath, i Blue Oyster Cult ci stavano proprio bene, bene.
1: Ma comunque, come, guarda, è più o meno come il nero. Come lo metti bene perché si abbina su tutto.
0: Fra l'altro, insomma, nominando band del genere, il colore nero mi sembra quello assolutamente corretto. Bravo Simone. Devo dire, ma anche d'accordo, forse sottovalutati. Cioè, una canzone dei Blue Oyster Cult la conosciamo più o meno
1: tutti.
0: Don't Fear the Reaper. Insomma, lì, da lì non si scappa. Però è di sicuro vero che questa è tutta una discografia da approfondire, anche i loro dischi live molto belli.
1: È vero, però poi quando hai quel famoso, sai, brano che ti rende famoso, è inevitabilmente poi tu ti inchiodi sempre su quello, sì, e vai avanti. È difficile poi andare a dire ma sai che cosa, secondo me è anche un preconcetto, perché quando hai un brano del genere così tanto famoso, così tanto ascoltato e suonato, è difficile, secondo me, perché poi inconsciamente vai lì e fai il paragone del tipo, tanto se sento qualche altra cosa non sarà mai bella tanto quanto.
0: Ma guarda, sto facendo proprio un esperimento molto stupido, adesso andiamo a prendere su Spotify il disco che contiene proprio Don't Fear the Reaper, ovviamente Agents of Fortune,
1: okay,
0: del 76, per dire, la canzone precedente si chiama True Confessions, che ad oggi sul player di Spotify è ferma a 1.800.000 play.
1: Capisci?
0: Arriviamo al classicone che veleggia sui 760 milioni. E poi c'è un'altra molto bella, Extraterrestrial Intelligence, 4 milioni e mezzo di play. Comunque, so, numeri rispettabili, però 750 milioni.
1: Capisci?
0: Una super cifra.
1: Nel momento in cui tu apri magari anche la top 10 della stessa band, inevitabilmente hai Don't Fear the Reaper, uh-huh, e poi tutto il resto. Ma molto, molto lontano, neanche che segue a ruota.
0: Guarda, lo sai che mi stai facendo venire voglia di fare una doppietta, perché ho fatto, io seguo quello che dici alla lettera.
1: Ma figurati, ma quando mai?
0: Sono qui apposta.
1: Ma quando mai?
0: E quindi ho proprio aperto le 10 canzoni più celebri dei Blue Oyster alla numero 2.
1: Per dire.
0: C'è questa qui che andiamo?
1: Andiamo, sì.
0: Burning for You, visto che fra l'altro ne parlavamo di questo termine.

0: arrivano gli anni 80, questo lavoro usciva nel 1981, forse un pochino più pop rispetto al brano che avevamo ascoltato prima, sei d'accordo?
1: Decisamente sì, sono molto molto più d'accordo.
0: Comunque, grande, grandissima band, i Blue Oyster Cult, Burning For You, il titolo di questo classico, che insomma ormai siamo nel cuore dell'estate, quindi ci possiamo anche un po'...
1: Ci allarghiamo.
0: No, un po' liberare le mani dalle nostre playlist, detto che non è che sia... obbligatorio non fare una doppietta, però magari cerchi di evitare nel corso dell'anno, ad agosto, visto che ormai ci siamo.
1: Eh sì. Come dicono quelli bravi, come dicono a Bergamo, alta si scialla un attimo.
0: Mi piace questa cosa. Vero? Stiamo affibbiando ad ogni luogo d'Italia un modo di dire particolarmente romano. Salutiamo e ringraziamo per quello che ci scrive anche Gatto Nero, bel nickname che penso ti colpisca in maniera particolare.
1: Ne ho due a casa, anzi non vedo l'ora di andarle a coccolare perché è da questa mattina che mi mancano.
0: Ma adesso mi faccio proprio gli affari tuoi. Devi. Il popolo di Radio Rock ci ascolta. Ovviamente principalmente sì. Per sapere aneddoti sulla tua vita personale. Come no? Ma quando parti in vacanza, chi li lasci?
1: Li lascio ad un'amica che anzi devo ringraziare, Giulia, che fa insieme a me arti marziali, che è una gattara senza fine.
0: Figo però.
1: E lei, nonostante tutto il lavoro, nonostante tutto il resto, guarda, quando le ho detto guarda, ti dovrai occupare dei miei tre gatti dentro, e il problema è che io do da mangiare anche a quattro gatti esterni.
0: Ok.
1: Lei non si è spaventata, ha detto ah ok, aspetta, prendo appunti.
0: Che ci vuole? Sette gatti?
1: Sì, sette gatti. Ho detto però non ti preoccupare, prendo appunti. Quando ho visto che lei prendeva appunti sul dove erano le sabbiette in casa, quante fontanelle c'erano, tutto il resto, ho detto ah, queste sono anche per quelli esterni. Ok, aspetta, me le segno, non c'è problema.
0: Tra l'altro si dice sette vite con i gatti, quindi sette per sette.
1: Tante, sono veramente tante. Se muoiono il 2000 mai.
0: Bene così. Parlavamo intanto anche di progetti del genere, dove ad un grande chitarrista si accompagna un'altra ottima voce, Slash e Miles Kennedy, fino alla pausa delle 22.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
0: Questo è
11: Bring on the Night.
12: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock
12: on Radio Rock.
13: E finalmente eccola qui una canzone che possiamo dedicare davvero al nostro Simone Maurovic, che vive per definizione in maniera scatenata e spericolata Life in the Fast Lane, come dice lui e come dicevano anche gli Eagles.

0: Come detto, scusa per il ritardo di questa mezz'ora, caro Simone, ma finalmente ci siamo arrivati a dedicarti nella maniera corretta un brano ed un titolo giusto.
1: 3899 106 600, attraverso Telegram e WhatsApp. Allora, a questo punto ho bisogno di voi, cari e cari Radio Rockers. Cercate la canzone perfetta per Matteo Strano.
0: Fare Strangers in the Night.
1: Quella significa telefonatissima.
0: Significa un'altra cosa, proprio. Sì. La prima che mi è venuta in mente.
1: Allora, 3899 106 600, spremete le vostre meningi, voi che siete lì fuori, che ancora non siete cotti dal sole per quanto riguarda le vostre ferie, e datemi una mano a cercare la canzone perfetta per descrivere Matteo Strano.
0: Poi vedi, questa trasmissione è proprio un continuo scambio di gentilezze. Vero. Perché per esempio c'era il nostro amico Gatto Nero, con il quale chiacchieravamo prima, che dice: vedi, 7 gatti uguale 49 vite. Insomma, lo stava pensando lui, lo abbiamo detto noi in diretta. E allora ci chiede di ascoltare Kitty, della band che si chiamava President of the United States. Lo sai che io per tutto quest'anno ho pensato di fare con te una playlist dedicata proprio ai gatti.
1: Ok.
0: Poi un'idea, una rubrica
1: un
0: prestigiosa, no? Tutte,
1: certo,
0: queste cose,
1: cioè,
0: un po',
1: tra di
0: cioè, un po' preso la mano. E non mi era uscita di mente questa cosa. Ringrazio quindi l'amico Gatto Nero per avermela ricordata.
1: Vedi, cioè, che poi alla fine il Gatto Nero serve sempre in qualche maniera. E bisognerebbe anche togliere questa situazione, questa leggenda metropolitana del Gatto Nero che porta male.
0: Ma sì,
1: basta con queste storie.
0: Voglio dire, assolutamente non ci crediamo. Anche perché 7x7 49
1: Pepette, pensavo.
0: Questi qui intanto sono gli Strokes, da questo chiacchieratissimo nuovo lavoro della band americana. Brand new music right here. Brand new.

0: sbaglio ti vedevo un po' infastidito da questo utilizzo dell'autotune? Te che sei un purista, non ti piace? Non ti vedo convinto.
1: Ma è troppo. Allora, Julian Casablancas, d'accordo, se tu pensi...
0: Che poi ci sta ascoltando dalle sue prestigiose vacanze.
1: Ovviamente sì. Poi
0: ciao Julian.
1: Se non ricordo male, ieri è stato l'anniversario del primo album proprio degli Strokes, Is This It.
0: Stanno ancora contando i dollari.
1: Stanno ancora... Shut up and take my money. Ma in tutto ciò però io ricordo veramente Last Night, ricordo, non aveva questo bisogno di vocoder o comunque di autotune. Perché adesso è così esagerato?
0: Pensa che, se dico bene, questa è quella che un minimo più si avvicina a quello stile all'interno dell'album. Cioè, tutt'altro, di sicuro avremo modo di fare una accoppiata che in playlist, almeno a me, non sarebbe mai venuta in mente, mandando in onda L'Avvelenata di Guccini.
1: Bello.
0: E poi un'altra canzone degli Strokes, non so se hai seguito un po' questa polemica social fra loro ed un celebre critico musicale americano che si chiama Anthony Fantano, qualcuno di voi lo ha visto su internet con le sue recensioni, viene proprio citato per nome questo critico musicale dagli Strokes, non è che facendogli proprio dei grandi complimenti.
1: Guarda, di solito quando una band cita per nome e cognome un critico musicale non è per fargli i complimenti, occhio e a naso.
0: Devo dire che forse era un po' che non si sentiva un dissing del genere, noi appunto in Italia ci eravamo portati avanti con il lavoro. Intanto c'è Amy che dice: guarda, io in realtà cerco una canzone per Maurovic, che non meno ti ho salutato.
1: E vabbè,
0: ti sei offeso
1: niente,
0: per questa mancanza di Amy?
1: No, ci sono un po' rimasto male, ma ormai sono abituato che quando c'è Matteo Strano l'attenzione è su di lui.
0: Recupera la grande la nostra amica dicendo Tearjerker delle Hot Chili Peppers, gran brano.
1: Beh, gran brano. Allora, a questo punto, scusa, anche se poi vedi poi
0: vuoi dedicarti a una canzone ad Amy?
1: Come sanno veramente. Ma guarda, forse Emil and the Sniffers.
0: Bello.
1: Forse
0: bello.
1: Emil and the Sniffers.
0: Mi piace,
1: così
0: mi piace. Arriva una chiamata, dice per Matteo, senza offesa, anzi con affetto, Cypress Hill, Insane in the Brain. Dice: vamo, abbiamo fatto Bologna, Milano, come dicono a Trento, me la collo volentieri.
1: Bravo,
0: Cypress Hill,
1: giusto,
0: proprio me li accollo, giusto, super super volentieri. Si parlava anche di gatti più o meno reali. E allora andiamo con i President of the United States of America con Kitty.

0: Hai sentito che si miagolava anche in questo brano?
1: Ho sentito, infatti la mia attenzione era rimasta sul ok, sto sentendo un miagolio e dalla canzone c'è un gatto qui fuori.
0: Grande chiamata questa qui, erano fighi, Presidents of the United States of America. Secondo me a partire dal nome, perché uno dice ti pare che la band la chiami Presidenti degli Stati Uniti d'America? Invece secondo me grande, grande idea davvero.
1: Io ho sempre pensato un paio di cose pensando al nome di questa band. Una, che magari si potevano rifare a Point Break, perché i cattivi di quel film erano proprio i vecchi presidenti degli Stati Uniti d'America, che più o meno dovevano nascere in quegli anni là. E poi penso sempre al fatto che loro hanno rifatto questa meravigliosa cover dei Bagels, che è Video Killed the Radio Star. E anche lì torniamo al discorso che abbiamo fatto prima per i Blue Oyster Cult. Se tu pensi ai President of the United States of America, a cosa pensi? A Video Killed the Radio Star.
0: Sì, guarda, avevamo parlato anche della loro Peaches lunedì sera in compagnia di Alex, che in un modo o nell'altro ci avevamo infilati anche su queste canzoni a tema pesca.
1: Ok.
0: Potremmo dividerla a metà, cioè metà canzoni parlano veramente di pesche, l'altra metà è un po' una metafora okay, che indica certo. Una certa parte.
1: Un po' come Love Gun dei Kiss.
0: I Kiss hanno fatto una canzone dove non c'è un'allusione sessuale?
1: Assolutamente no, però in un film viene proprio letteralmente spiegato Love Gun, che è esattamente quella cosa lì, quella metafora per quella situazione lì.
0: Qui potremmo chiedere alla nostra redazione, che ovviamente sta qui a lavorare anche quasi ad inizio agosto. Qui è una canzone, la canzone più pulita dei Kiss.
1: Non esiste, secondo me. Non esiste proprio
0: un'altra
1: mai
0: band,
1: esatto.
0: Manda in onda che
1: forse stavi cercando gli Skillet.

0: noi salutiamo l'amico che ci segnalava questa cannonata, salutiamo anche gli scolopendri, ogni tanto cosine del genere ce le fanno ascoltare. Direi classicone del Cypress Hill, Insane in the Brain.
1: Quando è così devo girare il cappello, che devo fare? Devo fare cominciare a fare yo-yo strano. Oh, oh.
0: Questo questa è una grande idea per l'anno prossimo, il quarto d'ora di rap scelto da Simone Maurovic col cappello al contrario.
1: Bello. Beh, allora guarda, te lo dicevo fuori onda, mi è capitato qualche sera fa, tornando a casa, di rivedere 8 Mile.
0: Ma eri lì con la tua crew mentre sparavate
1: con i miei gatti,
0: spittavate delle rime.
1: Sì. Con i miei gatti mi facevano speed shit e mi tiravano su per aria le ciotole con i croccantini. No, però quello che e non mi ricordavo di quanto fosse figo. Perché noi poi magari abbiamo visto con quello che era Lose Yourself, la canzone, poi l'unica canzone rap finora al mondo che abbia vinto un premio Oscar.
0: Sì, vero.
1: Per la canzone originale di un film. In tutto ciò, veramente, noi avevamo dato l'idea di quello che era, avevamo dato per scontato 8 Mile, la storia più o meno tra le righe di Eminem, di come poi lui è arrivato al successo, bla bla bla. Ma è proprio bello, è bello il contesto, sono belle le ultime tre battaglie che lui fa all'interno dello shelter, è bello proprio come contesto e come film in generale.
0: Guarda, ragionavo un po' al volo mentre ti ascoltavo, è vero che forse in quel momento era talmente famoso Eminem, talmente grosso, che quello l'abbiamo forse un po' sottovalutato, preso sotto gamba, era proprio forse l'apice della sua carriera, poi magari ha anche prodotto un po' meno musica il rapper americano dopo quel film, ma ha continuato comunque a fare uscire dei bei dischi, però devo dire che proprio in generale una bella traiettoria di carriera, cioè comunque ottimi lavori, successo assolutamente meritato,
1: Dottor Dre alle spalle,
0: chiaro, film. E poi a quel punto un momento anche un po' più tranquillo, pensando un po' di più agli affari suoi.
1: Anche se poi alla fine penso, temporalmente, ma devo ricordarlo perché non mi ricordo Straight Outta Compton quando uscì come film. Forse è stato, non dico uno dei primi tentativi di biopic, ma poco ci manca poi. Perché comunque parliamo del 2000. Da quel momento in poi si è sdoganata proprio la storia di tutti gli artisti che devono essere raccontati a destra e a sinistra.
0: E fra l'altro si potrebbe provare a fare l'elenco di chi manca, perché Dylan è andato, Elton John è andato, i Queen andati, Springsteen andato.
1: Abbiamo fatto anche velatamente David Bowie all'interno di quello che è Velvet Goldmine.
0: Sì, vabbè, no. Johnny Cash andato.
1: Johnny Cash fatto.
0: Bob Dylan ne avevano fatto un altro un po' di anni fa.
1: Lurid forse con i Velvet Underground, sai?
0: Bella chiamata. Sai, film su Lurid è anche una storia proprio molto interessante, anche a partire dalla sua infanzia assolutamente travagliata e complicata. Se vi va, dateci una mano.
1: Hanno
0: perché
1: fatto anche un film, perdonami Matteo, sui Motley Crue.
0: Sui Motley Crue, sì.
1: Hanno fatto The Dirt, l'hanno mandato direttamente su Netflix. Quindi, boh, veramente, sai, a pensarci. Forse anche, ecco, forse i Bon Jovi.
0: Sì, i Beatles dovrebbe uscire a breve.
1: I Beatles dovrebbe uscire forse tra un paio d'anni, credo.
0: Addirittura diviso in quattro parti.
1: Esatto. Mamma mia,
0: finisce. Sì, ci saranno un po' di cose da vedere. Se vi va di fare questo appello, 3899-106-600, intanto sempre da te, dalla Travel Crew.
1: Senti un po' qui, cosa è uscito fuori.
0: Contaminazioni. Death row, what a bummer, no one.

0: quindi, se capisco bene, per te quest'estate vacanze fra East Coast, West Coast, Brooklyn, Los Angeles, Compton,
1: Sharm el Sheikh,
0: scena rap parti, la fa assolutamente da padrona. Segna, mi raccomando, che questa rubrica del cappellino al contrario l'anno prossimo ci regalerà grandi soddisfazioni, già si può dire.
1: Citando Over the Top a questo punto, perché è Over the Top, ma tu quando mi fai ah ah è perché non lo...
0: Ma te lo sai che io sono citazione.
1: No, no, ma figurati Matteo, infatti guarda, ognuno ha il suo. Chiaro. C'è proprio la scena di Over the Top di Sylvester Stallone, che lui ha un cappellino. A un certo punto, mentre è al torneo mondiale di braccio di ferro, durante le interviste...
0: Ma dico bene...
1: Bravissimo Matteo,
0: cioè, anche... abbiamo sempre chiamato la base dell'amarezza la musica di Over the Top.
1: Bravo, questa è la canzone proprio che accompagna spesso e volentieri le avventure di Lincoln Oak, che è il personaggio interpretato da Sylvester Stallone.
0: Lincoln
1: Oak.
0: Ma Lincoln come presidente e Oak Lincoln come Falco?
1: Come Falco, tanto è vero che nella traduzione in italiano c'è Boo Harley, che sarebbe questo gigante enorme, che è campione mondiale di braccio di ferro, quando è in compagnia del figlio, perché poi c'è tutta una storia dietro.
0: Il falchetto
1: più o meno. Sì. Lui in inglese dice you're with the Oak, in italiano viene tradotto sei il falco. Capisci che un po' perde questa cosa, però lui come simbolo sul camion ha un falco, ovviamente.
0: Inevitabilmente.
1: Giusto. Quindi, in tutto ciò, perché ti parlavo del cappellino? Perché lui racconta che quando si toglie il cappello e gira la visiera, è come, come accendere una luce, è come accendere un motore. E poi fa la battuta del un camion come questo, perché uno dei premi in palio era anche un camion nuovo.
0: Adesso non lo so, non voglio parlare male di un film
1: che ha
0: reso grande la cultura occidentale.
1: Bravo.
0: Mi sono a pensarci che c'è un film su Stallone che fa Braccio di Ferro.
1: Fa Braccio di Ferro e vince. E tra parentesi, non potrebbe mai perdere. E tra parentesi, quel film, fun fact, viene girato realmente durante un torneo mondiale di Braccio di Ferro. E le scene venivano girate nei momenti di pausa, quindi il pubblico che era lì era reale. Ma stava aspettando gli atleti.
0: Beh, però per il pubblico figata, cioè già ti vedi il torneo e ti vedi pure la realizzazione di un film.
1: Bravo. Tanto è vero che poi a un certo punto c'è una scena abbastanza un po' così, perché a uno si rompe un braccio.
0: E questa è la musica che va in onda?
1: No, ce n'è un'altra. Questa è The Winner Takes It All, ma è un'altra cosa. Ma la cosa è più o meno, l'idea è che a un personaggio, a un concorrente, si rompe realmente un braccio. Quella è una scena vera.
0: Ammazza.
1: Cioè non era il film, quella era la scena vera, erano gli incontri di eliminazione. Sì.
0: Addirittura.
1: No, succede anche questo nel mondo del cinema hollywoodiano.
0: Come Don't Try This at Home.
2: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più. Questo è
2: Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
0: Giusto il tempo di fare a braccio di ferro anche io e il nostro Simone Mauro, cioè poi chissà, vi sveleremo chi ha vinto fra noi due e ritorniamo in musica. Questi qui, Arctic Monkeys. Radio.

0: giustamente ci scrivono: quello lì è Over the Top, è l'unico film dove non smusa nessuno di labbrate, sono gli schiaffoni.
1: Esatto, esatto.
0: Stallone spezza solo braccia.
1: Giusto. O distrugge casa del suocero con il camion.
0: Altro dettaglio, se ricordo bene, il cambio di presa.
1: Giusto, giusto, bravo, bravo amico mio, è vero. Il cambio della presa, perché a un certo punto, quando Stallone va in difficoltà, quando Lincoln Oak, ricordiamo, certo, no? Stallone, va in difficoltà, soprattutto nell'ultimo incontro con Boo Harley, che ovviamente poi per il sudore, per la tensione, devono anche mettergli le cinghie attorno alle mani per non far mollare la presa.
0: Però che schifo.
1: Lincoln, ho capito, non c'era il problema del Covid all'epoca, parliamo degli anni 80.
0: Sguincia la mano.
1: Sguincia la mano, diventa un'anguilla la cosa. Succede, che cosa? Che Lincoln Oak, lui lo racconta anche al figlio, che dalla presa quella classica del braccio di ferro, la cambia, cioè osserva questa mia mano, caro Matteo Strano, la cambia.
0: Facciamo proprio un tutorial, amici di Twitch, esatto. Tutorial.
1: Apre la mano, quindi il pugno dell'avversario entra nel palmo di Lincoln Oak, lui gira tutte le dita e va a fare presa sul pollice dell'avversario.
0: Ah,
1: così facendo,
0: quindi fa male.
1: Certo, grava certo. Ancora di più su quella che è, cioè toglie la presa all'avversario, la aumenta lui e poi inevitabilmente va a vincere.
0: Quindi parlavamo dei film dedicati ai musicisti, siamo finiti con Stallone con le mani sudate. Io
1: sudatissime.
0: Un decennio incredibile quello degli anni 80.
1: Lui e anche Boo Harley.
0: Certo. Che è interpretato da?
1: Non me lo ricordo l'attore, però era grosso.
0: Era
1: una sorta di Big Show però nel mondo del braccio di ferro.
0: Perfetto. C'era per esempio Francesco che diceva: è uscito anche un bellissimo film su Ian Curtis e Joy Division, si chiama Control.
1: Bellissimo.
0: Lo citavi fra una canzone e l'altra.
1: Control, film meraviglioso, tra parentesi diretto da Anton Corbin, che ha avuto molto, lo ha fatto di sue spese. Cioè, ha pagato lui di spese, di produzione, di tutto, perché era convinto di poter fare un enorme film su Ian Curtis e su quella che è stata la vita dei Joy Division. Vi sottolineo una grandissima prova di Samantha Morton, che c'è anche all'interno dell'Odissea, ma che lì fa la moglie di Ian Curtis.
0: No, tu l'hai visto l'Odissea?
1: No, ho capito, Matteo, dura 3 ore. Devo trovare 3 ore per sedermi e andare al cinema.
0: Vale la pena, quando vuoi.
1: Lo farò molto volentieri.
0: Intanto questo qui è Brandon Flowers, che si gioca la carta del country in questa novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Give me that.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su
8: Radio Rock.

0: della rubrica sul rap con il tuo cappellino all'indietro.
1: Eccoci.
0: Ti senti di promettere agli gentili ascoltatori di Radio Rock anche un cappello da cowboy per una rubrica sul country.
1: Magari anche con un fiore tra i denti.
0: Va bene.
1: Non si può mai dire.
0: Stiamo sistemando proprio tutto il nuovo palinsesto. Che ci scrivono intanto su WhatsApp? C'è Daniele che dice: odio il country. Questa è la mia punizione ogni volta che la sento, ma vi adoro lo stesso, love you back, caro Daniele. Che hai fatto di male per punirti ogni volta? No?
1: Lui dice che odia il country. Vabbè, ma ognuno di noi ha un genere che detesta. Quindi magari per quanto riguarda... il tuo qual è, ad esempio?
0: Sai, faccio fatica.
1: Vabbè, sarebbe troppo semplice a dire il neomelodico, la trap, è troppo facile. Dai, cioè se proprio dovessi scegliere un genere che... Non che non ascolteresti, ma che ascolteresti di meno.
0: No, guarda, ti giuro, risponderei con fatica, è divertente girare tutto. Poi ovvio sì, la trap che va di moda in Italia in questi anni, di sicuro non l'ho seguita. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito.
1: Ci sei riuscito? No, neanche io riuscito. Ci ho provato un secondo, credo. Poi al secondo già mi ero stufato.
0: Ci può stare. Vedi, c'è Andrea che dice: Over the Top, probabilmente il peggior film che abbia mai visto, secondo forse solo ad Alex Lariete.
1: No, allora, Alex Lariete fa talmente tanto il giro che rimane brutto.
0: Però?
1: Che è con Alberto Tomba e Michelle Hunziker.
0: Sì, no, mi ricordo, non l'ho visto però.
1: No, purtroppo l'ho visto. Mm-hmm. E ti posso dire che è tipo pensato male e recitato peggio.
0: Ma lui è tipo un poliziotto.

0: realtà no, perché si buttava sempre per primo nelle scelte più improbabili.
1: Apriva le porte di
0: testa. Apriva le porte di testa, non è più un carabiniere, chi mi conosce lo sa. Però no, l'idea è questa, e quindi lui deve andare a deve fare da scorta a Michelle Hunziker e portarla in tribunale per fare in modo che lei possa testimoniare contro queste persone qui che avevano anche un traffico di prostituzione.
1: Sì, posso immaginare, non è brava gente.
0: No, però ecco, ti ripeto, pensato male, recitato peggio, però over the top è bello.
1: Pensavo ci sono altri sportivi che hanno provato la carta del cinema con risultati forse speriamo anche migliori di Alberto Tomba.
0: Oddio, sai che adesso su per giù, così se me lo chiedi così su due piedi, non ti saprei dire.
1: Beh, cioè, allora, Sergio Brio in Boris, ma non vale.
0: Sergio Brio in Boris, perfetto, che lo sto rivedendo adesso su Prime Video.
1: Capolavoro.
0: No, penso a Totti Del Piero all'interno del secondo allenatore del pallone.
1: Sì, i vari cameo.
0: Sì, certo. Se vai a vedere queste cose qui, sì, però ad essere proprio
1: forse
0: attori... Forse
1: negli Stati Uniti.
0: Beh, negli Stati Uniti sì.
1: Vabbè, ma adesso dico una stupidaggine, Bud Spencer faceva il nuotatore.
0: Giusto,
1: però,
0: ok.
1: Non saprei dire.
0: Però se pensi a...
1: Schwarzenegger era un bodybuilder.
0: Beh, se pensi a O.J. Simpson è all'interno della trilogia di Una pallottola spuntata.
1: Poi però pure lui ha fatto...
0: Sì, ha fatto... No, beh, però allora per quanto riguarda il processo è stato dichiarato innocente.
1: Ah, ok.
0: Perché avevano portato, non so se te la ricordi questa storia, avevano portato come prova inconfutabile un guanto. E ho detto, questo è stato il guanto usato da O.J. Simpson. Si mette il guanto direttamente durante il processo, non gli entra, finita. Cioè quella era la prova inconfutabile.
1: No, così.
0: Finita, era corto il guanto. Signori, non mi entra.
1: Devo dire, bravo come al solito lo zio Giorgio che dice Dave Bautista, che era un wrestler.
0: Giusto. Dave Bautista all'interno dei Guardiani della Galassia.
1: Ha fatto tante cose anche non ne capisco nulla, ma mezzo bravo.
0: Vinnie Jones che fa sempre il cattivo. Dove lo metti anche, Vinnie Jones fa il cattivo.
1: Anche in campo lui.
0: Anche in campo cattivo, con i maledetti del Wimbledon. Guarda, mamma mia.
1: Bella chiamata, se mi viene in mente qualcos'altro come al solito. È una gioia.

0: qualcuno di voi nominava anche il film sulla storia di Joy Division, allora perché no in playlist questa bellissima The Kill. Arrivano come sempre qui a Radio Rock grandi segnalazioni dei nostri amici.
1: Giusto, perché poi c'è anche un amico che ci ricorda Roddy Piper, il grandissimo, l'indimenticato Roddy Piper, che recitò in Essi Vivono di John Carpenter. Allora, l'hai mai visto Essi Vivono?
0: No.
1: Credo che comunque una scena tu possa averla vista. Che era quel momento in cui un personaggio si metteva gli occhiali da sole e vedeva gli extraterrestri.
0: Ho capito.
1: Ok, vedeva gli scheletri. Quello è Essi Vivono di John Carpenter ed è bellissimo.
0: Infatti davo un'occhiata alla carriera cinematografica di Vinnie Jones, che ha fatto una marea di roba. Rock and Stock, The Snatch, fuori in 60 secondi, addirittura Codice Swordfish, era quello tipo degli Aker.
1: Esatto, e ha fatto anche un film che si chiama Eurotrip.
0: Ah,
1: Eurotrip, che è più o meno il
0: film on the road, cazzeggione.
1: Il film on the road sulla

0: falsariga di quello che è American Pie.
1: Perfetto.
0: Ok. Eurotrip, vedi questo protagonista dover andare in Germania, cioè per scusarsi con la storia. Ho bisogno del... Bravo, ho bisogno.
1: Ci perdonerà la famiglia.
0: Vi ricordate Kristen Kreuk, che era colei che interpretava Lana Lang all'interno del telefilm Smallville? È l'interesse amoroso del protagonista di Eurotrip.
1: Che cool.
0: Lei lo scarica con, tra parentesi, Matt Damon.
1: Beh,
0: che fa... No, aspetta, però Matt Damon in questo film fa il leader di una punk rock band.
1: Ok, beh.
0: Che la canzone è... La canzone, se tu la cerchi, è, penso, anche straascoltata. Si chiama Scotty Doesn't Know.
1: Scotty Doesn't Know.
0: Scotty non lo sa. Okay. Cioè, la storia di questa canzone è il fatto che lui, Matt Damon, racconti in diretta al povero Scotty che la ragazza se la bombava lui in giorni diversi, cioè, rispetto
1: bel ragazzo Matt Damon, pure leader di una band
0: con Kristen Kreuk, che voglio dire, comunque va bene, d'accordo,
1: difficile.
0: L'idea è che comunque questo protagonista ha una relazione di penna. Bravo, questa è Scotty Doesn't Know. Bravissimo, ma Matteo,
1: lo siamo come base.
0: Bravo,
1: prego.
0: L'idea è che questo ragazzo ha una relazione di penna con una ragazza tedesca, solo che noi lo sappiamo che è una ragazza, ma lui immagina che sia un ragazzo.
1: Ah.
0: Ok, si mandano delle mail.
1: Ok.
0: Quando arriva una mail, lui traduce male il tedesco e pensa che a scrivergli e quindi a provarci con lui sia il ragazzo. Lui rosica.
1: Sì.
0: Ok, lui rosica perché vede questa foto e immagina sia il ragazzo. Lui rosica, taglia tutti i ponti, la blocca, non la vuole più sentire. Il fratellino piccolino di questo protagonista in realtà gli dice: guarda che l'hai tradotta male, è lei, non è lui. Allora lui si imbarca insieme a degli amici in questo viaggio per andare a chiederle scusa. E tra le tante cose capitano anche in un posto dove c'è Vinnie Jones, che fa il...
1: Che mena tutti.
0: Più o meno, che fa il capo di un club di tifosi del Manchester United.
1: Beh.
0: Quando l'americano però arriva in Inghilterra e canta una cosa sbagliatissima per il Manchester United, Vinnie Jones però viene colpito da quello che è la voglia di poter fare un coro del genere, lo perdona e da lì si ubriacano tutti.
1: Perfetto.
0: Questo è quello che fa Vinnie Jones.
1: La vera vita.
0: Esatto,
1: di
0: più o
1: Jones.
0: Meno.

0: storia, uno dei pochi film dove Matt Damon non deve tornare a casa.
1: Esatto, o non deve fingersi qualcun altro.
0: Ok, perfetto. Faceva il punk, sì. E quindi a posto così. Non so se hai visto quel meme, mi ha fatto molto ridere.
1: Quale?
0: C'è tutta una serie di film di Matt Damon.
1: Ah, beh, sì, è vero, l'ho visto.
0: Che deve tornare a casa.
1: Sì, è vero, l'ho visto.
0: Arrivando ovviamente anche all'Odissea. Vediamo un po' che ci dite. 3899 106 e 600, caro Enrico.
2: Raga, Michael Jordan con Space Jam.
1: Bellissimo.
2: Ma anche LeBron James.
0: Su, allora, Space Jam 2?
1: Allora, Space Jam 2 secondo me non ha motivo di esistere.
0: Parte la polemica?
1: Sì, perché comunque dovevano mettere in mezzo LeBron James. LeBron James che ultimamente ha fatto parlare di sé anche per il passaggio ai Philadelphia 76ers.
0: Ha fatto molto ridere che tipo io, che di basket NBA ne so veramente pochissimo, ieri sera ho tipo sentito 20 minuti di due persone che parlavano di questa cosa, il quintetto base, l'ultimo tiro dei playoff, chi se lo prende.
1: Sì, perché poi alla fine i Philadelphia quest'anno hanno tirato su un quintetto niente male, purtroppo avranno anche Jaylen Brown, che fino allo scorso anno era con i miei Boston Celtics. Quest'anno è stato ceduto,
0: attenzione,
1: ed è stato preso Paul George dai Philadelphia 76ers.
0: Boy George?
1: Boy George, proprio lui. Boy George che ultimamente ha fatto anche un'altra cosa.
0: Vero.
1: Guarda, lascia stare. Avrebbe potuto fare tanto e ha fatto qualcosa.
0: Ha fatto proprio quello. Sì. Tutte le cose che potevi fare dopo 20 anni di silenzio.
1: Lascia la miseria.
0: C'è Giuliano che ci manda due vocali. Andiamo?
1: Vai, andiamo.
0: Così tutto in diretta.
1: Via, dai. Prego,
3: ora Maurovic,
1: eccoci.
3: Giuliano.
1: Ciao,
3: da
1: Giulio.
3: Vigne Nuove.
4: Alla rotonda prendi la prima uscita in via delle Vigne Nuove.
3: Lo puoi sentire anche, sì, dal navigatore.
1: Sei alla rotonda.
3: Ti abbraccio, se vuoi, Municipal West, così magari riesco a tornare a casa.
1: Beh, certo, se ti devi fare la rotonda.
3: Grazie,
1: però, va
3: Maurizio.
1: Bene. Ma quando vuoi.
3: Sei grande.
1: Eccola
3: qua, la vera vita, Maurovic, è proprio così. Vermentino Argiolas.
0: Che Vermentino?
3: E vai.
1: Non so, ti abbraccio anche io, amico mio, va bene così. No,
0: posso?
1: Non so, però sì. Però l'importante è che lui abbia fatto la rotonda fatta bene.
0: Mi raccomando, se volete farci salutare anche dai vostri navigatori, 3899 106 600.

0: si ascoltava un po' di punk rock anche a tema di cinema. Continuiamo così in compagnia degli Anti-Flag. Si parlava poi anche di quegli gli sportivi, sì, che hanno tentato più o meno la carta del cinema. Cambiamo base.
1: Beh sì, anche perché insomma dopo un po'. Ok, perfetto.
0: Base, salve. C'è il nostro amico Nico che ci segue dall'Argentina. Ma Nico,
1: ciao,
0: mi
1: Nico.
0: Posso permettere di notare la tua assenza durante il periodo dei mondiali di calcio?
1: No, invece c'è stato.
0: C'è stato?
1: C'è stato, c'è stato. Qualche cosa ha mandato. Ovviamente stava aspettando la, la dobleta. Stava aspettando il doppio per quanto riguarda. Però è vero anche,
0: come
1: amico mio,
0: come è andata dalle due parti, amico Nico?
1: Beh, penso male. Però comunque il suo del calcio è provare a tirare in porta. Se non tiri non potrai mai vincere mai una partita.
0: Comunque ci segnala Diego Armando Maradona in una commedia del 1981.
1: Non leggere il titolo, perché sembra, sembra l'intro di un porno di Rocco Siffredi.
0: Cioè una sconcia, uno sconcio gioco di parole. Te rompo il rating.
1: Esatto.
0: Sarà
1: che sarà
0: tipo
1: l'allenatore nel pallone, ma in Argentina.
0: Bellissimo, sto in fissa.
1: Te lo immagini?
0: Lo voglio troppo vedere.
1: Lo immagini? La Longobardas.
0: Tanto, a proposito di cose che mi hanno mandato in fissa, il tempismo incredibile del messaggio vocale del nostro amico Giuliano. Si presentava, Vigne Nuove.
1: Sì.
0: E il navigatore diceva esattamente quella parola nello stesso istante.
1: È vero, ma ci ascoltano. Vedi, poi stavamo parlando di Essi vivono di Carpenter.
0: Penso che sia la prima volta che mi capita una cosa del genere.
1: Hai paura, inizia ad avere un po' paura di questa cosa.
0: Adesso vi lanciamo una sfida.
1: Dai.
0: Che non è facile.
1: Dai, ok, proviamo. Senti, fammi sentire.
0: Cioè, ad esempio, abito in zona Monteverde, c'è una via Monteverde.
1: Ok.
0: Cioè, se riuscite a mandare un messaggio vocale del genere,
1: avete vinto.
0: Figata.
1: Adesso tutta Radio Rock andrà lì, intaserà quella via.
0: Cioè, ciao, sono Simone da Viale Marconi. Gira Viale Marconi.
1: Bello, mi piace. Bravo, mi piace.
0: Qua,
1: mi
0: prudenza piace. La guida. Esatto. Mi raccomando. Anche perché, insomma, l'amico ci chiedeva una di quelle band che proprio ha fatto della serenità.
1: Sì, sì. Anche sua, della calma.
0: Sì. La sua cifra principale, la sua bandiera. Chiudiamo questa mezz'ora con i grandi Municipal Waste.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: You're listening to Ring on the Night,
11: la serata di Radio Rock.
12: Ring on the Night on Radio Rock.
13: E a questo punto ascoltiamo qualcosa di completamente diverso per aprire l'ultima ora insieme. Questi qui, i grandi Fleetwood Mac.
14: Radio Rock, back in time.

0: Certo che cambio d'atmosfera ci ha proposto la nostra regia in questo momento, dai Municipal Waste e Fleetwood Mac.
1: Guarda, allora, questa sarebbe stata perfetta per la serata che trascorreremo insieme per aspettare Ferragosto.
0: Vero, bravo.
1: Vero.
0: Crea hype, crea hype, si crea così. Perché sei un mago dei social.
1: Si crea, crea, si crea così l'hype perché insomma l'abbiamo raccontato. Il 14 agosto io e il buon Matteo Strano, essendo un venerdì, vi faremo compagnia fino a mezzanotte. Quindi ve lo diciamo adesso.
0: Ci portiamo la chitarra acustica.
1: Ce l'abbiamo, tanto.
0: I bonghi.
1: Soprattutto i bonghi, bravo. Perché comunque quella è l'unica cosa che magari potrei suonare, essendo capace con la chitarra. Però per il resto vi faremo compagnia, vi accompagneremo fino allo scoccare di Ferragosto.
0: Ma nel frattempo,
2: ascoltarvi in ferie è bellissimo.
1: Oh.
0: Te dimmi una cosa che in ferie non diventa un po' più bella rispetto
1: tutto,
0: al resto dell'anno.
1: Tutto, guarda. Non ti dico il traffico, perché quello penso non possa diventare bello mai, neanche
0: beh,
1: in
0: no,
1: ferie.
0: Cioè, se becchi il traffico in ferie, rosichi ancora di più.
1: Certo, però sai che c'è. Però lì sei forse mentalmente preparato al tanto non c'ho niente da fare.
0: Dice, mi faccio questa mezz'oretta sul raccordo.
1: Anche se sto fermo sul
0: raccordo, Radio Rock.
1: Ascolto Radio Rock, ci sono gli Stranovic, va bene così.
0: Vediamo un po', ci colleghiamo dall'altra parte del mondo, il nostro amico Nico, che si dice in Argentina, caro amico.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Bellissimo.
3: Sì, adesso
1: tutti
3: rifaccio la mia apparizione, perché nel periodo di mondiale sono stato al 100% concentrato con il mondiale,
1: ci credo,
3: oltre al lavoro, no? Eh sì, abbiamo stati secondi,
1: certo,
3: ma abbiamo festeggiato ancora un sacco, perché ne siamo fieri della nostra nazionale.
1: Vedi un po'.
3: E addirittura abbiamo festeggiato
1: presidente, però.
3: Degli spagnoli che non se ne ha visti festeggiare un cavolo.
1: Si sono tatuati, però.
3: Non so. Credo che lo meritiamo più noi, no? Siamo campioni del mondo e festeggiare, questo
1: sì,
3: non si può mettere in dubbio.
1: Su quello figuriamoci.
3: Un grande abbraccio, ciao ragazzi.
0: Grande Nico, sempre un piacere sentirti. Sai, pensavo, non mi è mai capitato di passare un periodo, magari di ferie, visto che ne parlavamo, in un paese, in una nazione diversa dall'Italia, durante un torneo del genere.
1: Beh, sarebbe
0: cioè, ti immagina di essere in vacanza in Argentina,
1: cosa
0: che ne so, la sera d'Inghilterra-Argentina, vai lì a ristorante.
1: Ma io sarei andato lì a tifare Argentina tutta la vita,
0: ragazzo,
1: veramente tutta la
0: spettacolo.
1: Vita, considerando che comunque da noi, anzi da loro a quello che è al Boca Juniors a Buenos Aires, c'è andato Daniele De Rossi, che lo hanno chiamato il Tano, l'italiano. E quindi a quel punto, cioè, vuol dire, vai lì in Argentina, dici: oh signore, scusate, io sono italiano, posso tifare Argentina. Al di là di quello piccolo screzio che ci fu ai mondiali d'Italia 90, quando Diego Armando Maradona insultò il pubblico che stava fischiando l'inno nazionale argentino. Però diciamo che tra italiani e argentini ci capiamo alla grande.
0: Poi, al prossimo mondiale cerchiamo di farci finanziare.
1: Dove si fa poi?
0: Sarà un po' complicato, se ricordo bene, dovrei controllare, ma dovrebbe essere in Portogallo, Spagna e Marocco.
1: E Marocco, è vero.
0: Se dico bene, addirittura una partita in Uruguay.
1: Perché ci andiamo a fare?
0: Perché 100 anni fa la prima edizione, 1930 in Uruguay.
1: Ok.
0: Sarà un po' complicato per i tifosi, ma mi sembra che noi tifosi di calcio siamo proprio
1: soprattutto noi italiani.
0: L'ultimo dei pensieri dei potenti del mondo. Questo è qui intanto Social Distortion.
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su
9: Radio Rock.

0: qualche secondo il signor McNess, ce lo riascoltiamo nella sua veste da solista, va bene?
1: Direi proprio di sì, ma comunque qualora vi andasse anche di votare quelli che sono i Social Distortion, avete l'opportunità sul nostro sito radiorock.it nella comodissima sezione novità. Andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio.
0: Che, insomma, questa ci piace, non è che vogliamo influenzare i vostri voti, cosa che nel mondo non succede mai.
1: Vote Social Distortion.
0: Vota Antonio. Sì, è che era forse dei futuri mondiali, sì, un po' complicati dal punto di vista geografico. Mi sembra preparatissimo sull'argomento il nostro amico Giuliano.
2: E Spagna, Portogallo e Marocco con un prologo, solo tre partite, una in Argentina, una in Paraguay e una in Uruguay.
1: Semplice.
2: Vi abbraccio.
1: Semplice,
0: ma
1: proprio.
0: Io non ho capito, quindi... Ma in teoria sei paesi ospitanti, quindi sei slot sono già assegnati, cioè tutti questi paesi dovranno giocare di diritto?
1: A occhio e croce mi sa di sì.
0: Fatto dirà una buona aria, no? Fra Marocco e Spagna,
1: ma
0: per
1: sì,
0: tutti i giorni.
1: Ma sono, sì, sono rapporti distesi, soprattutto in queste ultime ore, con Schengen anche.
0: Speriamo che fra 4 anni le cose possano andare meglio, di sicuro. Come detto, saremo insieme a Ferragosto. Ho capito bene, in questi vocali si parla del nostro 14 di agosto insieme.
1: Si parla del nostro 14 agosto insieme e soprattutto di quello che io penso da una vita, ma che poi alla fine non ho mai avuto il coraggio di dire.
0: Sono riuscito ad interpretare bene, sentiamo.
3: Oh, a Ferragosto voglio sali, voglio più peperoni.
1: Sì.
3: Cucomero.
1: Una cosa tranquilla.
3: Naturalmente cornetto agita con Stefano Accorsi.
1: Sì, giusto.
3: Lui.
1: The Goose is Make One.
3: Perfetto.
1: Certo. No, era Maxi Bon.
3: Simone che canta Baglioni.
0: Ma qui ci dobbiamo portare proprio la sportina da casa? Come,
1: sì, più
0: come
1: o meno.
0: Funziona?
1: Però quello era il Maxi Bon. Che era The Goose is Make One, non era il cornetto agita. Però
0: io
1: comunque...
0: il gelato lo porto volentieri. Per aggiungere ancora lo stesso amico.
3: Non ho citato Matteo Strano perché Matteo Strano è quello stronzo che viene sempre ai Falò e si tromba tutto.
1: Ma non è non avrei saputo dirlo meglio.
0: Figuriamoci, se ero lì ad ascoltare le canzoni Matteo... che poi un giorno avrei proposto alla radio del rock.
1: Matteo Strano è quello che è tutto quanto tranquillo quando la luce è calata e viene illuminato solamente dal fuoco del Falò, arriva e fa man bassa di tutto tranne che della roba da mangiare.
0: Vai via ragazza, devo studiare.
1: No, vieni qui ragazza.
0: Questo unplugged. Perché un domani
1: potrebbe tornarmi utile. Guarda, tutto questo Falò un giorno sarà tuo.

0: Disco da solista del buon Mike Ness, dove si divertiva a suonare un po' di canzoni che poi hanno influenzato la sua band, tant'è vero che il disco si chiama Under the Influence.
1: Vedi, poi alla fine come tutto torna sulle situazioni che abbiamo visto, abbiamo iniziato proprio così, da quelli che erano stati, che sono stati ancora i progetti solisti di artisti che poi hanno suonato all'interno di band, per poi, come sempre, quando ci sono gli Stranovic, andare un po' di qua e un po' di là, dove la tira il vento.
0: Per esempio, si chiacchierava anche di quegli sportivi che abbiamo visto al cinema in questo o in quell'altro film. Ci fa un bel elenco il nostro amico Andrea, benvenuto.
2: Beh, gli Stati Uniti, ciao Andrea, sono proprio capostipiti di questa cosa. Cioè, cioè Lou Ferrigno,
1: sì,
2: e Arnold Schwarzenegger, come che no, erano dei bodybuilder.
1: Esatto.
2: Poi ci stava, vabbè, dei wrestler, ce ne stanno una marea.
1: Quasi
2: John
1: tutti.
2: Cena, c'è, sì, Dwayne Johnson, The Rock.
1: Certo.
2: Poi ci sta anche, appunto, sì,
1: chi?
2: Quello che ha fatto i Guardiani della Galassia, appunto.
1: Bautista.
2: Dei poi, Bautista. Vabbè, ci sta... Shaquille O'Neal,
1: sì,
2: che ha fatto un paio di film, di cui,
1: sì,
2: uno poi,
1: vero,
2: con la Disney, con Space Jam, beh, anche dei ex giocatori di football,
1: sì,
2: ce ne sta uno in particolare che mi pare che ha fatto un film con ha fatto Predator, mi pare, con Schwarzenegger, però non mi ricordo il nome dell'attore. Comunque ce ne stanno una marea negli Stati Uniti, vabbè, chiunque praticamente.
1: Allora, io in realtà ricordo, però, più che in Predator, dove all'interno di Predator c'era Jesse The Body Ventura, che era un altro wrestler, ma che troviamo anche all'interno di un altro film con Schwarzenegger, che è lì, che è The Running Man.
0: Mm.
1: Ok. Che era l'implacabile, poi alla fine in italiano diventa The Running Man, tratto da un romanzo di Stephen King.
0: The Running Man
1: diventa l'implacabile. Sì, no, vabbè, lascia stare. Ah, sono le traduzioni degli anni 80. No, ricordo più che altro all'interno di un film che era Ace Ventura, il primo Ace Ventura.
0: Ah, figata.
1: E beh, come protagonista o come cameo, tra virgolette, c'era Dan Marino, che all'epoca era il quarterback dei Miami Dolphins.
0: Ma dai,
1: ci sia voglia.
0: Non lo sapevo, figo. Pensai, mi hai ricordato Ace Ventura. L'ho visto, ho fatto ridere.
1: Ultimamente ho rivisto quello che era il... Oh, santa pace, ricordami qual era il film dove lui interpretava The Truman Show.
0: Ah, beh,
1: ho rivisto The Truman Show, è un capolavoro meraviglioso.
0: Gran
1: meraviglioso
0: film.

0: EP Damned, che sembra incredibile da dire, ma qualche anno fa, in realtà, sì, pochi anni fa ascoltavamo questo brano in rotazione. Tre anni fa,
1: era 2023.
0: Bravo che memoria. Fatto molto molto bene così. Non avrei saputo dire con questa precisione, con questa sicurezza, 2023.
1: Ti
0: ricordi anche il mese?
1: Beh no, quello forse mi chiedi troppo. In tutto ciò però, Matteo, sì, mi permetti di mandare veramente un abbraccio gigantesco agli amici di Napoli, soprattutto della zona di Campi Flegrei, perché cavolo, insomma, stiamo leggendo che è stata anche lì una scossa sismica, sembra del 3,8 3,8 di magnitudo, avvertita anche a Napoli, sono già scattate ovviamente tutte le misure di sicurezza, però ecco, 4,7 si parla, insomma, diciamo che più o meno la dinamica, la scossa dovrebbe essere quella, è stata sospesa la circolazione dei treni nel nodo di Napoli, insomma, veramente
0: importante, sì,
1: un abbraccio gigantesco a tutti gli amici del napoletano, ci sono, sembra, 10 feriti lievi, però insomma, dai, veramente
0: speriamo bene, insomma, speriamo quella bene, zona davvero. Purtroppo abbastanza spesso ci dà notizie di questo tipo, ne è arrivata una dal Giappone, probabilmente esatto, in Venezuela ancora si sta continuando a scavare, insomma, sempre
1: male,
0: sì, sempre un gran dolore dare un'occhiata a notizie del genere, ma forse direi proprio le notizie in generale, sì, che so, anche questa settimana ci ha regalato, so, delle cose non male,
1: una peggio dell'altra.
0: Com'è che mi raccontavi di Musk, che faceva un paragone sui film degli zombie, sì, con questa storia,
1: esatto,
0: di Ceuta,
1: con quello che è accaduto a Ceuta. Elon Musk che non perde assolutamente un secondo, veramente
0: mai,
1: un'occasione per premere canch su quello che sta scrivendo. Ha preso una scena di World War Z, che è quando le persone sono, poi mi sembra proprio sulle mura di Gerusalemme, se non ricordo male, perché l'attore, l'interprete del film interpretato da
0: Brad Pitt,
1: bravo, grazie Matteo, perché mi hai visto con gli occhi chiusi, stavo facendo un piccolo
0: bella
1: ricordo
0: alla Brad Pitt.
1: Bravo. Brad Pitt, che in pratica lì è il risolutore dell'ONU che viene mandato per cercare di capire da dove è partito il paziente zero di questo contagio mondiale. A un certo punto, all'interno di queste mura, che sono altissime e quindi si pensa possano essere impenetrabili, iniziano a cantare. Il canto chiaramente però richiama gli zombie, uh-huh, e formano una colonna questi zombie, sempre di più, fino a che non scavalcano queste mura e iniziano a contagiare chiunque. Elon Musk, per non perdere tempo, ha messo assieme quello che è accaduto a Ceuta insieme a quello che è accaduto all'interno di questo film.
0: Proprio la disumanizzazione completa, totale,
1: vabbè, ma non solo da parte sua, ma da chi non vedeva l'ora che accadesse una cosa del genere.
0: Sì, veramente un casino. E giustamente dicevi, forse per parlare di una cosa ovviamente molto molto più leggera, però forse un problema anche andare in vacanza in Spagna a questo punto, con la storia di Schengen, non mi sono informato, andrà ovviamente controllata.
1: Neanche noi ci siamo informati, ma la domanda che ci viene spontanea è, essendo adesso sospeso per un mese il trattato di Schengen, quindi la libera circolazione tra i paesi dell'Unione Europea, coloro che quest'estate dovevano andare in Spagna, come funziona?
0: Devi portare il passaporto,
1: ma se tu il passaporto non ce l'hai perché eri convinto che tra 15 giorni magari o domani saresti dovuto partire e non ti serviva il passaporto? Domanda.
0: La scenetta di Griffin dove il poliziotto controlla la gradazione della pigmentazione della pelle.
1: Esatto, sì.
0: Se si regoleranno in questo modo?
1: Penso proprio di sì, o altrimenti non so veramente come possano fare, ma soprattutto è un danno clamoroso per le vacanze, per tutto quanto, ma è ovviamente anche un danno per i paesi spagnoli, mi sembra il minimo proprio.
0: Insomma, avrà da lavorare la nostra redazione composta solo e soltanto da prestigiosi giornalisti, quindi ragazzi, mi raccomando. A te invece, Simone, il solito abbraccio e ringraziamento, in attesa di vederti fra 7 giorni e di ascoltarti in realtà fra poche ore.
1: Esatto, perché tra le 21 e la mezzanotte di ogni sabato e domenica fino al 15 agosto, quindi questa la diamo come notizia, apriremo il sabato e la domenica la casa dell'inclusività di Radio Rock, cioè citofonare Maurovic. Ovviamente grazie a Matteo Strano per comporre questa splendida coppia che è diventata nel corso degli anni gli Stranovic, che vi tiene compagnia ogni venerdì tra le 21.30 e le 23.30.
0: Alla prossima, Simon.
1: Ciao Matteo, grazie, ciao a tutti, mille.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Questo è
2: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
1: on Radio Rock.
3: Ringraziato davvero di cuore il nostro Simone che vi aspetta sabato e domenica qui in diretta su Radio Rock. A noi rimangono ancora un po' di minuti da passare insieme per arrivare fino alla mezzanotte. Mi sembra questo un ottimo modo per iniziare. Arrivano i Metallica di For Whom the Bell Tolls.
1: Radio.

0: Grande brano di Metallica che stavamo canticchiando sia io che il nostro Simone, che appunto vi aspetta giusto fra qualche ora qui in diretta su Radio Rock. Davvero ottimo punto di partenza per questi ultimi 20 minuti insieme. Come sempre ci saluteremo intorno alla mezzanotte, quando poi vi lascerò in compagnia della selezione di Radio Rock, e come sempre poi ci ritroveremo lunedì sera intorno alle ore 21. A questo punto, se vi va, torniamo a compilare la nostra playlist. Se avete qualche idea, se avete qualche voglia musicale, 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, così come è sempre attiva anche la chat sulla nostra Radio Rock TV. Continuiamo con la musica e continuiamo con qualcosa di nuovo.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

un po' di tempo che non ascoltavamo gli In This Moment all'interno delle nostre novità in rotazione. Crawl è il titolo di questo brano. Per continuare la playlist, una band strafamosa come i Bring Me The Horizon, che ha tirato fuori un po' di materiale nel corso di quest'estate, proponendo qualcosa di ancora più duro, direi di più propriamente rock o metal, almeno in questo brano che si intitola The Humanized.

che negli ultimi mesi li hanno fatti arrabbiare ai ragazzi dei Bring Me The Horizon, che tornano a farsi sentire con questo singolo, direi particolarmente potente, come The Humanized. E prima di continuare con la musica, di arrivare ad ascoltare insieme gli ultimi brani a nostra disposizione, vi ricordo di una gran bella novità per noi di Radio Rock, perché potete ascoltarci, ma soprattutto vederci, anche sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super 6, canale visibile in tutta Italia. Come funziona? Niente di più facile: arrivate sul canale numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e a quel punto dal menu che vi viene proposto potete scegliere Radio Rock TV, proprio per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia, la nostra sorellina dedicata alla musica di casa nostra. Questo qui un modo in più per rimanere connessi con i nostri programmi anche nel corso di quest'estate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutto il nostro paese.

Questa qui Guilty All The Same, loro sono in Linkin Park con grande piacere. Intanto saluto Sonia e anche Andrea, insieme loro due sono andati al concerto dei Sud Sound System. Sei contento che mi racconti una cosa del genere? I Sud sono di sicuro una di quelle band che posso legare al mio periodo del liceo, quindi molto banalmente un periodo molto leggero, libero e spensierato. Insomma, la loro musica a me e ai miei compagni e amici di quegli anni ci aveva fatto davvero tanto compagnia. Come sono i ragazzi? Direi ancora in forma, poi magari settimana prossima o comunque prossima volta che ti va potrai raccontarmi qualcosa. Intanto contento di salutare voi due, contento in generale di potervi salutare e soprattutto ringraziare, visto che anche questa settimana di trasmissioni qui su Radio Rock arriva alla fine con il prossimo brano. Un paio di giorni di pausa dove potrete ascoltare il nostro grande Simone Maurovic in questa fascia, prima poi di ritrovarci lunedì sera intorno alle ore 21. Inizieremo il nostro agosto insieme e anche questo mese ce lo facciamo tutto qui, tutto ai nostri posti, prima poi di qualche giorno di pausa che mi prenderò ad inizio settembre. Quindi hai voglia musica, hai voglia chiacchiere ancora da scambiare. Nel frattempo però, fra virgolette, vi dovrete accontentare della playlist e del podcast che come sempre troverete disponibili sul sito internet radiorock.it. Detto questo, davvero di cuore, godetevi la notte, godetevi la musica ed il weekend. Noi ci sentiamo fra un paio di giorni. We'll be right back.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106 e 6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: And away.
1: Sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Rock Mix, la tua musica preferita. Rock Mix, mixata da noi.

Rock Mix. La tua musica preferita. Rock Mix. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. That's what we like. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
2: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.